0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Adriana, quanti soldi hai in tasca stamattina?
1: Allora, Pippo, devo dire, erano diversi giorni che camminavo senza un centesimo. Stamattina non voglio dire la somma.
0: Erano anni che non si vedeva un centesimo nelle tasche di Adriana.
1: Adesso pago tutto dal cellulare, capito?
0: Si pensa che appena li ha messi in tasca si sono vaporizzati. Anni che non si vedeva un centesimo nelle tasche di Adriana.
1: Adesso pago tutto dal cellulare, capito?
0: Si pensa che appena li ha messi in tasca si sono vaporizzati.
1: Sì, ieri uscivo con questi soldi

0: Allora, eccoci qua, buongiorno. Quanti soldi avete in tasca? La prima domanda che vi facciamo stamattina. Voi direte, ma perché?
1: Da voi, sì.
0: Perché la Petro così ha deciso, si deve fare i cacchi vostri. Allora, 081 546 1212, chiamate adesso in tempo reale, ci dite quanti soldi avete in tasca in questo momento.
1: Ok, perché vogliamo
0: nel portafogli.
1: Capire.
0: Io ho fatto bancomat ieri sera.
1: Anch'io ho fatto bancomat.
0: Quindi ce li ho stamattina.
1: Non facevo bancomat da svariati mesi.
0: Esattamente.
1: Perché adesso si paga tutto.
0: Sì,
1: insomma,
0: si usa il telefonino, poi lo usi per pagare tutto.
1: A volte mi vergogno un po' perché ho una spesa minima, magari pago un caffè, un pacchetto di chewing gum e sono costretta a pagare col telefono perché non ho contanti.
0: Sì.
1: Una cosa gradevole per quelli della vecchia guardia.
0: Della vecchia guardia.
1: Per quelli
0: anche i negozianti.
1: Anche per mio padre, assurdo.
0: È assurdo.
1: Camminare o viaggiare senza soldi.
0: 0815 46 12 12, per parlare con noi abbiamo
1: Antonio, buongiorno. Aspetta che lo recuperiamo subito.
0: Stiamo recuperando Antonio.
1: Andiamo da Chiara, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Chiara, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Hai controllato
2: piacere, buongiorno.
1: Buongiorno, piacere nostro. Hai controllato quanti soldi hai stamattina?
2: Sì, ho 7 euro.
1: 7 euro, stop.
0: 7 euro con cui ci devi fare cosa nella giornata?
2: Ah, in pratica devo solo caricare la chiavetta del lavoro, così almeno quando ho fame prendo qualcosina lì.
0: Ah, vedi?
1: Ah, ok, ok.
0: Deve caricare.
2: Benzina già fatta, tutto a posto.
0: Benzina già fatta, tutto a posto.
1: Non hai altre spese. Va bene, Chiara, ascoltaci sempre. Chi schissa a te, buona giornata.
0: Ciao Chiara, da Chiara a Francesco, siamo molto ecclesiastici oggi,
1: Ciao Francesco.
0: Ciao Francesco,
3: ciao.
0: Buongiorno.
3: Ciao,
0: benvenuto.
3: Io al momento sono 5 euro.
1: 5 euro?
0: 5 euro nel portafoglio.
3: Molto modesto.
0: Molto modesto. Mm-hmm. Cosa ci devi fare con questi 5 euro oggi?
3: Boh, credo le macchinette per
1: Anche tu.
3: Mangiare.
0: Le macchinette per mangiare.
1: Dai,
0: a scuola? Dove vai tu? A scuola, all'università? Che fai?
3: Io faccio il liceo.
0: Al liceo. Quindi al liceo. Va
1: ok, chi a te? Ciao Francesco.
0: Grazie, chi a te?
1: Abbiamo Sebastiano allo 0815461212. Ciao Sebastiano.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno a te. Allora,
0: Sebastiano, che entusiasmo. Vai.
4: Sì.
0: Quanti
4: vabbè,
0: soldi hai in tasca?
4: Voi al telefono sempre.
0: Meno male.
4: Ho 62 euro in tasca.
0: 62 euro?
1: Mi fino ad ora l'importo più alto.
0: Sono previste spese da qui a un paio d'ore?
4: No, no, no, vado a fare la legna per il camino, figurati.
0: Ah, legna per il camino,
1: ah,
0: quindi
1: già,
0: non spende
1: vero.
0: Niente. Deve solo lavorare di
4: tagliare
0: braccia,
4: e
0: diciamo.
4: Spaccare.
0: Tagliare e spaccare. Grande
1: dai,
0: Sebastiano, grazie.
1: Te, baci, baci.
0: Te.
1: Sara, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Allora, Sara, hai controllato?
5: Io ho 56 euro.
0: 56 euro. Spese previste per la mattinata?
5: No, niente. Solo forse un caffè al bar prima di entrare al lavoro.
0: Un caffè al bar? Non c'è il rischio che tu lo debba offrire a qualcuno, come capita quasi sempre a me tutte le mattine?
5: Può darsi.
0: Va bene. Grazie,
1: ciao, Sara.
0: Ciao, chi sa te.
1: Ciao, Antonio, ciao. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Antonio, quanto c'hai in tasca in questo momento?
6: Ho 50 euro.
0: Per quali spese devi affrontare di qui a prossimi minuti e ore?
6: 50 euro. Dobbiamo mangiare a mezzogiorno e fare la colazione ancora.
0: Dovete in quanti con 50 euro?
6: Io da solo.
0: Ah, tu da solo, va bene.
1: Ok, ok.
0: Grazie, che schissa a te, buona giornata. Ciao Antonio.
1: Abbiamo Gennaro al telefono, ciao Gennaro.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Quanti contanti hai con te stamattina?
7: Appena prelevati 150 euro per il bollo auto, ragazzi.
1: Ah,
0: bollo
1: auto. Okay.
0: Devi spendere soldi stamattina, liquidi.
7: Sì.
0: Sì, solo il bollo, nient'altro?
7: Ci mancherebbe, voglio dire.
0: Che cosa voglio dire?
1: Cosa
0: vai
1: devi fare?
0: Al bar!
7: È una tassa inutile, no?
0: Ma
7: non caffè, per
0: non
7: avere
0: è piano, Antonio, ci vai al bar! Vai.
1: No, lui è Gennaro, credo.
7: Sicuramente, okay. Ma è tutto fatto con
0: già
7: il
0: già è tutto fatto, va bene.
1: Ok, dice, cioè,

0: 50 euro mi servono per il bollo e il resto tutto, insomma.
1: Sì.
0: Ok, grazie. Va bene.
2: Ciao.
0: Abbiamo Antonio, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno Adriana.
2: Ciao, Antonio, buongiorno. Ciao.
0: Soldi ne hai con te?
3: 150 euro.
2: Anche 150? Che devi fare così?
0: È un importo casuale o devi fare qualcosa?
3: No, non devo fare niente perché li ho tutti spesi questa mattina, quindi...
2: Ah, li hai già spesi?
0: Per cosa?
3: Sono andato a caricare la frutta per il negozio.
2: Ah, per il negozio.
0: Ah, ok, quindi hai già speso, va bene.
2: Va bene, grazie, chischissa te Antonio. Abbiamo Ivana, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao.
2: Ivana,
4: ciao,
2: quanto Ivana hai nel portafoglio, in tasca, in borsa, che ne so?
4: Una 150 e qualche spiccio.
2: E qualche spiccio per fare? Che devi spendere stamattina?
4: No, ecco, io sono un po' vecchia guardia, okay, che non spendo mai con qualcosa in più in tasca, anche se ho carta di credito o Vanguard, però non si sa mai.
0: Ti senti più sicura a camminare così?
4: È un mio modo di pensare, sì.
0: Vero?
4: Sì.
2: La ragazza mi è vecchia guardia. E allora Ivana, in bocca al lupo per la tua giornata. E grazie per averla iniziata con noi.
0: Chissà te. Ciao.
2: Ciao.

0: debolezza.
1: Allora, ieri nella mia università dove mi sono laureato anch'io, Vasco Rossi si è laureato.
0: Riceve il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
1: Mia, allora, Anna Chiara, tu sei di Castellammare, io sono di Salerno, si è laureato all'università di Salerno dove mi sono laureato anch'io. Ecco, ma tu sei di
0: Castellammare. Dopo,
1: l'università
0: però
1: è mia, Vasco è dottore
0: l'ha
1: adesso.
0: L'ha comprata Pippo.
1: Esattamente.
2: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, Vasco Rossi che va chiamato dottore da oggi.
2: Beh sì, è stata una cerimonia proprio molto emozionante e l'ho visto visibilmente emozionato, quindi è una cosa meravigliosa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: 40 poi anni di musica,
1: sono andato
2: dire
1: sul suo profilo Instagram, uh-huh, a tutte le stories con il dottorato, che con il momento in cui è stato proclamato, la proclamazione. Bello, bello, bello, molto emozionante. Bravo Vasco,
2: gli e benvenuto facciamo a Salerno. Sì, sì, vero, vero.
1: Dove allora ha avuto un figlio, Davide, lo ricordiamo,
2: sì.
1: Sì sì, sì, sì, sì. E dove ha fatto per pochissimo il servizio militare, perché poi l'ha mandato a casa.
2: Quindi è una città a lui comunque cara. Il figlio vive a Salerno, no?
1: Non più. Viveva a Salerno, adesso credo sia andato a vivere dalle sue parti, okay, dalle parti del papà.
2: Allora, vi abbiamo chiesto proprio per iniziare, per salutarci, per darci il benvenuto, quanti soldi avevate con voi, no? Perché poi le persone si dividono sempre in due categorie: quelli che hanno i contanti e che non amano proprio stare senza contanti, e quelli che invece preferiscono pagare tutto attraverso le carte di credito, adesso con i cellulari, con gli orologi. La cosa di cui vogliamo parlare stamattina è il divario quando in una coppia lui o lei soprattutto guadagna più di lui.
1: Sì, noi abbiamo realizzato un video ieri,
2: sì,
1: che
2: molto
1: su tutti
2: carino
1: i profili social di Radio Kiss Kiss ha fatto molto ridere, prima di tutto a noi.
2: È vero,
1: è molto divertente, quindi se volete vederlo andate su Instagram di Radio Kiss Kiss, seguiteci, seguite Radio Kiss Kiss, e poi ovviamente guardate anche su TikTok, su Facebook, insomma è ovunque.
2: Ovunque, qualunque sia il vostro diciamo social di riferimento, il social del cuore, ci trovate ovunque. Allora partiamo dal fatto che il marito di Rihanna ha detto: io guadagno milioni.
1: Un centesimo di
2: quello. No, io guadagno milioni, lei guadagna miliardi.
1: Esatto,
2: quindi in quel caso lì c'è un grande divario economico. Però non, sì, non fa testo, perché quello è un divario economico tra due che hanno soldi.
1: E anche tra Adriana e suo marito. È impossibile che il marito possa guadagnare quanto lei.
2: Vabbè.
1: Esatto,
2: sì.
1: Lei mette una foto, mette un ringraziamento a tal dei tali.
2: Set di storie.
1: Ricordate che Adriana non paga le tasse per le sponsorizzate che fa sui social. E quindi andrebbe controllata un po' di più. Mi riferisco all'Agenzia delle Entrate.
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, no? Giusto.
2: No, no, perché dopo tutte le tasse che ho pagato, mamma
1: andiamo
2: mia,
1: avanti.
2: Che spreco.
1: Andiamo avanti.
2: Allora, quanto guadagnate?
1: Come ci piace scrivere a DV. Ma hai pagato le tasse?
2: L'hai visto,
1: andiamo,
2: sì,
1: avanti.
2: Allora, quanto guadagnate? Siete in coppia? Lui o lei guadagna più di voi? Cioè guadagnate più di vostro marito, del vostro compagno? Oppure, perché siamo in un paese in cui mediamente, secondo le statistiche, ancora gli uomini a parità di ruoli guadagnano più delle donne.
1: Ah sì?
2: Siamo un paese in cui gli uomini guadagnano di più. E quindi guadagnate allo stesso modo? Le spese sono distribuite alla stessa maniera? Perché poi dovrebbe
1: essere
2: così.
1: Chi guadagna di più nella vostra famiglia? Però siate sinceri, guadagna più lei o lui?
2: Poi avete segreti economici? Perché molto spesso ci dicono gli esperti, Pippo,
1: sì,
2: che bisognerebbe avere uno spazio segreto anche dal punto di vista economico.
1: Sì.
2: Cioè, se io te stiamo insieme, non è che tu
1: mia
2: devi
1: madre
2: sapere
1: ce
2: le mie figlie. Anch'io
1: ce l'ho. Credo a mia sorella.
2: I segreti
1: era uno spazio
2: economici
1: segreto. Mio padre non sapeva che lei spendesse per un paio di lenzuola. All'epoca c'erano le lire, per un paio di lenzuola, che ne so, un milione.
2: Per esempio.
1: Mio padre non sapeva.
2: E lei aveva il suo gruzzoletto,
1: esattamente,
2: aveva il suo spazio, diciamo, un segreto, e poteva attingere da lì.
1: Si portava il corredo dalle nostre parti.
2: Guarda, credo che non è proprio caduto
1: ancora
2: in disuso.
1: Cioè, Picca, tu stai facendo il corredo alle tue figlie?
3: Mia mamma l'ha fatto a mia sorella.
1: Tua madre l'ha fatto a tua sorella. Vabbè, ma tua madre
2: è
1: comunque del cippo a Forcella.
2: Fino a una decina d'anni fa.
1: Una ragazzina.
2: Però i genitori non sono anzianissimi.
1: No, sono giovani e ancora fanno il corredo. Ma il problema è che bisogna vedere se Picca e la sua ex moglie faranno il corredo alle figlie.
3: Non
1: è previsto.
2: Non è previsto.
1: Perché sei così netto su questa fatta?
3: Una cosa che non si fa più.
1: È una cosa che non si fa più.
2: Ma magari non andranno neanche a convivere.
1: Vabbè,
2: magari
1: ma magari
2: non si sposeranno.
1: Qualche sbagliatore ce lo scrive. Sì, ancora stiamo facendo il corredo a nostra figlia.
2: Per esempio, visto
1: corredo
2: che è venuto...
1: era, no? Lei, la figlia, si sposa, va via di casa. Ha bisogno di cosa? Lenzuola, asciugamani. Che altro c'è? Il piumone, la vestaglia,
2: queste
1: robe qua.
2: Queste cose qua che poi un tempo erano veramente
1: il copripiumino,
2: l'accappatoio.
1: Che altro c'era nel corredo?
2: Però ragazzi, non
3: tovaglioli,
1: i tappetini, pure la tovaglia, anche le tovaglie. Sì,
2: però
1: sì,
2: non si possono paragonare, Pippo, le due cose, sai perché?
1: Perché?
2: Perché noi oggi siamo diventati estetique. Quindi la tovaglia, tu ce l'hai una tovaglia bella, carina. Invece prima si utilizzavano le cose, quelle di terzo ordine, in casa, e quando ti sposavi tu davi le cose buone.
1: Le cose buone alla figlia.
2: Ecco, capito? Certo. Che magari non si utilizzavano mai, bicchieri
1: perché
2: di erano, cristallo. Che
1: sottovaglie di lino con dei fiorellini rosa.
2: Per esempio.
1: Faccio per dire. Sì.
2: Vabbè, comunque questo è un altro, è un sottodiscorso. Sì. Quello che vi chiediamo è: guadagnate di più o di meno del vostro partner o allo stesso modo?
1: 347-490-0042, mandateci WhatsApp vocali. Noi nel frattempo ci facciamo una ballada. Nel frattempo che arrivi domani il momento dance.
2: Eh sì. No, penso a un probabile, un potenziale fidanzato di Madonna. Come si comporterà?
1: Quanto deve guadagnare?

giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: Madonna sta entrando nelle grazie del pubblico.
1: Anche con la collaborazione con Biagio Antonacci,
0: con Biagio
1: secondo
0: Antonacci,
1: me.
0: Ma non solo quella, in generale lo
1: bravo,
0: sento, lo
1: bravo.
0: Percepisco molto amato.
1: Ci piace molto.
0: Un
1: ci
0: altro
1: piace
0: che
1: molto.
0: Piano piano se ne va e sta facendo anche lui una bella strada è Settembre, il nostro
1: sì,
0: amico
1: Andrea
0: Settembre.
1: Settembre.
0: Andrea che salutiamo e gli facciamo il più grosso in bocca al lupo possibile perché è un bravissimo ragazzo. Noi adesso parliamo con Giovanni da Bresso.
1: Ciao Giovanni!
0: Milano, buongiorno!
2: Ciao Pippo, ciao Adriana!
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti.
2: Piacere tutto mio parlare con voi.
0: Grazie Giovanni.
1: Allora Giovanni, proprio sì. Diciamo una situazione come la tua cercavamo questa mattina, nel senso che siamo partiti a parlare di Rihanna che guadagna molto di più rispetto al marito. Stessa situazione per te, tua moglie guadagna più di te.
2: Esattamente, okay. Esattamente. Io sono un semplice operaio,
1: sì.
2: Prendo uno stipendio normale.
0: Okay.
2: E mia
0: invece...
2: moglie ha un'attività in improprio e guadagna un po' più di me.
0: Guadagna okay. Fior di quattrini.
2: Esatto.
0: Quindi le vacanze tipo le paga lei?
2: Praticamente, diciamo che condividiamo.
0: Che bello, vorrei fare anch'io il mantenuto, come si fa?
2: No, Pippo. Proprio mantenuto no, però...
0: Non posso trovare una che mi mantiene?
1: Ma
0: vecchia, che ne
1: ma
0: so.
1: Ma guadagnare più di Pippo Pelo è praticamente impossibile.
0: Ma che c'è? No, Adriana.
1: Allo stato attuale.
0: Adriana,
1: no, Pippo,
0: allora.
1: Lo volevo dire per fare scena.
0: La vecchia
1: ma in realtà...
0: che mi mantiene, tu dovresti trovare il vecchio che ti mantiene.
1: No,
0: tu...
1: no, io posso trovare anche il giovane.
0: No, devi trovare il vecchio che ti mantiene. Vedi che abbiamo persone che conosciamo che hanno fatto la stessa cosa.
1: Beh, sì, sì.
0: E si sono sistemate.
1: Però
0: Giovanni
1: vogliamo sapere sì. Da te, però sì. Dici la verità, noi siamo amici, sì. Siamo abituati a parlare con sincerità.
2: No, non ci sente nessuno.
1: Questa cosa ti ha mai creato qualche forma di disagio, un disagio a qualche livello?
2: Allora, sinceramente no.
1: Sì.
2: In qualche situazione ti trovi in difficoltà, ti crea qualche disagio, qualche...
1: Ok.
0: Però Giovanni la domanda più difficile te la faccio io e vorrei che Pica mettesse sì. Una base suspense prima che tu risponda, perché è importante che tu dica la verità.
2: Sì, vai.
0: Va bene?
2: Va bene.
0: Mi senti?
2: Ti sento.
0: Dimmi la verità. Quante volte tua moglie ha abusato del suo predominio economico nei tuoi riguardi, anche in cose piccole, ti ha fatto leggermente pesare che era lei che pagava, era lei la padrona di casa, era lei... quella che guadagnava di più e portava avanti il menage familiare?
2: Sinceramente poche volte.
0: Poche volte, ma volte sì, è capitato. No, togli ipocrisia perché
1: sta,
0: è capitato.
2: È capitato.
0: Quello è il momento in cui è molto imbarazzante, no? È un po' il video abbiamo fatto Adriana ed io su Instagram, sui social, su TikTok, è un po' questo, quando poi... Sì, lei
2: esatto.
0: Prende proprio il predominio e ti fa pesare che lei guadagna più di te.
1: Però dipende sempre da...
0: Tu l'hai fatto nel video.
1: Dipende
0: hai detto,
1: da...
0: Ordina
1: sì,
0: pure
1: ti
0: il crudo.
1: Detto Pippo, ordina il crudo, ma tranquillo, vai sereno.
0: No, volevi far pesare che guadagna
1: allora,
0: più.
1: Allora, la cosa importante è l'amore, va bene? Noi
2: sì,
1: vogliamo essere non disincantati, è fondamentale. Quindi se nel tuo caso, perché tu ci hai anche scritto, dividete le spese quelle ordinarie, ma
2: esatto.
1: Per il resto lei mette di più, perché guadagna di più.
2: Assolutamente.
1: Mi pare pure giusto.
0: Senti, me la puoi dire una di quelle volte, me la puoi raccontare una di quelle volte che, insomma, hai detto poco fa, qualche volta è successo?
2: No, non ho capito, Pippo.
0: Qualche volta in cui sei stato un po' in imbarazzo perché lei ti ha fatto pesare...
2: diciamo le vacanze di quest'estate.
0: Che è successo?
2: Dove ha fatto pesare le spese extra che si stava mettendo di più.
0: Cioè te l'ha detto proprio?
2: Esatto.
0: E
2: una piccola discussione e niente, rimani un po'...
0: Una merda rimani.
2: Ti chiù, esatto, bravissimo Pippo. Hai detto la parola esatta.
0: Sì, so.
1: Vabbè, sono meccanismi.
0: Mi dispiace, io non riesco ad andare avanti. Perché è una brutta sensazione. È una brutta sensazione.
1: Posso dire?
0: No, io ti posso dire grazie, perché non è facile raccontarsi alla radio davanti a milioni di ascoltatori. Grazie mille Giovanni.
1: Prendiamoci il bello di questa storia. Tu sei un operaio, guadagni, lo sappiamo, uno stipendio, più o meno li conosciamo quali sono gli stipendi,
2: sì,
1: diciamo, di questa categoria.
2: 1500.
1: E purtroppo sono sempre molto bassi.
0: Prendiamoci
1: il bello di una donna che ha un'azienda e che comunque può farti fare anche
0: Adriana,
1: una vita decisamente di una qualità maggiore.
0: Pur essendo benestante, quelli come te non li guarda nemmeno, li tiene proprio in considerazione, Giovanni, hai capito? Ti rendi conto della tragedia?
1: Vabbè, Giovanni, non te ne farai un dramma visto che sei impegnato.
0: Vedi, mica siamo, mi smentisce. No, no, no, lei conferma. Allora, chi tace acconsente.
1: Pippo, non abbiamo tempo, dobbiamo salutare
0: ciao,
1: Giovanni.
0: Giovanni, grazie.
1: Ciao,
2: ciao
1: Giovanni,
2: Pippo, ciao Adriana.
0: Grazie mille per esserti aperto con noi. Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Oh. Che devo guardare?
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Ti ricordo che sono una donna impegnata. Che devo guardare? Dove vado a guardare? Allora,
0: ma
1: siamo pronti?
0: Fammi stare bocca mia, taci, ma adesso premiamo qualcuno con la t-shirt. Sì. Celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss compie 50 anni in questo periodo e in questo periodo Radio Kiss Kiss aprì i battenti e le antenne 50 anni fa e viene celebrata con una t-shirt bellissima che regaliamo a chi ci risponde.
1: Sentiamo.
0: Adesso correttamente.
1: Vai. Dai, che sta per squillare. Ok.
0: Attenzione.
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Pronto? Pronto? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma sì! Manca la domanda, ci hai fatto fare. Buongiorno.
1: Come ti chiami?
2: Buongiorno, Chiara, piacere.
1: Piacere ciao, tutto Chiara. Nostro.
0: Da dove, Chiara?
2: Da Ravenna.
0: Da Ravenna. Chiara, va la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Dimmi che la indosserai con orgoglio.
2: Ovviamente però a lavorare.
0: Non ho capito?
2: La porterò a lavorare.
1: Bene,
0: la
1: bene.
0: Porterai a lavorare.
1: Fatti
0: va
1: un
0: bene,
1: selfie,
0: grazie.
1: Tag i profili di Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss a te. Ciao,
0: ciao Chiara.
1: Chiara.
0: Ciao Kiss Kiss
2: ciao
0: a te.
2: Tutti, un
0: ciao,
2: bacione.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
2: Pronto.
3: Rispondi e vinci.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: che dice se popò, però in realtà dice bobo. Allora, attenzione, grazie a Olivia Dean, questo è un momento attesissimo da milioni di ascoltatori che seguono Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, ovvero l'Oroscopetro.
1: Eccoci!
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Secondo me molti aspettano per la sigla. Esattamente, va benissimo. Sì. Perché è troppo autocelebrativa. Le stelle parlano, Rosco Petro.
1: Capisci quello che vuoi.
0: Manco se stessimo facendo una roba seria.
1: Allora, visto che stiamo parlando di soldi, noi dobbiamo cercare di capire perché è vero come si comportano i segni
0: come
1: con
0: si
1: le finanze.
0: Sì.
1: Arrivo anche da te, non ti preoccupare. Ecco, andiamo dall'Ariete. Spende sempre d'impulso l'Ariete. Prima compra, poi pensa. Ok? Toro ama i soldi, eccomi qua. Soprattutto spenderli in cose buone e sensate.
0: Sì.
1: Va bene. Gemelli, entra uno stipendio, escono mille idee.
0: Niente
1: bene?
0: Di meno.
1: Sì, sì, sì, sono spendaccioni.
0: Poi?
1: Cancro. Risparmia, pica. Risparmia per sicurezza, ma
0: oh,
1: ogni
0: quello
1: tanto...
0: Quello non mangia per non cagare, ma scrivi quello.
4: Ma risolve i problemi.
0: Di la verità.
1: Ah, però...
0: Che scrivi. Cancro. È pica?
1: Sì, è pica.
0: Non
1: pica.
0: Mangia per non cagare. Non ha mai preso
4: ma
0: una cosa al
4: problemi.
0: Bar per non pagare il bar.
1: Posso dire, io ti vorrei dare un bacio in bocca stamattina perché mi ha risolto un problema che non mi ha fatto dormire stanotte.
0: Ma non mi interessa niente. Ma mai fossimo venuti qua. Ragazzi, volete qualcosa al bar? Te lo puoi scordare.
1: Lui vuole essere pagato per i problemi che risolve.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Allora, quindi cancro, risparmia per sicurezza, ma ogni tanto si concede uno sfizio. Ogni tanto. Leone, se ce li ha, li fa vedere. Se non ce li ha, fa finta comunque.
0: Di averli. Ce la tira.
1: Beh, scenico il leone. Veniamo alla Vergine. Preciso col budget. Ogni euro ha il suo posto, ogni centesimo ha la sua collocazione. Quando spende vuole che rientrino sempre tutti.
0: Ma non è vero.
1: Oh, il mio team così ha deciso.
0: Vabbè.
1: Allora, poi bilancia, vuole risparmiare, poi vede una cosa bella, fine del piano. Scorpione, non dice quanti soldi ha e probabilmente fa bene, perché gli scorpioncini tendono sempre ad essere molto accumulatori anche col denaro.
0: Con l'Ariete non ci siamo proprio, scrive Elena.
1: Ok, vabbè, voi dateci i vostri feedback, ovviamente.
0: E voi scrivete che io leggo tutto, eh.
1: Stanotte non abbiamo dormito, ho finito alle 6:30, Pippo.
0: Sappiate che Adriana non legge le critiche, io sì, quindi scrivete, vai, dai.
1: Sagittario, il denaro serve soprattutto per viaggiare e per bere. Capricorno, risparmia oggi per stare tranquillo domani, quindi sono dei risparmiatori. Acquario, spende in cose strane che nessun altro comprerebbe. E andiamo dai pesci, generoso con tutti, soprattutto con chi gli chiede soldi, ok?
0: Ok.
1: Questi sono i 12 segni e tendenzialmente, secondo le stelle, come si comporterebbero col denaro. Ovviamente al 347-490-0042... dateci i vostri feedback.
0: Allora, sono Scorpione.
1: Vai.
0: Leggiamo, sono Scorpione, ma non mi ritrovo in quello che ho detto. Bilancia 100% match.
1: Ok, bilancia perfetta, ce lo
0: bilancia
1: anche
0: perfetta.
1: Paolo.
0: Poi ancora è tutto vero.
1: Filippo scrive: Ariete top, la mia descrizione.
0: Vero per
1: sui
0: il
1: soldi.
0: Toro, azzeccatissimo per il Cancro.
1: Ok.
0: Una merda per la Vergine. Sì, no, insomma, stavo.
5: Adriano, io sono della Vergine come Pippo e non mi rispecchia per niente.
0: Bravissimo, meno male.
1: Ma quando si parla di soldi si è molto permalosi.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Non è vero, la Vergine non è così.
0: Hai visto?
6: Siamo una spendacciona.
0: Tu hai siamo spendaccioni.
6: E non rientro di quello che spendo.
0: Ma quando mai rientriamo? Ma che rientro?
6: Sarà un caso a parte. Ciao a tutti, Katia da Milano.
0: Una zecca
1: non mi fate sentire niente.
7: Adriana, con la Vergine c'è zeccato tantissimo. Mio marito ogni volta rompe le palle in una maniera allucinante. Anche quando non riguardano soldi suoi, ma sono miei.
0: Ma perché non stai zitta?
7: Hai fatto shopping, vedo. Le battutine del capo. E quanto te cos'è? Cioè, la fissazione di quanto ogni cosa costa. Perché lui è un contabile nella sua testa.
0: È un contabile.
7: Che faccia un altro lavoro.
0: Se
7: è
0: non
7: assurdo.
0: Ti sta bene, lascialo. Va bene, piuttosto che criticare una Vergine.
1: Tipo, ma per
0: stai
1: caso
0: zitta,
1: sei della
0: taci.
1: Vergine?
0: No.
1: Ma l'avevo capito.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: bella. Allora, ovviamente ogni giorno vi passiamo e vi suoniamo la musica più bella, musica che potete sempre guardare attraverso il nostro canale TV, che è il 158 del Digitale Terrestre. Poi, se vi va, date un'occhiatina anche alle nostre facce. Abbiamo le facce da sveglia alle 5.
1: Molto, quindi mi raccomando, canale 158, ricordatelo sempre quando avete tempo, magari appena vi svegliate a casa accendete la TV. Gli Industry con State of the Nation, questa canzone del 1983, che bella.
0: Il nostro

0: 183 su Radio Kiss Kiss, tempo di news. Lo ha detto anche Antonio Mercurio, che il Pippo Pelo Show ritorna su Radio Kiss Kiss. Stam tornan, ha detto, ora tornano Pippo e Adriana. Sì,
1: grazie,
0: siamo tornati.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione che ci aggiorna costantemente su quanto accade in Italia e nel mondo. E nel mondo è accaduta una cosa abbastanza commovente: l'addio di Messi.
0: Mamma, ragazzi,
1: l'ultimo tango, l'ultima partita.
0: Mamma mia, io ho visto tanta di quella roba sui social, su sta roba, che sull'addio di Messi, e tante lacrime ho versato.
1: È vero.
0: Perché io mi sono emozionato.
1: Hai versato,
0: allora,
1: tante,
0: ragazzi,
1: lacrime.
0: Posso dire la verità? Adesso Ronaldo, eccezionale, bravissimo. Entrambi sono commoventi per quello che hanno dato al calcio mondiale. Però secondo me un calciatore come Messi è stato veramente unico nel suo genere, per il modo di vivere che ha avuto in questi anni di successo, il modo di essere, eccetera, eccetera, il modo di giocare. Quindi se sei un appassionato, se ti piace il calcio, a me il calcio bello piace, fai fatica, perché adesso non c'è nessuno come lui.
1: Però quello che
0: si aspetta un po' di da Lamine Yamal, ma un po' discontinuo per il momento, non è ancora Messi, non
1: c'è,
0: si sa
1: qualche
0: se
1: Messi
0: mai lo sarà.
1: In erba, e probabilmente proprio Yamal potrebbe essere
0: sì. Potrebbe,
1: erede.
0: Ma non è ancora. Messi alla sua età era già.
1: Era già al di là di questo, quello che mi ha fatto emozionare è la consapevolezza di vedere che finisce la carriera da calciatore, ma una parte pure della sua vita è finita.
0: Ho
1: letto un po', diciamo, dell'estratto del libro di Totti, e Totti, dopo che ha smesso di giocare, è andato totalmente in depressione, non sapeva cosa fare.
0: Perché sono pochissimi anche i grandi campioni che riescono, diciamo, a riciclarsi poi per quello che devono fare dopo. Potrei fare dei nomi di

0: Quindi vuol dire che è amato esattamente come era amato ai tempi in cui giocava al calcio. Cosa che non accade quasi a nessuno. Ci potrebbe riuscire Cristiano Ronaldo se facesse qualche cavolata in meno come quella che ha fatto ultimamente, che è scappato via dalla nazionale.
1: Quello non è di grande esempio.
0: Ho capito, ma non si è fatto voler bene dai tifosi
1: portoghesi. Quello non è di grande esempio, devo dire la verità.
0: Esatto.
1: Comunque, avete visto, l'altro giorno, proprio ieri, parlavamo con uno dei nostri colleghi che lavora in radio, alla moglie argentina.
0: Sì.
1: E era stato tutto... Yuki, si chiama così, giusto? Yari. Che è greco. Lavora da poco in azienda.
2: Yanni.
0: Ah, un nome greco, sì, Yanni.
1: Yanni è greco, sì. È sposato con una donna argentina.
0: Dovrebbe essere Yannis, credo. Però è Yanni.
1: Vabbè, avevano trascorso la notte in bianco perché la moglie, ovviamente, aveva visto tutta la partita e
0: Tutto l'addio di Messi. Sì, sì, per gli argentini è proprio un momento di tristezza.
1: Non so se voi avete visto qualcosa in rete oppure se avete seguito in tempo reale, se avete fatto anche voi le ore piccole e se vi siete emozionati rispetto proprio a questo addio di Messi.
0: Tu stai pensando al tuo addio alla radio, Adriana?
1: Io ci penso ogni giorno, Pippo.
0: Ah, vedi?
1: Perché
0: come
1: questa
0: mai
1: è una bolla che potrebbe tranquillamente finire.
0: Anche per me.
1: Ci penso ogni giorno.
0: Pensa che giorno
1: è un privilegio
0: triste.
1: Essere qua.
0: Certo, è un privilegio.
1: Però spero di farlo quanto più
0: è possibile.
1: Sì, di avere sempre lo stesso entusiasmo, anche di svegliarmi al mattino e venire qua e comunicare e dire qualcosa. 347-490-0042, questo sempre per interagire con noi. Ci piace avere un po' il vostro punto di vista, confrontarci con voi, se avete visto, se vi siete emozionati, se vi piace Messi. Perché poi c'è sempre stata la diatriba, no? Tra Messi e Ronaldo. Chi è il più forte, chi è il più bravo, chi è il più amato.
3: Pero es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por todos lados y siempre recibí un cariño enorme de todo, de mi inicio hasta...
0: Vabbè, un po' si capisce quello che dice, una lingua latina, la sua lingua argentina, diciamo spagnola. Era visibilmente emozionato. Hai visto la sua faccia? Quasi non si riconosceva la faccia nel momento in cui ha salutato Lionel Messi.
1: Ovviamente ha fatto l'addio alla nazionale, non al calcio, però alla nazionale lui forse a uno dei due è uscito il calcio, no, non ha abbandonato il calcio, ma ha detto addio alla nazionale.
0: Addio alla nazionale, sì, si parlava dell'addio alla nazionale, forse
1: la nazionale. Ok, allora grazie mille, tra un po' leggeremo e ascolteremo qualche messaggio, intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: più.
1: Bella questa canzone. Intanto Adriano, stanno arrivando tanti commenti su Messi e sul suo addio, mandateli anche vocali così dopo li sentiamo. Va bene, grazie mille.
2: Ma subito Umberto Tozzi con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri con Si può dare di più.

0: ragazzi, con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Noi, Adriana, abbiamo parlato poco fa del fatto di finire una carriera in un luogo. Non finisce la vita, ma finisce, diciamo, una parte importante della tua vita. Secondo te è più emozionante l'inizio di una carriera o la fine? Cioè, il momento in cui Messi ha messo per la prima volta il piede sul campo della nazionale o... l'altro
1: giorno in generale noi esseri umani siamo abituati a celebrare e a festeggiare sempre per gli inizi, ma anche la fine di qualcosa fine... può essere liberatoria e va celebrata. Però va in qualche modo festeggiata.
0: La differenza è una sola, che all'inizio c'è solo entusiasmo e gioia, alla fine c'è entusiasmo, gioia, ma tanta tristezza.
1: Certo.
0: Anche, sì.
1: Nel caso di Messi è così.
0: Cosa che all'inizio non c'è, la tristezza perché?
1: Nel caso di Messi sicuramente è così, ma in genere la fine ha il suo perché, va comunque celebrata alla fine di qualcosa.
0: Gabriella è argentina e vive in Italia.
2: Buongiorno.
0: A Castellanza. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta.
1: Hai fatto le ore piccole l'altra sera?
2: Sì, fino alle 4:30 del mattino.
1: Hai visto?
2: Sveglia.
0: Per vederti l'addio alla nazionale di Messi.
2: Fantastico. Secondo me tutto va bene con Messi, qualsiasi cosa faccia.
0: Senti, secondo te, al di là del calcio, perché voi argentini lo amate tanto? Lionel Messi.
2: Perché è difficile vedere una persona famosa, sia calciatore, cantante, con questi valori della famiglia, con questa umiltà. Per me è una persona super umile e questa cosa secondo me molto vista bene
0: da tutti.
1: È vero, lui viene amato tanto. Gabriele, hai detto una cosa giustissima, proprio per questo senso di umanità, per questo senso di umiltà che riesci a trasferire.
2: Sì, perché non lo so, noi non abbiamo mai visto che lui se la tirava per qualcosa, anzi sì, è molto, dopo una vita familiare senza scandali.
0: Ti posso fare una domanda? Voi che di campioni enormi, giganteschi, potrei citare Batistuta e tanti altri, ne avete avuti veramente tanti, in particolare ne avete avuto uno che anche in Italia e nel mondo, diciamo, è stato amatissimo, come Diego Armando Maradona. Perché non è la stessa cosa per te? Sentiamo.
2: Perché purtroppo si è perso.
0: Quindi
2: nella
0: pensi che gli argentini, diciamo, il ricordo di Maradona sia stato leggermente macchiato,
2: opacato?
0: Sì. Esatto.
2: Sì.
0: Reso opaco dalle problematiche personali che ha avuto, dici?
2: Purtroppo sì, tanti dicevano l'altro giorno nei commenti così che Maradona aveva carattere. Secondo me non aveva carattere, perché se aveva carattere non cadeva in tutto questo. Però...
0: sai che poi non è facile dire delle debolezze altrui. A me interessava più o meno la cronaca, cioè tu che sei argentino,
1: percepito degli argentini.
2: Secondo Maradona sarà sempre Maradona come calciatore, non c'è niente da dire. Però per me Messi si è superato.
0: Perché
1: si tiene conto. Maradona disse qualche anno dopo: la palla non si sporca, cioè ho sbagliato e ho pagato. Cioè, nel tuo caso invece vale, ma penso nel percepito comune, vale l'idea che Messi sia una brava persona con una vita sommato anche noiosa. Ci piace immaginarlo con una vita un po' come la nostra.
2: Siamo abituati a sentire sui calciatori, sulla gente magari che ne so, famosa, sì, potrebbe essere anche noiosa.
0: Allora, questa domanda, ovviamente, se l'avessimo fatta a un esperto di calcio, a un calciatore, a un giornalista, magari le risposte sarebbero state diverse. Ma mi interessava invece la risposta di una persona del popolo argentino, quale tu sei. E quindi ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Grazie, ciao
1: Gabriella, seguici sempre.
0: Ciao, chissà a te. Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Per me, tra Messi e Ronaldo non c'è mai stato paragone.
1: Ok.
3: Sia come campione, sia come uomo. Forza Messi, perché quando si parla di Messi viene sempre la pelle d'oca.
0: Ah, vedi? Poi?
4: Assolutamente grande rispetto per Messi, per quello che ha fatto in questi anni. È stato un grandissimo campione, anche se io ora come mi godo Franco Mastantuono.
0: Bravo! Franco Mastantuono, 19 anni, gioca nella Fiorentina,
1: sì,
0: ed è considerato, diciamo, un astro nascente del calcio argentino.
1: Beh, glielo auguriamo, sì, speriamo che lo sia davvero. Anche
5: buongiorno Radio Kiss, salutare un campione come Messi fa sempre un certo effetto. Per me, amante del calcio, finisce un'era e penso che Messi sia molto meglio di Ronaldo.
0: Ah, vedi,
1: va bene,
0: vedi,
1: questo nel caso in cui volessimo fare dei paragoni.
0: Adesso parliamo del suo addio, non stavamo parlando del paragone
6: ciao,
0: con Ronaldo.
6: Ciao Adriana. Sì, Messi, Ronaldo sono dei campioni, indubbiamente. Uno testa di beef, l'altro più umano, più campione dentro e fuori. Diciamo okay, che di campione proprio nel calcio io c'ho solamente un nome, Maradona.
0: Maradona,
1: ok,
0: vedi?
1: Ok, ok, sì, ok. Sentiamo.
7: Ragazzi, dite quello che volete, Ronaldo, Messi, ma il dio del calcio è sempre lui, Diego Armando Maradona.
0: Diego Armando Maradona, mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca.
8: Buongiorno a tutti, Paolo da Firenze, tifoso Viola, lo dico subito, però non mischiamo Maradona con altri ragazzi, con Messi ho sentito commenti, Maradona io l'ho vissuto in quegli anni. Vedere lui ancora, se posso me lo riguardo, anche se sono un tifoso Viola, però Maradona è stato Maradona.
0: Sì, anch'io sono un tifoso Viola.
8: A parlare, però... perché lui vinceva le partite da solo,
0: da solo,
8: con un calcio che tiravano delle pedate, roba da pazzi. Lasciamo perdere, sempre grande Diego. Ciao a tutti, Kiss Kiss.
0: Ciao, ciao, grazie, kiss, kiss, grazie per questa dichiarazione, voi, molto bella, grazie mille.
9: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.
10: Kiss Kiss, let's go.

Schissa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Schissa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: ci mettono sempre delle frasi che sono estremamente azzeccate. In questo caso, se non muori non fai parte della storia. Mm-hmm. Bellissima frase. Hanno ragione i pinguini.
1: Bella anche
0: Bravo,
1: questa
0: Riccardo.
1: Collaborazione, sì, questa sì, formazione sì. musicale composta da Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Tanta
1: si chiama
0: roba,
1: Goya.
0: Tanta roba.
1: Allora, siamo pronti a farvi ascoltare subito il rumore di oggi. Ovviamente dateci la vostra risposta subito via WhatsApp audio al 347 490 0042. Sentiamo.
0: Adriano, tu ti rendi conto se morissi oggi?
1: Io.
0: Resteresti nella storia
1: della radio. Fammici pensare, perché ogni volta che sono in autostrada, ogni volta che sono in auto, tutto quando piove.
0: Resteresti nella storia della radiofonia mondiale.
1: Ma non ti preoccupare, al momento penso a fare sì. ancora
0: il
1: un
0: DJ
1: po'.
0: Di Niceto mi dice sempre che lui vorrebbe, vorrebbe una morte così, diciamo, per finire sui giornali.
1: Va bene.
0: Tu non la vuoi.
1: Siamo due persone completamente diverse. Ma mi fa una grattata, vai, sentiamo il suo. Oggi molto dramatic. Aspetta, che io non ho ben capito, vai.
0: Allora, che rumore è questo?
1: È confondente, ve lo dico già
0: da
1: e vale come indizio.
0: Da cosa è prodotto questo rumore? 347-490-0042. Chi indovina porta a casa un bel pacco gadget, ragazzi. Proprio bello, dalle mani di Pica è prodotto questo rumore? Non lo so, potrebbe sì. essere, sì. Allora, 347-490-0042 per vincere i nostri gadget, prego.
1: Sentiamo.
0: Vai.
2: La grattugia per il formaggio.
0: Sentiamo gli italiani. Buongiorno, non è la grattugia per il formaggio.
3: È una calcolatrice con lo scontrino.
0: No, non è la calcolatrice con lo scontrino. No, no, no.
2: Buongiorno. Il fiammifero.
0: Il fiammifero.
2: Scatola di fiammifero.
1: Sì, addirittura no. Il fiammifero.
0: Sì, però sulla scatola dei fiammiferi è vero, un rumore che forse abbiamo già fatto una volta nel gioco. Ma forse no. Vai.
2: Una gomma che cancella su un foglio.
0: Una gomma, la gomma che scancella. No, non è la gomma.
1: Hai scancellato
0: che...
1: tu. Vai, sentiamo.
0: Ti diceva, no?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. A me sembra una sega.
0: Una sega?
1: No, non
0: no.
1: è la sega.
0: No, non ho capito. Se allora. Si riferisce allo strumento, diciamo.
1: Sicuramente.
0: All'utensile.
4: Chissà, questo rumore è il legno sulla lavagna?
1: Il legno sulla lavagna?
0: Il legno sulla lavagna, no, magari forse il gesso sulla.
1: Che probabilmente poi le nuove generazioni non conosceranno neanche più. Adesso c'è la lim.
0: Non c'è la più. Lim, adoro la lim. Allora, io non riesco proprio a capire, ragazzi. Giuro, non lo so. Allora, 347-490-0042. Lo volete o no questo pacco gadget? E allora, perché non vi applicate, alzate il volume della radio per sentire meglio il rumore che adesso stiamo per farvi risentire e provate a indovinare seriamente di cosa si tratta? Renata, fallo risentire, vai.
2: È una carta vetrata.
0: Non è la carta vetrata. No.
1: No, no, no, non è...
0: No, niente.
1: Niente sta grattando su qualcosa.
3: Buongiorno,
1: ecco.
3: Radio Kiss Kiss. È una grattugia per il ghiaccio.
1: No,
0: non è una grattugia,
1: non è quello.
0: Per il ghiaccio.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il gesso sulla lavagna.
1: No,
0: no. Posso dire una cosa?
1: Non
0: pensate
1: questo.
0: A un rumore che ovviamente in questo caso qua alla radio viene un po' amplificato, ma in realtà nella vita di tutti i giorni lo si fa spesso, ma non si sente così forte come qua, risentiamolo. Si sente molto più basso. Quindi pensa ad abbassare il volume. È un po' amplificato, ovviamente. Eh sì, perché qui è stato messo il microfono proprio vicino alla fonte del rumore.
1: Sì.
0: Esattamente. Allora,
1: vai,
0: vediamo se indovina.
4: Un pacco di chewing gum che si scuote.
0: Non è un pacco di chewing gum che si scuote.
1: No,
0: no, no, no, no.
2: Buongiorno, per me è l'accensione di un'auto.
0: 347-490-0042.
1: No,
0: vediamo chi indovina.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
6: Me è la carta vetro.
0: Non è la carta vetro. Buongiorno a te, cara, ma mi sa che
7: Buongiorno,
0: sei fuori strada.
7: Qualcosa che gratta sulla carta vetro.
1: Non è
0: la carta. Rimuovete dalle vostre idee la carta vetro, che non c'entra nulla, Vai, attenzione.
1: Ah, nessuno ancora indovinato.
3: Può essere un barattolo con delle capsule dentro?
0: Non è il barattolo delle capsule per la pressione.
3: Buongiorno. Sono Davide da Sora. Secondo me è una lima per legno.
0: È una lima per
1: non
0: legno?
1: Non è la lima.
0: No, no. No.
1: Allora,
5: buongiorno ragazzi. È un temperino?
0: No.
5: Un bacio, Simona.
0: Allora, Diana, è una sega?
1: No, Pippo, non è una sega.
0: Ok.
1: No, no. No, è troppo
0: Perché
1: un indizio. Allora, posso solo dire che Daniele, un certo
0: Pippo,
1: Daniele,
0: non è una sega?
1: È l'unico che attraverso un messaggio di testo è l'unico, abbiamo ricevuto centinaia di messaggi, è l'unico che ha indovinato, e ha indovinato anche qualche minuto fa
0: anche Giuseppe Praiola. Ma scrivono i messaggi di testo,
1: dovete
0: mandare i vocali,
1: Daniele,
0: non vale.
1: te l'ho detto mandate il vocale, perché può essere confondente questo rumore.
0: Allora,
1: però è molto più semplice.
8: Sono i croccantini del gatto dentro alla scatola, per chiamarlo.
0: Non sono i croccantini del gatto.
9: È la gomma da cancellare su un foglio.
0: Comincia ad avvicinarti.
1: Ci
0: brava.
1: Avviciniamo molto, il foglio sicuramente c'è, dai. Dai.
10: Buongiorno, è una macchina da cucire?
1: No.
10: Marino da Foggia.
0: No, Marino, no.
11: Buongiorno, Radio Chischissa, la lima per le unghie?
0: No, Adriana conosce benissimo lo strumento nei corridoi.
1: Ce l'ho sempre con me.
0: Dopo il programma ne fa un uso smodato. Sì.
1: No, non è quella però.
0: Vai, andiamo avanti.
12: Ciao Radio Kiss Kiss, è un temperamatite elettrico?
0: No,
12: Stefania da Milano.
0: Sei sempre vicina. 347 490 0042, è andata molto vicina all'ascoltatrice di adesso, ha citato anche lo strumento. Prego.
13: Buongiorno, è una cassa che emette uno scontrino?
1: Dai, non ci allontaniamo però di nuovo.
0: Vai, andiamo avanti.
14: Ciao Carmen da Milano.
0: Ciao,
14: secondo
0: Carmen.
14: Me è una frequenza disturbata da uno strumento elettronico.
0: È una frequenza radiofonica disturbata.
1: No, sì. c'è il foglio. Sì. C'è il foglio.
15: È lo spazzolino dei denti?
0: No, è la classifica di Adriana del sabato, sì!
16: Radio Kiss, questa è la batteria dell'auto che ti saluta quando non si accende l'auto.
0: Ah, quando non si accende l'auto. Può sembrare, sentiamo.
16: Un bacio.
0: Ciao, grazie, ma non è
1: No, infatti per questo è confondente,
0: sì.
1: Perché poteva essere, ma non è proprio quello.
17: Il Carmine da Nola, il tritacarte?
0: Non è il tritacarte, no. Vai.
17: Macchina da scrivere,
0: no. Continuano a indovinare con i messaggi di testo.
1: Abbiamo un altro
0: testo,
1: indizio? Me lo dai. Allora, da quanto tempo tu non utilizzi questa cosa?
0: È da tanto. Però l'altro giorno facevo una cosa per cui l'ho utilizzata.
1: Quindi ce l'avevi in casa?
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Adesso potrebbe anche non esserci in casa. Chi ha i figli a scuola ce l'ha.
18: Penso che sia il rumore di una matita su un foglio.
1: La matita!
0: Sì, la matita sul foglio!
1: Sentiamo!
0: Vai, brava! Ecco.
1: Ovviamente attaccato al microfono
0: poteva
1: viene un suono
0: sembrare
1: molto
0: tante cose, vero Renata? Assolutamente sì. Renata che è esperta, diciamo.
19: Sì.
0: Lavora in falegnameria.
1: Ah, non lo sapevo, pure
0: sì, si lavora a Milano in falegnameria.
1: Ottimo. Va bene, grazie alla nostra ascoltatrice, a te
20: Simona.
1: Diamo il nostro pacco gadget.
0: Simona porta a casa il pacco gadget.
21: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia con Brescia, la canzone si intitola Serenamente. Allora, questa è Radio Kiss Kiss, c'è il Pippo Pelon Show dalle 7 alle 9, ricordatevelo
1: tutti,
0: sempre.
1: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, siamo in diretta anche in TV al canale 158. Io penso, Pippo, di essere della generazione Z, perché il sabato sera mi piace andare a letto presto, non ci riesco mai, ma amo andare a
0: la
1: letto presto.
0: La Gen Z. Lei è della Gen Z dell'entrata? La Gen Z sarebbe generazione Z in
1: la
0: inglese.
1: Generazione
0: Z. Detta così, la Gen Z?
1: Sì, sì. Per loro è diventato quasi un trend, poi capiamo se è vero o no, andare a letto presto il sabato sera.
0: Ma cioè, sì, si fanno invece le feste la mattina, il pomeriggio.
1: Sì, sì, il pomeriggio. Vi piace, però è una tendenza che approvo tantissimo.
0: Cioè, tu pensi che tuo figlio Alessandro, che adesso ha quanti anni?
1: 11.
0: Ha 11 anni, fra 5 anni non ti dirà a mezzanotte mamma esco, ma te lo dirà alle 3 del pomeriggio?
1: Ma magari, già adesso mi chiede di tornare
0: magari,
1: tardi.
0: Magari, sareste proprio super felici.
1: No, speriamo che questo trend prenda tanto piede,
0: no,
1: cioè che cominciano
0: fidati,
1: a dormire dal venerdì.
0: È una moda del momento, ma tornerà la notte.
1: Lo so. No,
0: la
1: ma
0: notte
1: c'è
0: da
1: la notte.
0: Vivere.
1: Il sabato sera, insomma, nelle città,
0: ragazzi,
1: comunque c'è
0: la gente
1: movimento.
0: Della notte. Giovanotti ci ha fatto una canzone che è poesia sulla gente della notte. E io che di notte ho vissuto prima di arrivare qui a Radio Kiss Kiss, uh-huh, sempre, cioè ero un nottamo, ero sempre in giro di notte. Poi cominciato a fare Facciamo Candy Candy da mezzanotte alle 3, tornavo a casa minimo alle 5 del

0: DJs, noi abbiamo fatto le serate, le discoteche. Che puttane giornalai. Perché hai messo la parte?
1: Vabbè.
0: Hai messo la parte delle puttane dei giornalai. Noi abbiamo fatto anche.
1: Vabbè, era per metterla.
0: Io conducevo la radio di notte, stavo in giro di notte. Sì, andavo a fare le serate in discoteca. Facevamo sempre quello, poi finivamo alle 5 del mattino.
1: Adesso però c'è una netta riduzione anche del.
0: Questo è cretino, biga.
1: Della. Vai. Oh, che
0: sì.
1: Volete fare?
0: Vabbè, Adriana, dici.
1: Allora, appiccica fuori, dai. Sì. Allora, che non andate a dormire il sabato sera? Cioè, andate a letto presto? Voi da genitori, da figli, da nonni? Non so. A che ora andate a letto nel weekend? Vi piace l'idea di stare a letto, di
0: allora,
1: guardare
0: io,
1: un film, di andare sul divano?
0: La verità, Adriana, venerdì e sabato, che sono, lo sai, i due nostri giorni in cui non abbiamo l'assillo della sveglia alle 5, io esco e faccio tardi sempre.
1: E se
0: finisce presto la serata con i miei amici, tendo a tirarla fino a tardi guardandomi la TV, eccetera eccetera. 347 490 0042. Uscite di sera, avete avuto un periodo della notte in cui siete usciti, avete fatto tutta vita, oppure siete persone che la sera regolarmente, anche giovani, alle 11 dormono? Faccio fatica a pensarlo.
1: Vai, sentiamo.
2: Non è un trend, è che non ci sono più soldi per uscire in giro la sera, quindi sono a letto presto.
1: Era un modo carino,
2: Adriana,
1: per dirlo.
2: Non siamo della Gen Z, siamo semplicemente vecchie.
1: No,
0: Adriana,
1: la verità
0: è rimasta malissima.
1: No,
0: la verità. Mica vuoi mettere la canzone di Jovanotti che parla di puttane di troie? Perché?
1: Ragazzi, scusate, ma io non
0: cioè,
1: ho
0: la gente della notte, anche le persone che amano stare al bar e fare quattro chiacchiere. Io andavo in un bar a Salerno quando tornavo alle 4 del mattino e mi fermavo a chiacchierare con gli amici.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Schissa a tutti. A che ora si va a dormire nel weekend? Se non è l'una e mezza alle due di notte, difficilmente.
0: Vedi, l'una e mezza alle due di notte.
3: Vado a letto.
0: Non va a letto, bravo. Bravo.
3: Da Galatina, chischissa a tutti.
1: Ciao, chi grazie.
4: Buongiorno, Radio Chischis.
1: Buongiorno.
4: Stefano da Bologna. Io faccio sempre tardi anche i giorni della settimana. Se sono le due, io non vado a letto.
0: Non
4: e comunque riesco ad alzare. Ad alzarmi, a lavorare e a fare tutto quello che devo, perché
0: devi dire
4: il tempo
0: che ora ti
4: è troppo poco e va vissuto tutto.
0: Vedi,
5: la sera dopo il lavoro si va in palestra, regà.
0: A me sta gente che c'ha l'assillo che dormire è tempo sprecato, a me fa paura. Cioè dormire fa parte della vita, ragazzi. È un piacere della vita.
1: Adesso...
0: Quale tempo sprecato? Il mio commercialista, mio amico caro Alfonso.
1: Sì.
0: Ma vedo, ci sarà tempo per dormire. Che
1: ma
0: poi
1: questa cosa
0: muori,
1: ci sarà tempo per dormire?
0: No,
1: scusate,
0: no.
1: È veramente una,
0: cioè,
1: una cosa assurda che non ha proprio nessuna logica.
0: Sono quelli che hanno l'ansia di vivere.
6: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
6: No, qua si va a dormire presto il sabato sera. Perché il giorno dopo si lavora.
0: Ah vabbè, sì.
7: Ciao, buongiorno.
1: Beh, nel tuo caso
7: Adriana.
1: Lavori, okay.
7: Vabbè, adesso io da mamma comunque non vado a letto presto, neanche il weekend, ma
1: ecco.
7: Non esco. Ma quanto mi piaceva aspettare il sabato sera per andare a ballare, poi il dopo, aspettare l'alba, prendere il cornetto, il cappuccino, no ragazzi, restare a chiacchierare tutto il tempo.
1: Quindi ti mancano
7: fantastico.
1: Quei momenti lì, ok.
8: Radio Fischietto, Oscar da Venezia.
0: Ciao Oscar.
8: Gli anni... Sono giovane perché ho 35 anni, ma gli anni migliori sono stati dai 18 ai 27.
0: 18-27 in cui facevi le notti.
8: Sabato ci conquistava la notte.
0: Ci conquistava la notte.
1: Ok.
0: La sera
9: buongiorno
0: Leoni.
9: Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
9: Cristina da Piacenza. Durante settimana si va a letto presto, ma a fine settimana
0: tutta
9: si
0: vita.
9: Fa tardi.
0: Tardi.
9: Si incontra gli amici, si esce a cene. Al massimo, se non si esce, si guarda la TV.
1: Si guarda la TV e quindi
0: come
1: si sta
0: me,
1: a casa.
0: Anche
1: okay.
0: Quando torno a casa,
10: ragazzi, vabbè, ormai sono una mamma, sono stanca, sono distrutta, non esco più. Cioè, sono una millennial. Quando uscivo, io praticamente d'estate, soprattutto facevo gli after, cioè praticamente io il weekend non dormivo.
1: Non dormivo?
10: Uscivo e andavo direttamente a lavorare.
0: Andavo
10: cioè, tornavo a casa, mi cambiavo i vestiti perché non si può andare al lavoro vestiti da zoccola e andavo al lavoro perché comunque lavoravo anche sempre la domenica. Quindi.
0: Allora lei si vestiva da zoccola, faceva benissimo
1: e non poteva andare a lavoro
0: lei.
1: Vestita come il sabato
0: sera. No,

0: Sempre.
1: Siamo tutti qua, ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, venerdì, momento dance, e poi ancora proveremo a farvi vincere i nostri gadget.
0: Chiudiamo con una canzone del 1984, sì? Bellissima, si intitola Drive ed era suonata e cantata da un gruppo storico dell'epoca, si chiamavano The Cars. Chi

0: saluto dai mattinieri Max Poli Laleti.
1: Buongiorno.
0: Dai ragazzi, buongiorno e animo. Saluto il nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Pronti ad affrontare questo venerdì insieme? No, ve lo chiediamo, quindi dai, vi aspettiamo in apertura da subito con un saluto, messaggi vocali, lo diciamo anche ai nuovi ascoltatori. Fatevi vivi qui per un saluto.
1: 347 490 0042. Ciao.

0: Red, la prima insieme di Anna con Max Raleti. Mattinieri, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Sto venerdì, tanta freschezza,
2: La voce va in fade out, sta sfumando, signore.
1: La tua?
0: Sì,
1: come
0: sì.
1: Mai?
0: Lo so, sono stanco, probabilmente.
1: Vabbè, fine settimana, dai.
0: Ma manco avessimo fatto chissà chi.
1: No,
0: bene. Buongiorno amici da tutta Italia, il venerdì di primo mattino inizia, ricordate, con Radio Kiss Kiss, siete nuovi ascoltatori, ci fate sentire la vostra voce, chi siete, cosa fate, di cosa vi occupate. E come sempre l'apertura, prima di leggere le prime pagine, i giornali in edicola questa mattina, vi chiediamo di iniziare ad esternare voi con la vostra attualità, tra poco con non solo un saluto, il nome, la città, il quartiere, il comune, la provincia, da dove ci seguite, la regione se volete anche, ma eccoci, ci raccontate un po' il vostro stato d'animo. Quest'ora alle 5-4 minuti di questo venerdì, cosa pensate mentre siete in auto, sul camion? Siete già in ufficio, state concludendo un turno di notte? Vocali a questo numero per risponderci:
1: 347 490 0042.
0: Siete d'accordo? Sì, ragazzi. Sapere.
3: No. Io non sono d'accordo.
1: No,
0: va bene, quindi vi aspettiamo da tutta Italia. Intanto iniziamo con le prime pagine.
1: Sì.
0: Nei giornali, ovviamente sa che direi che tutti i titoli sono uguali questa mattina. Indovina quale? Cambio base, dai, cambio base, mettiamo questa più morbida. Poi quelle veloci le mettiamo quando andiamo uno dietro l'altro con i vocali e le vostre storie. Il tema di questa mattina è inutile dirlo, secondo me, anche per i prossimi giorni. Non solo il caro energia che sta dominando. Ovviamente, giustamente, anche direi per il caro benzina, il caro energia in generale, è l'argomento portante, no, di questi giorni. Ma ora
1: la
0: si aggiunge
1: legge elettorale, giusto?
0: Brava, la legge elettorale. E questo che io sorrido perché se leggete come è declinato diversamente il tema sui diversi giornali, capisci a volte, vabbè, ma fatemi capire.
1: Vabbè, da diciamo una parte, che ognuno tira, come si dice, l'acqua al suo mulino.
0: No, per esempio c'è il Corriere della Sera, non a caso stiamo parlando del primo giornale italiano, è fatto di tiratura, distribuzione, insomma, come autorevolezza, che dà un titolo, diciamo, abbastanza normale, secondo me, neutro, quindi viva il Corriere della Sera, mi piace un sacco, quindi sì alla nuova legge elettorale.
1: Okay.
0: Quindi,
1: insomma,
0: perfetto. Quindi il fatto... Sì. Si limita al fatto, se leggi altri giornali già iniziano da un lato toni trionfalistici, dall'altro toni quasi

0: oddio, che sta succedendo con la nuova legge elettorale, quando cioè, cambia poco davvero, però insomma, come sempre viene data un'interpretazione diversa da una parte e dall'altra. E, per esempio, diciamo del Corriere della Sera, che scrive: il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale da parte dell'opposizione. Meloni dice una risposta a chi voleva, a ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa, dicono appunto dalle opposizioni. La Repubblica già insomma mette sto titolo che dice: oddio, la legge del potere. Approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capolista, capilista bloccati, e le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, questa è l'accusa, ipotesi diurne a maggio. E sulla Stampa di Torino: voto Meloni cambia le regole. Però insomma, fin qui voglio dire titoli un po' più moderati.
1: Sì.
0: Se inizi a leggere addirittura la prima pagina del Fatto Quotidiano, e qui Mattarella può fermare, può bocciare anzi l'ultima porcata, lo farà. A parte che si chiede a Mattarella di fermare una legge, insomma, il Presidente della Repubblica l'ha ricordato più volte, promulga le leggi, non può bocciarle, insomma, deve solo vedere se c'è qualcosa di costituzionale, incostituzionale.
1: Certo.
0: E già qui però senti appunto il timore addirittura che Mattarella approvi, all'augurio, no? Cioè l'auspicio che fermi questa legge. Dall'altra parte leggi il giornale: il voto torna agli italiani. Insomma, letture completamente diverse da una parte e dall'altra. Poi sentiamo voi da che parte state, ragazzi. Con la riforma della legge elettorale c'è da preoccuparsi, come dice qualcuno, o invece che cambia poco e torna, oppure torna effettivamente, come dice il giornale, il voto torna agli italiani? Perché dice così, scrive così il giornale. La riforma elettorale, aggiunge il giornale ancora, diventa legge, successo della maggioranza, siamo entrati nella terza repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini, come le preferenze nei vannacciani stanno con la sinistra. Andiamo sulla prima del Messaggero di Roma. La riforma elettorale e legge, via libera nella bagarre del centrodestra unito, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni dice ora i cittadini potranno scegliere. Le opposizioni parlano di truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. C'è qualche dubbio?
1: Sì, no, più che altro una mia curiosità al di là del destro, centro, sinistra, cioè al di là di tutto questo, che a me non mi interessa. Ma che problema c'è nel fatto che gli italiani possono nuovamente mettere una preferenza? Io questo non riesco proprio a capire qual è il...
0: C'è sempre il come che divide, no? Quando sei d'accordo o non d'accordo. Allora, su questa legge elettorale c'è una cosa ottima che...
1: Scende dal colore, io non mi interessa questo.
0: Tra le novità di questa legge elettorale c'è una cosa ottima, che per esempio viene dato il voto ai fuorisede. E questo lo volevano tutti, da una parte e dall'altra, e quindi è un'ottima cosa. Cioè, pensate, se voi siete lavoratori, studenti in fuorisede, non siete più costretti come nel film di Verdone a tornare a casa,
1: sì,
0: per votare,
1: Rosso e Verdone,
0: ma
1: okay,
0: potete votare pure dove siete, appunto, ed è veramente una cosa fantastica che volevano tutti. Però dice vabbè, non è questo, sono altri aspetti, come il premio di maggioranza che permette a chi arriva alla coalizione, tra l'altro che arriva al 42% dei voti, di avere un premio di maggioranza alla Camera e al Senato. Allora, visto i sondaggi, secondo me il centrodestra ha fatto un autogol, perché se dal centrosinistra dicono per aiutarvi, per avere più forza nel caso vinciate, ma attenzione, vale pure se vince il centrosinistra, e nei sondaggi oggi il centrosinistra è avanti rispetto al centrodestra, anche perché il centrodestra dichiara più volte di volersi alleare con Vannacci, solo con Vannacci sarebbe primo, ma oggi senza Vannacci, che tra l'altro ha votato contro la legge, i vannacciani per essere precisi, ecco, non hanno votato questa legge con il centrodestra, e quindi secondo me ha fatto un po' l'autogol il centrodestra. Però fatto sta che questa è una delle modifiche più contestate. Però c'è il voto ai fuorisede, che è un'ottima cosa. E quello che non piace a molti è il premio di maggioranza, che insomma, ma poi sentiamo cosa ne pensate voi ascoltatori. Sì. Vorrei chiudere il discorso con i quotidiani sportivi, anche se si è fatto tardi, però mi piacerebbe molto conoscere il punto di vista degli ascoltatori. Quindi vi sentiamo con i commenti, ma anche con le vostre storie al nostro numero tra poco.
1: 347 490 0042.

0: Infatti, sentite che cassa c'ha sta canzone. Mamma
1: sì,
0: mia.
1: A me piace moltissimo. A parte piace lei. Rihanna, bellissima.
0: Lei è un'altra di quelle che fa arrabbiarci. Ha tutto, cantante, attrice, mamma soldi, 7000 figli, capito? Non va bene, non va bene. No, siamo contenti per lei. Un po' di invidia, dai. Sì. Allora.
1: Sana invidia,
0: buongiorno mattinieri, vi apriamo, come si dice, i microfoni, pronti da tutta Italia e vi sentiamo con vocali. Primo pensiero del giorno, abbiamo letto già i fatti d'attualità, sì. Volete commentare oppure volete parlarci della vostra attualità, vale tutto, per farlo vocali qui, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo, dai, da un ascoltatore.
1: Sì, vai.
2: Quanto riguarda le preferenze, tu che sei una persona molto colta, ricorda la Leti che cosa succedeva quando c'erano le preferenze in Italia inizio anni 90.
0: Ecco, no, allora, ragazzi, quando registrate i vocali, vi prego, cioè, lui si sente a stento,
1: sì,
0: pur lavorando il file. Dice, ricorda da quando è che non c'erano le preferenze, da tanti anni, anche se questo non è, insomma, la riforma elettorale sono preferenze pure, purtroppo sono preferenze limitate, ma è già qualcosa. Dice lui, il nostro ascoltatore, che insomma questo almeno possiamo scegliere, secondo appunto l'ascoltatore che abbiamo appena sentito, un po' di più rispetto a prima, questo è il senso. Vabbè, vi sentiamo anche però per i semplici saluti, commentate pure ragazzi, buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno Leti,
1: ciao.
3: Buongiorno a tutti e due, buongiorno mattinieri e buon venerdì.
0: Dai,
4: buongiorno Leti, buongiorno
1: ciao.
4: Max. Qui da Pesaro ci stiamo recando a Rimini per lavoro.
5: Good morning, Radex in Skis.
0: Good morning.
5: Patrizia from Positano.
0: Hello.
5: Soul to everyone. Soul.
0: Oh, vai.
6: Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Giuseppe d'Altamura si porta il pane verso la zona di mare. Barletta, Trani.
0: Buon lavoro.
7: Sono Mauro da Voghera, un buongiorno a tutti e un caloroso saluto al mio amico Rosario che...
8: Vincenzo da Cava dei Tirreni.
1: Ciao.
8: Io dico di andare a lavorare, per l'amor del cielo, ma tutti i giorni mi sembra un po' esagerato.
0: Hai ragione, va.
1: Vero,
0: sto fatto che si deve lavorare tutti i giorni.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Marco, come sempre, autotrasportatore versione 86. Sto pensando che la prossima settimana, come mi arriva lo stipendio, voglio prenotare, acquistare i biglietti per andare a Tenerife a marzo.
10: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
10: Qual è il mio pensiero alle 5:04? Ho appena iniziato il turno, ma mi viene da piangere perché oggi il mio ragazzo ritorna in Irlanda.
0: No.
10: Lo vedrò tra 20 giorni.
0: Dai.
10: E purtroppo questo è il brutto di avere una relazione a distanza.
0: Dai, 20
1: giorni.
11: Buongiorno mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
11: Max, buongiorno Leti. Sono Giovanni, faccio lo stampatore, siamo da Carpi, ho appena finito il mio turno di notte.
0: Dai, Giovanni.
11: E vorrei tanto gridare animo,
0: ma
11: con tutte le notizie, tutti gli incarichi che ci sono,
0: dopo
11: un turno di notte, far sacrificio al lavoro, non mi sa che mi viene tutta sta voglia di gridare animo.
0: Ma dai, tiriamoci su.
12: Buongiorno Leti, buongiorno Max, buongiorno mattinieri. Io chiamo dalla regione Piemonte, vivo sulle colline di Arone, mio nome è Ricky, zona Meina.
0: Bene.
12: Sto andando a lavoro e per strada mi sta facendo compagnia un bel cinghialotto che cammina. Speriamo che diventi delle belle salsicce con un bello
0: scopo. Ma come?
1: Ma
2: dai. Quanto riguarda le preferenze.
0: Ah no, lui l'abbiamo sentito. No, allora,
1: aspetta, lui cammina, a fianco c'è un cinghialotto e se lo immagina cotto, meraviglioso.
0: Dai, va bene, sentiamo questi ultimi messaggi, dai, via, via, un po' cambio di ritmo. Maurizio, buongiorno.
13: Ciao Massoletti, sono Mauro Bergamo. Sono assolutamente d'accordo con questa nuova legge, dove saranno avvantaggiati sia la destra che la sinistra. Quindi non capisco dalla sinistra tutta questa rivolta. Assolutamente, io sono d'accordo. Saluto tutti i mattinieri. Animo.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Max, ciao Leti, Cristiano da Cassino. Ma secondo la mia ignoranza politica, il premio di maggioranza non dovrebbe proprio esistere, nel senso che se io e te ci candidiamo, tu prendi 11 e io prendo 10 voti, tu che hai preso 11 devi governare.
0: Non è però una novità il premio di maggioranza, ragazzi, è una cosa che se ricordo bene è stato messo anche quando c'era il governo Renzi e non è assolutamente una novità, anzi prima il premio di maggioranza scattava al 40%, ora al 42%. Buongiorno.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
13: Tommy di Crisi Radio.
0: Ciao,
13: perdonate
0: Tommy.
13: La voce, insomma, mali di stagione, raffreddatissimo.
0: Vai.
13: Comunque Max, io sono convinto di una cosa. Noi abbiamo un grosso problema in Italia. Non voglio essere nazional popolare con quello che sto per dire, però è la mia esperienza mi porta a dire che non è un problema legato alla legge elettorale, che sia buona o no, ma come sempre è un problema legato agli uomini di governo che...
15: Buongiorno mattinieri, Alce da Cavenago.
1: Ciao.
15: Solo per vostra informazione, emendamento sulla tassa degli extra profitti richiesto dall'Europa. L'Italia ha votato no.
0: Pronto.
16: Ciao Max, ciao Valetti, buongiorno mattinieri, sono Pietro da Cuneo. Piove, andiamo, andiamo. Animo, animo.
0: Come piove? Sta piovendo fuori, Letti? Sì. Vedi un po', vai.
17: Buongiorno mattinieri, Lele da Cicciano.
0: Ciao Lele.
17: Direzione lavoro Porto di Napoli.
0: Vai.
18: Buongiorno Max, buongiorno
0: Letti. Ciao Luciano.
18: Io ho la sensazione che è una culata.
0: Basta, non dice null'altro. Ma vabbè, pronto. Mai.
19: Buongiorno Letti, vado al lavoro, ore 6:14. Buon venerdì a tutti.
20: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Imma.
0: Ciao, Imma.
20: Ciao Max, è tanto tempo che non ci sentiamo. Però io vi ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
21: Buongiorno mattiniere, Costi va più scaldo. Si torna a casa da un'altra notte.
0: Forza Costi.
21: Animo, animo.
1: Animo.
22: Mattinieri, buongiorno, Rosario da Napoli. Ciao. Sempre cornetti, brioche, graffe a tutta birra.
0: Vai.
23: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao Marco
23: da Catania, direzione Marsala.
0: Vai.
24: Dopo due settimane e mezzo mio fratello se ne ritorna in America e noi riprenderemo a mangiare come si deve.
0: Dai che venerdì, animo,
1: animo, animo.
25: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
26: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss

0: radio del son. Son, son, son.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
2: Aspetta, senza base, Aleti, stai bene che non ti vedo. Dove
3: sto
2: sei?
3: Sto qua davanti a te.
2: Ragazzi, si è occultata la Aleti. Sei pronta? Le notizie di secondo piano, grazie.
3: Certo. Sono pronta, sono qui, ma non mi vedi, ma come fai a non vedermi?
2: No, pensavo stessi ancora ballando.
3: Ah, beh,
2: sono Yugel.
3: L'altro belle canzoni movimentate da Rihanna, loro.
2: Sì.
3: Meraviglioso.
2: Cioè, ci ha preso il ritmo, capito? Siamo abituati alla discoteca notturna noi, capito? Va bene, allora è il momento delle notizie di secondo piano, poi torniamo alla stretta attualità, però secondo piano è comunque attualità, ma diciamo le notizie che ci siamo persi e che vale la pena però raccontare ai nostri ascoltatori sono selezionate dalla Leti. Cosa hai trovato per noi?
3: Tre notizie. Vediamo se riuscirei a darle tutte e tre, va?
2: Allora, fammi vedere i tempi. Sì, ce la faccio, forse.
3: Forse, già vedi, già parti con le mani avanti.
2: C'è una buona notizia. Sì. In questo fine settimana si entra dove di solito si trova la porta chiusa. Dice che a casa mia moglie mi apre, che prima di solito mi caccia al weekend che deve sistemare, che adesso non posso toccare niente perché ho ospiti.
3: Oltre a quello?
2: No, ma sabato 10 e domenica 11 di ottobre tornano le giornate fai d'autunno. In Lombardia, per esempio, apriranno 117 luoghi in 48 comuni. Tra questi c'è anche una fonderia artistica Novate Milanese, dove hanno preso forma, per esempio, le opere di Manzù. Capito?
3: Sì. È vero, che bella, una bellissima iniziativa.
2: Per dire, dappertutto le giornate FAI aprono veramente le porte a luoghi altrimenti di solito appunto non accessibili. Ecco, e quindi è bello, è un modo per un altro per andare a vedere, un modo come un altro per andare a assistere, a vedere e a visitare posti meravigliosi che ha il bel paese. Sì. Tra musei e appunto non solo, anche come dicevamo. Stavo leggendo se c'erano altre cose qui vicino che vorrei andarci, insomma, luoghi chiusi di solito al pubblico apriranno questo weekend. Poi leggevo che da Milano ci spostiamo, anzi dalla Lombardia ci spostiamo a Roma, le librerie romane potranno mettere fuori anche i tavolini, avete sentito?
3: È molto bella questa cosa, mi piace. Poi, l'ho sentito, perché no?
2: Non tutti amano quando viene occupato il solo pubblico, capito? Cioè già ci sono ancora i Dior fuori da una vita che dovevano essere temporanei e poi hanno prolungato.
3: Sì, ma qua si sta parlando però ecco anche di un ritorno a leggere, che è meraviglioso. No, tu vuoi mettere, prendi un libro, ti ordini magari un tè, un qualcosa da bere fuori dal tavolo.
2: A me piacciono pure i Dior. Dico, però c'erano molti che si lamentavano il fatto che interi marciapiedi sono stati occupati, no?
3: Io penso ci saranno comunque dei limiti, però comunque, secondo me è una bellissima cosa.
2: L'Assemblea Capitolina ha approvato una delibera che permette alle piccole librerie indipendenti di usare spazi esterni e servire cibi e bevande entro i limiti precisi, però. L'idea era stata sostenuta da Carlo Verdone quando è stato sindaco di Roma.
3: Per un giorno
2: ha detto: se entrate per comprare un libro e vi fermate per un caffè, la libreria che ha vinto, o siete voi che vi siete fatti fregare piacevolmente. In ogni caso, e vedi, questo intendeva Verdone con una battuta, se le librerie oggi riescono a fare qualcosa in più, non solo ti offro da leggere, ma c'è anche qualcosa
3: è uno stimolo in più per leggere,
2: insomma. Sì. Questo è un po' lo spirito di questa iniziativa. Poi Michelangelo invece entra nei documenti Word. Si chiama Michelangelus, il nuovo carattere tipografico ispirato alla grafia dell'artista, commissionato dalla fabbrica di San Pietro e destinato all'ecosistema di Office. Quindi se usiamo Word per scrivere appunto col computer, col PC,
3: ci sarà anche Michelangelo come
2: Michelangelus. Sì. Si
3: chiama Michelangelus.
2: Questo tipo di scrittura comprende 500 segni e si può scaricare gratuitamente, finalmente, come dire, una scusa elegante per consegnare una relazione in ritardo. Sto scrivendo col font Michelangelus,
3: diciamo. Michelangelo, voglio provarla.
2: Proviamo, dopo provalo, va bene, sono una curiosità che veramente io vorrei. Ho questa curiosità, la vorrei consumare. Voglio vedere appunto come si scrive col font Michelangelo. Va bene, ce l'ho fatta. Tre notizie, ragazzi. Tra poco torniamo a sentire voi.
1: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: Magical, la Lady sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Ti saluta Miriam da Torino.
1: Ciao Miriam da Torino.
0: E
1: come
0: si chiede come stai? Perché ti sente bella fresca? Stai pensando già al weekend? Cosa fa?
1: Allora,
0: parai,
1: la voce è fresca. No.
0: Aspetta, che ti chiede la domenica se una tipa che cucina tanto o vai a mangiare fuori?
1: No, no, cucino. Anche se credo che questo fine settimana farò ben poco.
0: Ah, vabbè,
1: perché la voce è freschissima, ma il fisico purtroppo no. No, visto quello che è successo poi.
0: Ma che è successo?
1: E sono caduta dalle scale, quindi.
0: Va bene, un po'. Come sei caduta dalle scale?
1: Sono caduta dalle scale. Passata una bella mattinata al pronto soccorso.
0: Ma in formissima, tranquilli. Allora, un po' di messaggi, un po' di storie. Buongiorno.
2: Vai. Buongiorno mattinieri. Per quanto riguarda la legge, avrei aggiunto anche lo sbarramento. No, a 4, al 5%. Ari, buongiorno.
0: Allora, attenzione ragazzi, informatevi bene. Lo sbarramento non è né al 4 e né al 5. Era al 3 ed è rimasto al 3. Quindi non è praticamente cambiato nulla sullo sbarramento. Che cos'è lo sbarramento? È il tetto minimo per entrare in Parlamento. Devi prendere almeno il 3%. Cioè, fino adesso c'era... come si chiama questo, la legge elettorale, quella che praticamente si è conclusa, si chiama mi pare aspetta. Ce l'ho qua il nome, me lo sono dimenticato. Quello nuovo è lo Stabilicum, quello che si è appena concluso è il Rosatellum. Praticamente la soglia era del 3% per le liste, del 10% per le coalizioni, e resta tale, resta al 3%, ma viene ammessa in questo caso il riparto anche con la lista che è stata votata sotto il 3%, quindi insomma, non cambia praticamente nulla, non c'è lo sbarramento al 5%. Buongiorno, aspetta, come diceva il nostro ascoltatore, c'è? Saluti di tutto?
1: Sì,
0: vai.
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
2: Per quanto riguarda la legge...
0: Vabbè, abbiamo sentito.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno mattinieri.
1: Ciao, buongiorno.
3: Giuseppe dalla Terza, in provincia di Taranto. E anche oggi si va a raccogliere l'immondizia.
0: Forza.
3: Animo.
1: Un abbraccio.
4: Buongiorno Mario De Cicatena. Finalmente fine settimana. Si chissà a tutti. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Salvatore da Modena. Gaggi ragazzi, oggi è venerdì, ultimo turno in fabbrica in ceramica, anche se la settimana è andata. È inizio il weekend. Forza e animo. Ciao belli.
0: Ciao ragazzi, allora vai, mettiamo una canzone.
1: Vai, sì.
0: Poi continuiamo a sentirvi, si avvicina anche l'appuntamento con l'oroscopo. Scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e poi anche questa data, 9 di ottobre, cosa ci ricorda il nostro calendario nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: con Fake su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno e animo. Dai ragazzi, vi aspettiamo da tutta Italia tra poco, ancora col primo pensiero del giorno, storia dei Mattinieri, un po' quello che è vostro stato d'animo, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Però adesso mettiamo una bella canzone nuova
1: Marco Mengoni con Giornate Perse.

Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Bottiglieri.
1: Buongiorno.
0: Bigiunga, bigiunga ovunque la freschezza di questa ragazza.
2: Eccola,
0: è giunta.
1: È giunta?
0: Allora, Leti, ti è cambiato qualcosa nella vita tua di tutti i giorni tra Rosatellum e Stabilicum?
1: Posso non rispondere?
0: Sai perché si chiamano così?
1: No.
0: Rosatellum perché? La legge elettorale che appunto quella con cui abbiamo votato fino ad oggi.
1: Sì, perché è stata si fatta chiama Rosatellum.
0: Perché è stata fatta da Rosati, da Ettore Rosati.
1: Okay.
0: Ecco, da qui Rosatellum. Perché si chiama Stabilicum, la legge qualcuno ha ribattezzato già Melonellum. Ma in realtà si chiama Stabilicum perché dicono dalla maggioranza che ha votato appunto, dunque diventata legge, la riforma elettorale, perché dà stabilità, soprattutto grazie al premio di maggioranza per chi supera il 42%, anche se poi insomma bisogna fare bene i conti, non tutto va raccontato così, però ora dopo daremo un'occhiata, no? Queste sono le notizie più riportate sui giornali. Rosatellum o Stabilicum? Dà l'idea un po' Rosatellum di un vino, un buon vino, però Stabilicum.
1: No, a me di malattia, però va bene.
0: Diciamo,
1: no, è vero però.
0: Va bene, mi preoccupa, mi cambia la vita, ragazzi, ve lo chiediamo ancora tra poco. Intanto un po' di saluti a Raffica. Vai. Come state?
3: Sono andato a dormire all'1, sveglia alle 4:30, ritardo pazzesco per andare al lavoro, non ce la posso fare,
0: Tiratevi su.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, un saluto Marino da Bergamo.
0: Ragazzi, c'è Giuseppe D'Amelio in regia che è veramente preoccupato del fatto che siamo passati dal Rosatellum allo Stabilicum. Timoroso, capito? Non mi veniva. Vai.
5: Buongiorno mattinieri. Oggi mi fa male la testa. Animo.
6: Mando un vocale perché da un po' che non ve lo mando. Volevo salutarvi. Come state?
0: Noi
6: oggi
0: bene.
6: È venerdì, ragazzi. Dai che ce la possiamo fare. Animo.
0: Ciao, pronto.
7: Buongiorno Kiss. Buongiorno mattinieri. Qui è Olga dalla provincia di Napoli.
0: Ciao Olga.
7: Si parte. Animo, si va a prendere i turisti.
0: Forza, vedi, l'umore è quello giusto e tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
8: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
9: Animo.
8: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss.

0: Cavana con i Rama su Radio Kiss Kiss, siamo pronti. Mi chiedo, non la vedo, sì. Scusate, anche adesso, dove sei la Liti?
1: Sono qua, mi vedi? Di fronte a te.
0: Stamattina sei evanescente, capito?
1: No.
0: Vabbè, andiamo, sigla.
2: Stelle allineate, sì. Energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Leti, che è comparsa, eccola qui.
1: Eccomi.
0: Stava scrutando le stelle,
1: sì.
0: Per interrogarle.
1: Sotto la pioggia.
0: E per scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi, venerdì 9 di ottobre. Buongiorno la Leti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo come sempre dalla terza posizione, il nostro podio, occupata da?
1: Dal segno del Toro. Con l'avvicinarsi del weekend si aprirà un ottimo periodo per recuperare terreno e ritrovare grande solidità sia nell'umore che nei rapporti interpersonali.
0: Bene, seconda posizione, per quale segno?
1: Per il segno del Cancro, sarete baciati da una rinnovata protezione celeste che vi donerà intuito favorendo l'armonia in amore e ottimi spunti pratici sul lavoro.
0: Bene, e infine scopriamo il segno zodiacale più fortunato di oggi, che è?
1: Il segno dei Gemelli. Grazie all'ottimo aspetto di Urano, Plutone e del Sole, brillerete per fascino ed energia mentale, ideali per chiudere accordi o lanciare nuove iniziative personali.
0: E allora facciamo un riepilogo: i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
1: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno dei Gemelli.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Allora, siamo pronti. Come sempre partiamo dalla data 9 di ottobre. Cosa ricordiamo e cosa celebriamo in questa data?
1: Iniziamo dai santi del giorno. San Dionigi, vescovo e martire, e San Donnino di Fidenza, martire.
0: Bene.
1: Passiamo agli eventi del giorno. Il 9 ottobre del 1963, disastro del Vajont.
0: Ah, questa nell'Italia, è una tragedia,
1: sì,
0: che va ricordata.
1: Nord
0: però,
1: orientale, 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta dal bacino della diga del Vajont.
0: Nel bacino più che
1: sì,
0: dal
1: nel bacino. Sì,
0: sì,
1: sì. Produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle.
0: Purtroppo, come ricordavi tu, facendo tantissime vittime.
1: 1917.
0: Sì. Vajont, tra l'altro, ripeto, la cosa che fu assurda in tutta quella storia è che non ha ceduto la diga, ma praticamente la frana, sì, caduta sul bacino della diga ha fatto
1: ha causato questa onda
0: che ha superato,
1: sì,
0: la barriera ed è franata, appunto, anzi finita, non è franata, sì, sul paesino giù. Poi
1: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1940 John Lennon, musicista e cantante dei Beatles. Buon compleanno a Guillermo del Toro, regista e sceneggiatore messicano, compie 63 anni.
0: Quanti compleanni importanti oggi, ragazzi.
1: Auguri
0: poi
1: a Caparezza, cantautore e rapper italiano, compie oggi 53 anni.
0: Grande Mickey Mix.
1: E sono
0: Mickey.
1: 77 per l'attrice Ottavia Piccolo.
0: Auguri. Poi
1: concludiamo con la storia della musica. Nell'ottobre del 1996 viene pubblicata una canzone che raccontava di un amore impossibile con un ritornello indimenticabile. Si tratta di una delle hit più famose dei Pooh, un successo che ha attraversato generazioni. Stiamo parlando della Donna del mio amico.
3: Sei

0: questo Tutto I Love You adesso.
1: Vero. Sì.
2: Non si può.
1: Non si può.
0: Non si può. È una storia triste, veramente.
1: Sì.
0: Finale, vai.
1: Non si può.
0: Che bella.
1: Non si può, la donna dell'amico non si può.
0: Ragazzi, bella. Canzoni che uno canta, squarciagola, sogna, poi sì. Si sente il testo, capisci un po' anche il dolore, la sofferenza. Però.
1: Ho capito.
0: Gli amori travolgenti a volte vanno oltre anche tante altre cose. Va bene. Oh, veramente brava la Leti.
1: Grazie.
0: Bella questo calendario di oggi.
1: Vero? Sì, stiamo ancora molto anche a me.
0: Nell'ambito della storia della musica, adesso andiamo al 1997 con la canzone che sta per arrivare, poi torniamo alla stretta attualità. Ma intanto ci godiamo questa canzone che è un successo clamoroso in quell'estate. Bittersweet Symphony, Birth.

0: Buongiorno.
1: Grazie al nostro regista
0: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
1: Il saluto più grande, il ringraziamento più grande va a voi tutti. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, sì. Ogni mattina la nostra missione insieme, la nostra vostra, è diffondere attualità nell'etere, attraverso i giornali, le agenzie, ma anche attraverso le nostre, le vostre storie. E allora condividete il primo pensiero del giorno, quest'ora in particolar modo legato all'attualità, messaggi vocali o di testo a questo numero
0: 347 490 0042.
1: Siamo pronti a sollecitarvi con le ultime d'agenzie. La domanda di oggi è: Rosatellum o Stabilicum? Maron, che resta? Mamma mia, ragazzi, ripartiamo, dai!

0: Biagio Antonacci, Saif su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri, buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: E come diciamo sempre noi ragazzi,
1: animo, animo, animo.
0: Dai, ce la possiamo fare, ricordate, ci riconosciamo così tra mattinieri, se sentite dire qualcuno, oh, animo, animo, è uno di noi, è uno di voi, ecco, dice, vabbè, e quindi, e dai, uno si saluta, che so. Provate ad entrare in un bar e dite animo, animo, poi fateci sapere cosa vi rispondono. Il rischio è grande, però.
1: Sì, molto grande.
0: Va bene, dove? Pronti, vi sentiamo tra poco, è inevitabile se apriamo, se sfogliamo i giornali, ma non c'è neanche bisogno di sfogliarlo perché su tutte le prime pagine la riforma elettorale è l'argomento più discusso, oltre al caro energia, sia chiaro, però insomma la parola che è su tutti i quotidiani oggi è dunque legge elettorale oppure Rosatellum o Stabilicum. Abbiamo lasciato il Rosatellum, in realtà era il Rosatellum B fatto da Ettore Rosato, che appunto ebbe anche la versione bis, che è quella con cui abbiamo votato, se ricordo bene, 17-2022, quindi alle ultime elezioni. Adesso passeremo alle prossime con allo Stabilicum. Oddio, passeremo, vediamo un po' cosa succede, perché diciamo le opposizioni hanno detto che si rivolgeranno alla Corte Costituzionale per bloccare questa riforma elettorale. Vedremo. Insomma, però fatto sta che per ora è stata approvata, tutti i passaggi parlamentari sono stati fatti, e bisogna vedere insomma Mattarella se firma o se solleva dubbi, ma diciamo che, come ha ricordato lo stesso Presidente della Repubblica, non promulga le leggi, quindi magari deve insomma vedere se c'è qualcosa che non va e magari rimandarlo eventualmente alle Camere, e poi non può fare altro che firmarlo successivamente. Però ripeto, le opposizioni promettono di rivolgersi alla Corte Costituzionale perché dicono è incostituzionale, è una truffa questa legge, mentre il governo esulta, ovviamente non solo il governo, la maggioranza.

0: Quindi, voi che ne pensate? Insomma, siamo passati dal Rosatellum allo Stabilicum. Intanto, veniamo alle ultime notizie. Dunque, soglia al 40%, nei dettagli anzi, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del Premier, capilista bloccati e poi le preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227, si supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi voleva, chi ci vedeva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Presidente del Consiglio Meloni. Protestano invece, come dicevamo, le opposizioni con cartelli contro quella che definiscono legge truffa e preparano, come vi accennavo, i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Ieri c'è stato un attacco al Ministero degli Esteri, la Farnesina, un attacco di hacker filorussi, quelli di No Name. Il sito della Farnesina è stato inondato da false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma il sistema ha tenuto. Però ancora una volta si teme, dicono dal governo, che la Russia voglia intromettersi anche alle prossime elezioni politiche, questo ne è appunto un'anticipazione. L'Italia incassa dall'Unione Europea intanto il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier sulla clausola adesso passa al Consiglio Europeo, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Quindi ci sono altri titoli molto interessanti. Arriva il bonus affitto a 500 euro per genitori separati. È un aiuto sacrosanto per chi è sposato e separato e non arriva a fine mese, o serve, insomma, non è una cosa giusta secondo voi? Oppure scuole occupate, partita la protesta degli studenti, e anche qui ci sono ragazzi che vogliono andare a lezione ma viene loro impedito, ma oppure giusta, sacrosanta? Vedi quante domande stamattina.
1: Sì.
0: Le proteste sono sempre giuste, le agitazioni, insomma sono queste le notizie più riportate sui giornali questa mattina. C'è anche una notizia che riguarda i pagamenti elettronici, no? Ne abbiamo parlato ieri, perché adesso ci sono alcuni istituti bancari che stanno offrendo i POS senza commissioni fino a 20 euro, il che potrebbe far risultare tanti commercianti che abbiamo all'ascolto, perché si lamentavano proprio di questo. Dice, vedi, noi ormai pure il caffè ci pagano con la carta di credito, col bancomat, con gli smartphone, e dice là ci sono le commissioni e per noi si riduce il guadagno, quando appunto l'incasso è così piccolo, appunto come un euro e 50 il costo del caffè. E allora adesso le banche sembra si stiano organizzando, alcuni istituti potrebbero dare il POS gratis fino a 20 euro. Insomma, sono queste notizie che vi invitiamo a commentare al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Ma la domanda che trionfa su tutto: legge elettorale, Stabilicum, quella appena approvata, sì, o era meglio Rosatellum?
1: Rosatellum.
0: Ne parliamo Stabilicum tra poco.

0: Natalie Imbruglia che sfuma lentamente. Wrong Impression. Aleti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Ragazzi, sentiamo Raffica voi adesso su Radio Kiss Kiss sui temi d'attualità. Sigla.
2: Oh madre, ma che bel programma in mattinieri.
3: Ma cosa dici? Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
4: I mattinieri.
0: Che avete da dire, ragazzi?
5: Yeah. Ciao a tutti, sono Ciao. Angela da Torino. Oggi 9 ottobre la mia sorellona Barbara
0: compie. Beh, non c'entra nulla questo, scusa. Vai, pronto.
6: Alessandro da Benevento.
1: Ciao.
6: Stamattina pioggia.
7: Vabbè. Personalmente penso che Allora, non c'è niente di incostituzionale. Le truffe e i giri giochetti di palazzo venivano fatti prima, ecco perché l'opposizione insorge, perché loro hanno avuto sette primi ministri.
8: Passiamo da Rosatellum, passiamo da Stabilitum, sempre nel culo.
0: Sì, vabbè, chiaro.
9: Abbiamo i parlamentari più pagati del mondo. Io sinceramente sono 20 anni che non voto, scelta criticabile, per amor di Dio. Però, oh ragazzi, non me la sento.
0: Cosa?
9: Non me la sento.
0: Di votare.
1: Di votare.
9: Ho proprio l'odio più profondo.
0: Ma ragazzi, sapete cosa? Io quando sento che c'è questo sentimento di antipolitica, da un lato lo capisco, dall'altro però mi chiedo, non è bello scegliere, non è, è importantissimo scegliere e dire questa cosa l'ho scelto io, oppure
1: no,
0: io ho votato
1: altro.
0: Però io
1: immagino l'amarezza di molte persone.
0: Oppure quelli che ci sono adesso hanno lavorato malissimo e voto contro di loro. Che so, è importante farlo,
1: sì,
0: no?
1: Tantissimo.
0: Vai, pronto?
10: Sta legge elettorale più giusta di questa. Sì. Io voto Filippo, voglio che esce Filippo. Non è che Filippo poi mi caccia da dentro al cilindro a Giacomino e me lo mette come premier.
11: Ciao Aleti, io vorrei sapere come mai l'opposizione si arrabbia così tanto di questa legge elettorale.
0: Credo soprattutto per il premio di maggioranza, poi anche per la raccolta firme che è salita da 2.000 a 6.000 per fare un nuovo partito politico. Insomma, sono le cose più contestate, ma ci sono anche altri punti. Pronto?
12: Vai. Ciao Max e Leti, sempre lucida Lecco. Sapete a me cosa piacerebbe?
1: Cosa?
12: Che anche in Italia fossero gli italiani a scegliere il Presidente della Repubblica. E che quest'ultimo abbia, non dico potere di scatenare guerre, però qualcosa in più di potere.
0: Insomma, una repubblica presidenziale, cioè vuoi non più il primo ministro come abbiamo adesso, cioè il premier, presidente del consiglio per essere precisi, ma preferiresti appunto una repubblica presidenziale, insomma, mettiamola così. Buongiorno, guarda quanti, chi è? Vai.
8: Max, partito da Corigliano Rossano, buongiorno.
1: Ciao.
0: Vabbè.
8: E tanto o Rosatellum o Stabilicum non è che fanno le cose per noi.
13: Buongiorno mattinieri, un saluto dal vostro Lorenzo da Vescovagano, provincia di Potenza. Sono appena arrivato in bottega.
14: Non ce la fai proprio. Se tu una mattina ti vuoi svegliare, dici ti svegli un po' magari più allegro, che basta che senti queste notizie e ti ingocchi come una belva umana.
0: Addirittura, Rosatellum o Stabilicum mi fa arrabbiare. Dai ragazzi, le notizie le fate anche voi. Allora, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi un po' di Stabilicum o gradisci un Rosatellum?
1: Ma tra le due non lo so.
4: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Chi schissa te, che dici esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chi schissa te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore.
2: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss Kiss.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
7: Kiss Kiss.
10: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
11: Oktoberfest Calabria!
10: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss.

0: Ma è stato fatto?
1: Sei, vai ragazzi, 6:25, buongiorno dai mattinieri, Max
2: e la Letti
1: e tutti voi. Allora, è scattata una prima domanda dopo aver letto infatti la solità, poi passiamo anche altro argomento, ci sono un sacco di cose da raccontare. Rosatellum o Stabilicum? Leggevo dei dati molto interessanti diffusi da YouTrend che praticamente buona parte degli italiani non conosce i contenuti di questa nuova legge elettorale. Sondaggio YouTrend, ripeto, 3 su 4 non conoscono la legge elettorale, ma dopo averla letta solo il 41% la promuove. Insomma, ma com'è questo Stabilicum? Com'era il Rosatellum? Insomma, quali sono le vostre opinionum?
3: Buongiorno Vincenzo da Napoli.
2: Ciao.
3: L'importante è che non abbiamo il Porcellum.
1: Sapete che c'era Porcellum prima? No, è vero, è fatta da porcelli, mi ricordo.
4: Secondo me è giusto andare a votare, però voglio dire anche una piccola cosa. Chi ci va al governo, ci va a destra, ci va a sinistra, ci va a centro, è mai cambiato qualcosa? Io penso proprio di no.
1: Avverto un po' di rassegnazione. Vai.
5: Buongiorno, Daniele. Fanno come ladri di Pisa, di giorno litigano e la notte vanno a rubare insieme.
1: Oh, ho capito quante metafore, quante massime. Vai.
6: Buongiorno mattinieri. Ciao. Vincenzo da Cerignola. Rosatellum o Stabilicum, non lo so. Ma il gasolicum, che si dice cum, che è arrivato, ma arriva a 3 euro il cum. Come stanno di fatto? Buona giornata.
1: Ciao. Vedi, questo fa capire che insomma gli italiani vorrebbero ci si occupasse di altre cose.
7: Allora, ragazzi, negli ultimi avete avuto 7 vostri primi ministri facendo questa cosa del Rosatellum, che è un grande intruso che permette giochi di palazzo a go-go.
1: Il Rosatellum, quello che abbiamo appena archiviato, anche se non è detta l'ultima parola, perché l'opposizione ha detto che si rivolgerà alla Consulta e quindi potrebbe saltare questa legge elettorale.
2: Vedremo.
1: Vabbè, no, c'è la politica, si rivolge alla politica.
8: Ogni volta che viene cambiata la legge elettorale, sempre le solite polemiche. Fine, quando hai voti, non c'è legge elettorale che tenga, punto. Poi c'è il bisogno anche loro di darci stabilità nel popolo, però a quanto pare il loro intento è quello di conservare come sempre la poltrona.
1: Va bene ragazzi, allora chiudiamo qui l'argomento Rosatellum Stabilicum, perché c'è un'altra notizia che a nostro avviso merita attenzione. Vai Laletti, allora sei pronta? Ti
2: sono
1: cambiamo
2: prontissima.
1: Le basi. Vai, cambiamo base.
2: Mi piace, dai questa.
1: Raga, sono usciti i dati.
2: Sì.
1: I dati sulle ricette, le ricette mediche. 575 milioni di ricette mediche in un anno. Ma allora la domanda è: ci curiamo meglio o prendiamo troppi farmaci? O ci facciamo fare queste ricette mediche troppo facilmente dal medico curante? Questi numeri arrivano dal Congresso Nazionale dei Medici di Famiglia. Solo nel 2025, è l'unico, l'ultimo anno che, di cui abbiamo ancora completo, perché il 2026 lo stiamo ancora vivendo, in Italia sono state emesse 575,7 milioni di ricette farmaceutiche convenzionate. Fate due conti, significa più di 1,5 milioni di ricette al giorno. La spesa farmaceutica lorda è arrivata a circa 10 miliardi di euro e qui nasce una domanda interessante. Perché quando si parla di sanità poi sono, scatta la polemica. Il problema è
2: Io non sono molto in questi giorni.
1: Allora il problema è: non riesco a farmi visitare? Per una visita devo aspettare mesi, per una risonanza mi hanno dato appuntamento l'anno prossimo, no? Questo è il problema più diffuso.
2: No, poi però, trovo di farla fuori.
1: Appunto. Poi però no, la cosa che poi però scopriamo che produciamo centinaia di milioni di prescrizioni ogni anno, e qui parte un po' la polemica con voi ragazzi. Non è che qualche volta ci curiamo troppo, cioè siamo troppo ansiogeni e siamo troppo legati a ogni cosa? Mi fa male il piede, medicina, via, ci bombardiamo di medicine?
2: Cioè, no,
1: di cose, siamo troppo, ci spaventiamo troppo facilmente? Se il medico dice no, ma guardi, non si preoccupi, non serve, qualche volta usciamo anche insoddisfatti dal medico, dice oh, come non mi ha dato manca la medicina, io sto male. È perché il medico ti ha visitato, ha detto ma no, dai, non prendere che stai bene, non c'è bisogno, capito? A volte siamo ipocondriaci, capito? Aleti, quante medicine c'hai tu?
2: No, io sono ad esempio, meno ne prendo e meglio sto. però, sono onesta. Se però c'hai... se serve, però bisogna prenderle.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Raga, è vero, chiediamo troppo facilmente le ricette mediche.
2: Ma meno male che le fanno, però.
1: Con un vocale a questo numero:
2: 347-490-0042.
1: Se le fanno, ci incazziamo col medico. Se non le fanno,
9: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Material Lovers su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi e animo. Allora. E niente, leggevamo i dati dei medici di base, sì, dei medici di famiglia. Sono state prescritte nel 2025 un numero enorme, esorbitante di ricette mediche. Che cosa vuol dire? Che ne chiediamo tante, perché? Perché costiamo poi tanto al Servizio Sanitario Nazionale, al Sistema Sanitario Nazionale? Perché tutti sti farmaci, quando non ce n'è bisogno e molti, vengono buttati? Da una parte ci lamentiamo, giustamente, attenzione, delle liste d'attesa. Dall'altra, anche l'Istituto Superiore di Sanità sta lavorando per ridurre esami, visite e trattamenti non necessari. Perché? Perché poi, quando c'è un overlavoro, anche per persone che non ne avrebbero bisogno, chiaramente si offre un servizio beneficente, dicono, perché poi appunto medici, strutture e attrezzature sono impegnate anche per persone che non dovrebbero averne bisogno. E allora, se vogliamo ridurre le liste d'attesa, dobbiamo anche imparare ad andare meno dal medico quando non serve. Chiedo, domanda, attenzione, quindi, oppure siete, ci dite, insomma, noi italiani ci curiamo bene o ci curiamo troppo? Veramente corriamo subito dal medico, basta che facciamo un figlio, no? Magari siamo molto premurosi verso i figli. Oddio, ha starnutito in modo strano, ospedale, pronto
1: soccorso. Vabbè, ma quello perché comunque è l'inesperienza, sai, anche del primo figlio, la paura, è normale quello.
0: E allora vi chiediamo, quanti farmaci avete in casa? Avete... che ne so, tantissime cose in borsa, o che ne so, mi fa male un po' il piede, c'ho l'antidolorifico, aprite quel cassetto ed è pieno di farmaci antidolorifici a go-go, gli antibiotici addirittura presi con troppa leggerezza. Com'è la situazione dalle vostre parti? Confessatelo con un vocale a questo numero, dai.
1: 347 490 0042.
2: Buongiorno,
1: ciao
2: Radio Kiss Kiss. Allora, la mia compagna è a dieta. Mi costringe a fare la dieta perché dice che mangio male, secondo lei.
0: Che ti dà?
2: Però io faccio sport, ma non la costringo a fare sport.
3: Buongiorno ragazzi, vi informo che un quarto di quelle ricette mediche è mio. Sono ridotto proprio male.
0: Dai, auguri allora. Pronto?
4: Io il medico di base che l'ho in casa.
0: Chi è?
4: È mia madre. Molte più cose lei del medico.
0: Lo vedi, mamma mia, pronto.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Beh, io dopo l'incidente stradale avuto qualche anno fa, mi richiedono una TAC, l'IRAIL.
0: Sì.
5: Questo è successo nel 2021, 2022 mi richiedono una TAC per controllare come stavo.
0: Sì.
5: Tramite ricetta medica me l'hanno fissata nel 2027.
6: Non bene. Tutti sanno che
0: Senti, quelli che hanno delle
6: malattie oppure hanno una certa età, il medico prescrive una ricetta per farmaco ogni mese.
7: Secondo me in Italia si dividono tra due categorie grandi, cioè una all'opposto dell'altra: chi si fa la ricetta per la minima cavolata e chi non prende proprio medicine. Io faccio parte di quella categoria che fa parte anche la Letti, che non,
0: ma non è
7: preferisco
0: vero.
7: Evitare che prendere una cosa, aspetto finché non si può.
0: Ma non è vero che ha mentito la Leti, ha mentito, quello prende medicina con
1: no, no, ma non posso, mai? Vabbè, ma vabbè, quando
0: vabbè,
1: mai?
0: Vabbè, pronto?
8: Max, il problema è che i medici lavorano su due canali, sul privato e sulla mutua.
0: Sì, e questo lo sappiamo.
8: Quelli della mutua vengono fatte con lunga attesa, perciò tante ricette vengono buttate.
0: Sì, capito? Senti lui, vai, pronto.
9: Buongiorno Max, buongiorno Lali.
1: Ciao.
9: Ebbene Max, ti sei buttato la zappa sui piedi, credo che la sei anche tu.
0: Dillo.
9: E questo è un grande piacere delle grandi case farmaceutiche, perché vuole un popolo malato, non vuole un popolo sano. E si arricchiscono sempre di più anche riguardo i pseudo vaccini che ci hanno fatto. La gente è sempre più malata.
0: Vabbè, allora questa è l'opinione del nostro ascoltatore. Ragazzi, è vero che consumiamo tante medicine, è vero che chiediamo continuamente ricette al nostro medico di base, perché è così? Confermate o smentite, tra poco vi sentiamo. Intanto canzone nuova, Giorgia, Parafulmini.

0: con te.
1: La nuova canzone di Giorgia Fra Fulmini su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno ragazzi. Leggevamo i dati dei medici di base, sono veramente tanti. Tante le ricette che chiediamo. Nel 2025 575 milioni di ricette farmaceutiche convenzionate. Ci medichiamo troppo, usiamo troppe medicine, è vero? Confessatelo, che dicono?
2: Allora, no, io sono d'accordo ad esempio con Ilaria, per me basterebbe fare come fanno molti paesi che invece di darti, che ne so, una scatola con X numero di farmaci, ti diano esattamente il numero di pastiglie che ti hanno prescritto come cura per quella volta. E io sono d'accordo con lei,
1: vabbè,
2: sai?
1: Vabbè, come fanno in America, negli Stati Uniti,
2: sì,
1: no?
2: Bravissimo.
1: Dai, però è vero che siamo un po' tutti ipocondriaci, abbiamo una medicina per tutto, ci automedichiamo o arriviamo dal medico e amici medici potete confermare. Già con la ricetta fatta da Google ieri, oggi è fatta dall'intelligenza artificiale che mi dice questo e quest'altro. Quindi insomma, commentate pure al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati i mattinieri.
4: Animo, animo.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss Kiss. Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
8: Kiss Kiss.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule per ogni ora.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Hysteria, Madonna. Lei, ti piace Madonna, la Leti? Sì, meno male, va, ti sì. Piace a me, vai. Beh, tu che hai ascoltatori?
1: Io vado a 130, 150 perché tengo la nafta grigla.
2: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
3: I mattinieri.
4: Mi ho constatato una cosa sulla mia pelle, che fortunatamente vado tirato dal mio medico di base, sì. Ma ogni volta che vado incontro sempre le stesse persone e puntualmente sono le persone che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera.
0: Quindi stai dicendo che però anche loro incontrano te, quindi potrebbero vedere la stessa cosa
5: anche di
6: Per quanto mi riguarda non dico che sono contrario alle medicine, anzi, però tendo a prendere il minimo sindacale giusto quando sono piegato in due dal dolore. Non sono un tipo che al primo leggero mal di testa mi bombardo di bustine, ecco. Buona giornata, Francesco.
5: Beh, dipende dal tipo di mal di testa, però.
0: Allora, ragazzi, i numeri parlano chiaro. Sì. Arrivano dal Congresso Nazionale dei Medici di Famiglia nel 2025, l'ultimo anno di cui abbiamo un'intera panoramica, ovviamente. In Italia sono state emesse 575 sì, milioni di ricette. 575 milioni di ricette. Oh! Sì. Qua costiamo il sistema sanitario nazionale.
7: Il diabetico, devo fare una cifra di esami perché me li hanno prescritti, ma non abbiamo i posti. Stanno pagando, si trovano.
8: Giusto ieri, 6 ricette per 6 farmaci salvavita. Non c'è altro da dire. Ciao.
5: Ciao.
9: Anche io sono di quelli che le medicine non le prende mai, solamente nei casi strettamente necessari. Possibilmente cerco sempre di rimediare con qualcosa di naturale, come il miele, la propoli, anche perché lo faccio in modo bistico e quindi ce l'ho di mio ed è ancora più naturale. Un abbraccio.
5: Ciao. Un abbraccio.
10: Noi abbiamo perso il nostro potere decisionale da quando siamo passati all'euro. Sì, sì. Ormai è
0: tutta
10: tardi.
0: Colpa dell'euro.
10: Non si tornerà più indietro.
0: Oh, tutta colpa dell'euro.
11: In Italia siamo 55 milioni. Se le ricette fatte sono 55 milioni
0: no,
11: in un anno, direi che è nulla, perché una ricetta a testa. Se al mese è un numero abbastanza interessante, però consideriamo che della metà persone stiano bene, quindi sono le altre che ne prendono due di...
0: No, ma non sono 55 ma 575 milioni.
5: Il numero cambia.
0: Il numero cambia veramente. Vai, pronto?
12: Sulla mia persona è capitato che un medico mi ha detto falla privata perché l'attesa è lunga. Ho detto ok, chi è che me la fa, te la faccio io?
5: Non apriamo questo argomento, io sono molto arrabbiata su questo.
0: Ora lei ti è arrabbiata, ragazzi.
5: No,
0: perché?
5: Ma posso
0: che
5: spiegare anche perché. Allora, se tu vai in ospedale per un problema, ok, e ti iniziano a fare determinati esami, hai comunque quel problema.
0: Attenzione,
5: hai
0: problemi della
5: lettiera. No, ma io in generale io ti parlo. Dai primi esami non esce nulla, tu vai ad approfondire con altri esami. Tu non mi vai perché ti costa tanto sanità. Vai a farti fuori il resto degli esami, perché lì mi fai arrabbiare. Io sono venuta al pronto soccorso, sto male, tutto quello che è, tu vai fino in fondo, non mi mandare fuori, perché quell'esame a me serve. Fammelo tu,
0: ragazzi,
5: lo stai richiedendo tu a quell'esame.
0: La Leti è conosciuta in tutti gli ospedali della capitale, devo dire. Ti conoscono ovunque ormai, ti conoscevano anche in quelli di Napoli nei 2 anni che siamo stati lì. Quanti ospedali hai girato, la Leti?
5: Dai, non mi far passare per quella che sto sempre male, però
0: sei cagionevole.
13: Ciao, sono ragazzi, cagionevole. Sono nuovo. Volevo solo dirvi il fatto delle ricette che niente, semplicemente io sono una partita IVA, giorni di malattia durante l'anno zero. E quindi qualsiasi cosa mi capita non posso fermarmi.
0: Capito? Allora, ragazzi, noi che siamo, anche noi siamo partita IVA, è vero, siamo costretti ad andare a lavorare, e quindi ci riempiamo di farmaci. E così, come diceva il suo ascoltatore, vai.
14: Ciao, Max. Ciao, Leti. Secondo me il problema è un altro: è che per potersi vedere col medico è diventato un'utopia. Però se telefoni in segreteria, ti fanno le ricette e te le mandano sul cellulare. Dice,
0: allora, per avere un contatto a questo punto ci chiedono le ricette. Questo
15: buongiorno Max, la Leti.
5: Ciao.
15: E allora, quando ci dicono di fare prevenzione e non si trova un buco neanche a pagarlo, Caterina da Gaggiano.
5: Ciao Caterina.
0: Guarda quanti ne siete. Chi è? Buongiorno.
16: Buongiorno ragazzi. Mio marito ha un cassetto pieno, pieno di tutto. Se hai bisogno di qualcosa, lui sa cosa darti. Buongiorno Max, buongiorno Letti.
17: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Mari di Cesano Moderno, ha lavoro a Milano. Allora, io vado dal medico solo quando... ormai è un dolore cronico che va via. Non amo prendere farmaci, però purtroppo sono costretta ogni tanto a fare punture di Voltaren e Muscoril.
0: Beh, raga, ma voglio dire, qua i numeri parlano chiaro. I medici, 575 milioni di ricette date, distribuite nel 2025. Pensate che enorme costo per il sistema sanitario nazionale. Dice, vabbè, è giusto darlo. Certo, è giusto darlo a chi sta male. Forse che ne chiediamo un po' troppe pure quando non abbiamo bisogno. Questa è la domanda che vi abbiamo fatto questa mattina. Abbiamo sentito un po' di vostre risposte, ma abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione.
5: Sì, è stata una certa.
0: Torniamo ad occuparci di temi attualità, dandovi tutto lo spazio, tutto lo spazio possibile
5: lunedì,
0: con i vostri commenti lunedì, mentre domenica torniamo in onda con Cartoline d'Italia, lì raccontiamo la domenica degli italiani. Tra poco Pippo e Adriana, arriva il Pippo Pilu Show, grazie alla regia
5: Giuseppe D'Amelia,
0: che è ancora lì alle prese con Stabilicum Rosatellum, sta cercando di capirne di più.

0: Grazie mattinieri, grazie a Max Poli e Laleti, sono stati con noi fino a questo momento. Adesso sono le 6:57, tra pochissimo arriva Antonio Mercurio per tutte le news.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Via libera definitivo dalla Camera, la nuova legge elettorale con 227 voti a favore e 164 contrari. Si è votato a scrutinio segreto ed è un evento ad Ascoli Piceno. Giorgia Meloni si è detta soddisfatta della compattezza della maggioranza. Quanto alla data del voto, la Premier ha precisato manca un anno alla scadenza della legislatura. Io lavoro come sempre. Le opposizioni preparano intanto ricorsi alla riforma con l'obiettivo di una pronuncia della Consulta prima delle elezioni. La democrazia non è un assegno in bianco a chi vince, contesta la segretaria PD Schlein. Ucraina e negoziatori di Kiev incontreranno a Miami gli inviati americani Witkoff e Kushner per discutere nuove proposte sulla fine del conflitto. Invitati anche rappresentanti di Gran Bretagna, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. I colloqui seguono un'altra giornata di pesante offensiva russa. Secondo le autorità locali, almeno 35 morti ieri a Kramatorsk, 33 nel raid su due autobus ed altri due in un successivo attacco con un drone. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra le forze dell'ordine dopo le proteste del movimento studentesco. Lo riferisce il Ministero dell'Interno, aggiungendo che ieri complessivamente hanno manifestato 71.000 persone, oltre 24.000 solo a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione dei liceali. A Taranto scatta lo stop alle attività produttive dell'area a caldo dell'ex Ilva, decisione collegata al provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Acciaierie d'Italia annuncia la richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno tuttavia mantenuti in riscaldo in attesa della Cassazione, ma senza una decisione favorevole l'azienda prevede lo spegnimento definitivo entro il 25 ottobre. E dopo il tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati hanno proclamato per lunedì uno sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo intende portare al prossimo Consiglio dei Ministri un decreto per le tutele dei lavoratori. La cronaca: aumentano a Roma le segnalazioni di aggressioni da parte di una minicar nera. Una donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero del veicolo mentre era in bicicletta a Monteverde. Nella stessa zona ha aggredito l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Il 42enne ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo un intervento per un grave trauma cranico. La prognosi resta riservata. La procura indaga per tentato omicidio. Maltempo: la protezione civile ha emesso l'allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. Piogge temporali interessano oggi soprattutto il centro-sud, con fenomeni intensi su Basilicata, Calabria e versante tirrenico. Possibili forti raffiche di vento e grandinate, temperature massime in diminuzione. Scuole chiuse in diversi comuni del napoletano, restano aperte invece nel capoluogo. Lo sport: tennis al Masters 1000 di Shanghai. Bene all'esordio Arnaldi 6-3-6-1 all'australiano Tomic, ma al secondo turno trova l'americano Fritz. In campo adesso Cobolli, opposto al francese Mannarino. Poi toccherà Berrettini con lo statunitense Nakashima e più tardi a Musetti contro il cinese Zhu. Al WTA 1000 di Pechino, Errani e Paolini si fermano ai quarti, superate 7-5-7-6 da Dabrowski e Stefani. Per le azzurre si allontana la possibilità di centrare la qualificazione alle finals di doppio. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Morning Show e stamattina Adriana ed io siamo in divisa più
1: sì,
0: o meno.
1: Ma come mai? Vedi che siamo oramai telepatici, settati?
0: Sì, sì, sì.
1: Perché
0: sì.
1: Ci frequentiamo da troppo tempo,
0: siamo
1: ci vestiamo uguali.
0: Telepatici e psicopatici, quindi vabbè, abbiamo due cose in
1: quello
0: comune.
1: Quello lo davo per scontato, eh. Diciamo, ci vestiamo uguali.
0: Telepatici e psicopatici, quindi vabbè, abbiamo due cose in
1: quello
0: comune.
1: Quello lo davo per scontato, eh. Diciamo,
0: e immagino anche molti dei nostri ascoltatori per seguire.

0: male che questa mattina noi siamo riusciti ad essere qua, Pippo.
1: Sì.
0: Perché il tempo è veramente molto critico.
1: Io vi ho mandato un po' di immagini del diluvio sotto il quale stavo viaggiando, mm-hmm. e soprattutto non ho voluto più filmare perché stavo lì, diciamo, concentrato.
0: Beh, eravamo molto concentrati alla guida.
1: C'erano dei massi caduti mm-hmm. da una roccia dell'inizio della costiera amalfitana, che è l'autostrada a Vietri che io imbocco ogni mattina.
0: Quindi...
1: E lì c'era proprio un masso a terra caduto, evidentemente qualche istante prima, perché occupava il centro della carreggiata.
0: Quando sono arrivati, ho messo piede radio, ho detto grazie Gesù anche oggi.
1: Anche oggi.
0: Perché noi facciamo un bel po' di chilometri.
1: Un vero e proprio diluvio stamattina.
0: E c'era un diluvio, lampi e
1: tuoni.
0: Quindi se state viaggiando in strade e autostrade, sappiamo che la situazione è abbastanza critica in Italia, un po' ovunque, quindi prudenza, massima prudenza, e ascoltateci.
1: Bene.
0: Basta.
1: Allora, Vasco Rossi ha avuto questo, diciamo, riconoscimento così importante, il
0: è
1: dottorato
0: vero?
1: Honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno, mm-hmm. e diciamo in qualche modo per me meritatissimo, ma ha creato anche come sempre un po' di discussioni, perché Vasco ha da sempre milioni di persone in Italia che lo amano e qualcuno che lo contesta per, diciamo, la sua vita, come sempre, no?
0: Vabbè, ma
1: ci sono quelli che, diciamo, devono dire la propria, soprattutto sui social, perché poi nella vita comune,
0: ma non ce ne frega
1: che
0: niente.
1: Bello, è venuto Vasco Rossi.
0: Ma sì,
1: sì.
0: È stato un momento molto emozionante. Ieri insieme
1: molto
0: abbiamo guardato
1: bello.
0: Un po' la gallery, un po' tutto il materiale social. Devo dire, Vasco molto sul pezzo, occhi per lui,
1: sì,
0: perché
1: ma lui
0: aggiornavano
1: era...
0: costantemente il suo profilo, e devo dire molto bello, molto emozionante, e si vede che lui
1: era veramente onorato.
0: Ha fatto cose importantissime. Sì, nella vita, ma questa cosa qui secondo me gli
1: si
0: ha
1: si è preso
0: veramente...
1: tutto gli honoris causa di cui si parla, appunto.
0: Sì.
1: Se le prese tutti, perché era estremamente felice, insomma, si vedeva dal viso, dalla faccia, ha incontrato tutte le istituzioni anche della mia città, quindi a me fa molto piacere che a Salerno, dove Vasco ha un figlio che però mm-hmm. Davide, credo che adesso viva fuori, non vive più a Salerno, e dove ha fatto il servizio militare, il CAR famoso, mm-hmm. nella caserma dove io sono nato praticamente.
0: Sì.
1: A due passi da casa mia, e diciamo era onorato di tutto questo, quindi complimenti a Vasco Rossi. Ma ieri ci è venuto in mente di pensare, ma Vasco Rossi sì, meritatissimo, mm-hmm. per quanto ci riguarda il riconoscimento dell'Università di Salerno, questo dottorato.
0: Beh,
1: che
0: proprio
1: gli è stato
0: dottorato
1: dato.
0: Honoris causa. Allora ci è venuto in mente, ma
1: a quale artista tu daresti la laurea honoris causa?
0: O
1: Adriana?
0: Anche un personaggio.
1: Un personaggio, cioè
0: allora,
1: io direi
0: Pippo,
1: un artista, un cantante.
0: Al volo? Al
1: sì.
0: volo?
1: Tu alla... a Geolier?
0: No, Geolier no.
1: No.
0: Cioè magari io, per quanto mi riguarda, il primo nome che mi viene in mente è Cesare Cremonini. Perché anche lui ha saputo, come dire, fare proprio una maturazione linguistica dai Luna Pop fino a farci proprio fare delle riflessioni importanti, quindi Cesare Cremonini per me la meriterebbe.
1: Io non so se ce l'ha già, ma un riconoscimento del genere lo darei anche a Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: No, non credo ce l'abbia.
1: Secondo me è molto bravo nella scrittura,
0: nella
1: stesura dei testi, scrive delle canzoni molto belle, anche molto elaborate, ma anche Francesco Gabbani è molto bravo da questo punto di vista.
0: Sì, quindi guarda che ce ne sono. Questi sono i nostri spunti personali, magari
1: poi,
0: fate
1: poi a
0: voi.
1: Quelli che non ci sono più, tantissimi, da Pino Daniele a Lucio Dalla, avrei dato abbondante, che sono, diciamo, coevi più o meno di Vasco Rossi, Franco
0: Pino
1: Mattiato.
0: Pino Daniele ha ricevuto poi la laurea postuma in musica.
1: Sì, postuma
0: sì.
1: però.
0: Sì, postuma.
1: Il peccato è quello.
0: Allora, vediamo un po' al 347-490-0042, che vi viene in mente? A chi dareste una laurea e per quale motivo? Cioè, per cosa? Magari anche una storia vostra personale, parliamo di sensazioni che vi suscita un artista, un cantante, quindi magari ci mandate note vocali, così dopo facciamo una bella raffica e cominciamo a sentire le vostre opinioni.
1: Fate i vostri nomi, mi raccomando, scatenatevi. 347 490 0042, questo è il nostro numero WhatsApp per dirci chi secondo voi in Italia in questo momento tra i vivi, Adriana, parliamo dei vivi?
0: Io parlerei dei vivi.
1: Sì, meriterebbe questo.
0: Perché poi non avrebbe tanto senso.
1: Quindi piccano.
0: Parliamo dei vivi.
1: Stiamo parlando dei vivi. Allora, mi raccomando, mandate i vostri WhatsApp.

0: audio e noi vi aspettiamo con grande piacere.
1: La richiamo già da un po', bene o male non lo so, per la guida e sogni miei, un amore grande noi viviamo nella fantasia.
0: Bella! Ah. La canzone sotto la doccia, avete sentito la signora mentre cantava, Adriana si passava la spugna sui seni.
2: Ah, sui seni?
0: Sì,
2: sì, da
0: sì,
2: cosa
0: sì.
2: Te ne stai accorto?
0: Navighiamo già da un po', ho visto proprio il passaggio della spugna.
2: Dal 1980 in alto mare.

0: questo finale di In Alto Mare, bellissimo, iconico direi, la canzone di Loredana Bertè, che ebbe anche molto successo in una versione fatta da due ragazze,
1: Le Two Black.
0: Le Two Black. Sì, che erano
2: qualche
0: molto
2: carine.
0: Qualche anno dopo, sì, c'era questa versione, diciamo, molto da discoteca delle Two Black di questa canzone In Alto Mare, che era stato un grande successo. Eccola qua.
2: Ecco.

0: Grande Loredana per te, grandissima.
1: Meno male che la musica fa sempre quello che deve.
0: È stata ospite al concerto di Laura Pausini a Milano.
1: Sì, non ho visto immagini.
0: Sì. Hanno cantato insieme ed è stato un momento molto bello.
1: Immagino. Allora, sono le 7:11, vi abbiamo chiesto, partendo proprio dal grande riconoscimento di Vasco Rossi di ieri all'Università appunto di Salerno, ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione, vi abbiamo chiesto, ma voi chi vi viene in mente tra gli artisti, tra i cantanti, magari il vostro cantante preferito, a chi dareste una laurea?
0: A chi dareste questa laurea?
2: Io, Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: E gli ascoltatori di Kiss.
0: Vabbè, vieni al sodo.
2: Io lo darei a Renato Zero.
1: Ok, cioè,
0: siamo
1: okay.
0: D'accordo.
1: Assolutamente sì.
3: Io lo darei a Roberto Vecchioni per la fiducia nei giovani.
0: Allora, Roberto Vecchioni è già plurilaureato, per cui non credo che abbia bisogno della nostra laurea honoris causa.
1: Vabbè, però lei, non sapendolo, gliela darebbe.
4: Buongiorno.
0: Tu gliela daresti, Adriana?
4: Buongiorno Adriana.
1: Sì.
4: Io lo darei il dottorato a Claudio Baglioni. Bene. Un bacione.
1: Ok,
4: buona giornata.
1: Ci sta.
0: Claudio Baglioni. Adriana, tu a chi
1: ci
0: la
1: sta?
0: Daresti?
1: Ci sta. A Cesare Cremonini, Pippo.
0: La laurea, intendo.
1: Non specificare.
0: Intendo la laurea. A chi la
1: dobbiamo specificare? A chi la daresti? A Cesare Cremonini.
0: Prego.
1: Ti ho detto già all'inizio del programma, mi sembra.
5: Buongiorno Kiss. Di sicuro Jovanotti, l'America.
0: Jovanotti,
1: bravo,
0: sì, bravo per il linguaggio che ha un po' creato lui da solo,
1: ma
0: è
1: anche
0: stato
1: per
0: molto bravo.
1: L'evoluzione del linguaggio, la sua maturazione artistica dagli esordi fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Prego.
6: Buongiorno Danilo da Napoli, io lo darei a Francesco De Gregori. Schissa a tutti.
0: Io lo darei a Delodì questo riconoscimento, Adriana.
1: Bravo.
0: Perché no? Perché comunque ha creato un linguaggio del corpo, della musica, abbinata alla musica in Italia, è stata.
1: Quindi lo daresti a Delodì per il linguaggio del corpo.
0: Sì, come dire, no, il linguaggio del corpo anche delle sue canzoni, la sua voce. Ha creato uno show internazionale, soprattutto dal vivo, no? È stata
1: lei
0: molto brava.
1: Lei è una delle poche, ma anche delle prime artiste italiane ad avere questo standing
0: questo
1: di respiro
0: standing
1: molto internazionale.
0: International, esattamente.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giuseppe da Altamura. Io darei la laurea honoris causa a Jovanotti.
0: Giovanotti,
1: okay, vedi,
7: che ha scritto un pezzetto della musica italiana e della storia della musica italiana, e quindi la darei a lui.
0: Bene.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Simona da Palermo. Io una laurea d'onorem la darei sicuramente a Renato Zero.
1: Anche
8: il motivo? Ogni volta che ha scritto poesie, non canzoni.
0: È vero, assolutamente sì, come è vero per Battiato, citato da molti ascoltatori. Mm-hmm. Prego, Pica.
9: Buongiorno, allora io darei un premio ultimo per come scrive, per come suona e per come interpreta.
0: Lei darebbe
9: Rosy
0: la
9: laurea. Messina.
1: Beh,
0: da Messina darebbe una laurea non riscalda.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io la darei a Geolier tutta la vita.
0: A Geolier tutta la vita la darebbe lui.
1: Anche lui antesignano di un
0: questa
1: genere,
0: laurea,
1: no?
0: Scatenerebbe delle polemiche che tu non hai idea.
1: Però osservarla in toto, anche lui è stato proprio antesignano, apripista di un nuovo genere, di un nuovo modo di cantare.
0: Sì. Però vai, scatenerebbe l'ira di Dio, già immagino. Prego.
11: Ragazzi, buongiorno, Kiss a tutti.
0: Buongiorno.
11: Salvatore da Bologna, ma io la darei, anche se non è un cantante, a Pippo Pilo, ma più comunicazione di questa.
0: Guarda,
11: ma non esiste proprio.
1: Ma è un artista.
11: Buona giornata a tutti.
0: Io ti ringrazio, ma la laurea ce l'ho già e quindi la giro.
1: Ma lui te la vuole dare in comunicazione.
0: Prenditi sta un'altra.
1: Se la vuole dare in comunicazione.
0: Allora me la prendo in comunicazione. Va
1: te
0: bene.
1: La prendo in comunicazione.
0: Vabbè,
1: vedi, bisogna sempre accettare i riconoscimenti.
0: Sei molto gentile,
1: e i complimenti.
0: Comunque, caro ascoltatore, prego.
12: Diamola Adriana.
0: Diamola.
12: Honoris causa della cecità.
0: Della cecità?
1: Altrui forse?
0: Sì.
1: Volevi dire?
0: Adriana, sì.
1: Il tono mi sembra proprio di un rettore dell'università.
13: Buongiorno ragazzi, Ramazzotti tutta la vita.
0: Ramazzotti, assolutamente sì.
1: Ha già fatto sognare, ha fatto sognare generazioni intere.
0: Poi qui arrivano messaggi per Giorgia, assolutamente sì, come fai a non riconoscerle un tributo così importante?
1: E ne parliamo con Cristina da Bergamo che è al telefono.
0: Non c'è,
1: va bene.
0: Esattamente, va bene.
1: Allora, a Giorgia come no, anche per interpretazione vocale.
0: Anche a Laura Pausini, insomma, che sono voci italiane nel mondo. The Bausa.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Kiss, kiss.
10: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
11: Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Yes, yes. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Yes, yes.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Yes, yes.
6: Voglia di montagna, trasporto, terme relax? Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: paparazzi.
1: Allora, Pippo, esiste secondo te la laurea in seduzione?
0: Sì, Adriana, vogliamo parlare di...
1: La vorrei dare a Cesare Cremonini.
0: Di te, di Anna Chiara, di qualche istante fa, di quello che dicevate mentre scorrevano le immagini.
1: Mentre scorrevano le immagini.
0: Anna Chiara addirittura a un certo punto ha detto che lingua che ha.
1: Che lingua che tocca il teschio.
0: Adriana ha detto questo è un uomo...
1: Ad alta manutenzione.
0: Ad alta manutenzione. Che come vorresti
1: senso? No, ho immaginato... Ho immaginato un'uscita con Cesare Cremonini, una serata.
0: Ad alta manutenzione.
1: Ho detto lì è molto... Lui è ad alta manutenzione.
0: Per la manutenzione, Peppi.
1: È impegnativa la serata sia mentalmente che immagino anche fisicamente.
0: Con le mani pure, fisicamente.
1: No, credo sia impegnativa una serata con Cesare.
0: Veramente?
1: Cremonini.
0: Cesare, se ci stai ascoltando, fatti vivo perché Adriana è pronta ad impegnarsi per una serata con te.
1: Vabbè, laurea in seduzione gliela diamo.
0: Diresti
1: sicuro.
0: Diresti a Luca, io stasera esco con Cremonini?
1: Sì, glielo direi.
0: Sì, tranquillamente.
1: Assolutamente.
0: E Luca
1: sì.
0: Direbbe vai?
1: Non lo so cosa direbbe sinceramente. Non glielo ho mai chiesto. Glielo
0: allora,
1: chiederò.
0: Attenzione, 347-490-0042 è il nostro numero per WhatsApp. Tenetelo bene a mente perché adesso ascoltiamo una voce. Mm-hmm. Se riuscite ad indovinare di chi trattasi, portate a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Bravissimo.
0: Vogliamo stamattina battere il record dei messaggi, quindi mi raccomando, scatenatevi e provate a indovinare subito di chi si tratta per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Sentiamo la voce e poi vi ridiamo il numero, prego.
2: Però ogni tanto...
1: Ok.
0: Allora, lei dice solo ogni tanto.
1: È una donna... Questo è palese.
0: Prego.
1: Risentiamo.
2: Però ogni tanto.
0: Però ogni tanto. Allora, 347-490-0042. Scatenate adesso l'inferno. Mandateci un WhatsApp vocale e ci dite secondo voi di chi è questa voce. Ricordate che si può vincere il pacco gadget solo con i messaggi vocali. Quelli di testo non valgono, va bene?
1: Sentiamo.
0: Prego, picca. Vai. Allora, adesso cominciamo.
3: Marisa, felice da Maratea.
0: Felice da Maratea, purtroppo non possiamo essere felici per te perché non hai indovinato. Mi dispiace molto.
1: Non è Arisa, vai.
4: Paola Ghezzi.
0: Paola Ghezzi, addirittura. Una via di mezzo tra Dori Ghezzi e Paola
4: Ghezzi.
0: Paola Ghezzi.
1: No, non è lei.
0: Non è Paola Ghezzi, no.
5: Loredana per te.
0: Loredana per te.
1: No,
0: Loredana per te. Mi dispiace.
1: Un po' vediamo qualche indizio.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Claudia. Questa è Paola Ghezzi.
0: Non
6: ciao.
0: È Paola Ghezzi, l'abbiamo già
2: ogni
0: detto.
2: Ogni tanto...
1: Oh, però c'ha ragione. Adesso che mi ci fai pensare sembra
0: perché
1: proprio Paola
0: Toscana,
1: Ghezzi.
0: Però c'ha ragione.
1: Ha parlato toscano?
0: Sì, sì,
1: come
0: toscano.
1: Sei pignolo?
0: Sei diventata improvvisamente...
1: È molto pignolo.
0: Ah, per lo scherzo dell'altro giorno che dicevi la culotte.
1: Voglio cominciare a toscaneggiare. A toscaneggiare, qualche
3: devi
1: problema?
3: Devi chiedere a Giannini. Chi è Chiara Francini?
0: Chiara Francini, no.
1: No, non è
0: non
1: lei.
0: Non è Chiara Francini.
1: Oh, ma Chiara Francini fighissima, posso
2: però
1: dire?
2: Ogni tanto.
0: Però ogni tanto. Mm-hmm. Allora, 347-490-0042. Al momento sono arrivati 5.000 messaggi, ma nessuno ha ancora indovinato.
1: Ma Pippo, guardavo il monitor, sembriamo due camerieri in sala.
0: Sì.
1: Ragazzi, dopo vi offriamo da
0: che
1: bere.
0: Che vi portiamo.
1: Che vi portiamo.
0: Ma stamattina perché ci siamo vestiti uguali, non lo so.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti.
1: Vai.
6: Ciao Francesca da Scafati.
1: Ciao Francesca.
6: Noemi
0: no. Non è
3: Valeria Golino.
0: Non è Valeria Golino.
1: Nemmeno.
4: Radio Kiss Kiss. La voce potrebbe essere Ilari Blasi?
0: Non è Ilari Blasi, è un personaggio molto famoso.
2: Però ogni tanto.
0: Però ogni tanto. 347-490-0042 per vincere i gadget, prego.
7: Vittoria Pandolfi.
0: Ma che Vittoria Pandolfi?
1: No. Ma poi non è
0: Claudia Pandolfi.
1: Claudia Pandolfi.
0: Paola Ghezzi, Vittoria Pandolfi. Abbiamo ascoltato un po' Rinco stamattina. Saranno le 7.30 ancora.
8: Ciao ragazzi, Sabrina Ferilli.
0: Sabrina Ferilli, no, e no. Claudia Ferilli.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Aurora Ramazzotti.
0: Non è Aurora Ramazzotti, grazie.
1: No,
0: Kiss
1: però
0: Kiss
1: la timbrica vocale c'hai ragione. Ricorda sia Aurora
0: Io ho
1: Ramazzotti che Paola Ghezzi.
0: Francesca
10: Paola Ghezzi
0: Paola...
10: di X Factor.
1: No, ma è vero? È un'altra? Paola Ghezzi.
0: Allora, Paola si chiama Paola Ghezzi con
1: Ghezzi,
0: la I.
1: Ghezzi.
0: Ghezzi. Ghezzi era Dori
10: Paola Ghezzi.
0: La
10: di X Factor.
1: Per molti, lei...
0: Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De André.
1: No, per molti, Paola, magari le nuove generazioni, è Paola di X Factor e il cognome è stato aggiunto soltanto nella seconda fase della sua carriera.
0: Della sua carriera,
1: che
0: sì,
1: prima erano Paola e Chiara.
0: Chiara,
1: Allora, tranquilli.
11: Per me, Irene Grandi.
0: Non è Irene Grandi.
11: Buongiorno ragazzi, sono Daniela da Policastro. Secondo me è la presentatrice di Alle Falde del Kilimangiaro, Camilla
0: Raznovic. Bravissima.
1: Sì,
0: no,
1: brava, ma non è lei.
0: No, non è lei, però ha citato bene il cognome. Non è Raznovic, ma Raznovic.
12: Orietta Berti,
0: no, non è Orietta Berti.
10: Paola Ghezzi.
13: Signora Meloni.
0: Non è Giorgia Meloni, ma
1: non
0: che?
1: Era Claudia Meloni.
14: Ciao ragazzi, secondo me Sonia Bruganelli, Giacomo da Roma.
0: Buongiorno
15: Radio Kiss da Mario. Elena Sofia Ricci.
0: Non è Elena Sofia Ricci.
10: Paola Ghezzi.
0: Non è Paola Ghezzi.
3: Ma è Michelin.
0: Non è Francesca Michelin, no. 347 490 0042. Non avete ancora indovinato.
1: Allora, diciamo subito.
16: Beh, questa è Paolona nostra nazionale. Paola Ghezzi.
0: Non è Paola Ghezzi, ragazzi.
1: Allora, però diciamo che
0: diamo un indizio.
1: È la musica.
0: Muovetevi nella musica.
1: Il mondo di questa persona, di questo personaggio, è la musica.
0: È
1: okay?
0: La musica. Quindi 347-490-0042.
2: Una cantante. Tanto deve, secondo me, anche rallentarsi, no? Deve anche gustarsi.
0: Allora, deve rallentarsi e deve gustarsi. Abbiamo aggiunto questo. Fa parte del mondo della musica, è famosissima. E dice ogni tanto deve rallentarsi anche
1: meno
0: gustarsi.
1: Conosciuta quando parla, ma se vi avessimo messo solo una piccola nota, diciamo, di qualche suo brano,
0: l'avreste riconosciuta
1: subito.
0: Immediatamente.
10: Paola Ghezzi.
2: La Maionchi.
0: Ma quale Maionchi? No. È una cantante, abbiamo detto.
15: Ferrara, Francesca Michelini.
0: Non è Francesca Michelin, ma
1: andiamo.
17: Buongiorno, credo che sia Giusy Ferreri.
1: Perché cosa ha detto? Non ho capito.
0: Allora, Giusy Ferreri no.
1: Allora,
0: allora diciamo che allora, in una fase importante della nostra vita tutti abbiamo ascoltato le sue canzoni.
1: E tutti le conosciamo probabilmente a memoria, le sue canzoni.
0: C'è stata una fase della vita di ognuno di noi in cui abbiamo conosciuto e imparato a memoria le sue canzoni. 347-490-0042, vediamo se indovinate. È la pica! Basta con gli indizi.
18: Buongiorno Serena da Roma. Potrebbe essere Claudia Gerini?
0: Claudia Gerini no.
3: Pupo no.
0: Non è Pupo.
19: Buongiorno ragazzi, secondo me, per me è Ornella Vanoni.
0: Non è Ornella Vanoni.
3: Forza ragazzi, è Laura Chiatti, dai.
0: Ma quale Laura Chiatti? È una cantante.
19: Laura Pausini no.
0: Turci,
19: Giovanni da Voghera.
0: Chi?
1: Paola Turci.
0: Non è Paola Turci.
1: Conosciamo probabilmente a memoria.
2: È Fiorella Mannoia.
1: No.
0: Non è Fiorella Mannoia.
2: Giorgia.
0: Non è Giorgia. No, ragazzi, ma stiamo dando degli aiuti importanti.
2: Ogni tanto deve, secondo me, anche rallentarsi, no? Deve anche gustarsi le tappe della vita.
0: Ma abbiamo anche detto che è una cantante che, diciamo, in una fase della vita abbiamo tutti per forza ascoltato. 347-490-0042, pica, ce l'abbiamo.
1: Diciamo che la sua musica, le sue canzoni ci hanno davvero accompagnato in uno dei momenti belli della nostra vita, di quando eravamo.
18: Cristina D'Avena.
1: Piccoli! È Cristina D'Avena!
0: Sì! Ma Cristina D'Avena è famosissima! Ragazzi,
1: allora,
0: mamma,
1: complimenti,
0: che fatica
1: a questa ascoltatrice che ovviamente recupereremo, rintracceremo, Maria Rosaria.
0: Brava,
1: e
0: Maria
1: le
0: Rosaria.
1: Spediremo i nostri gadget. È Cristina D'Avena.
0: Bravissima,
1: brava.
0: Ce l'hai fatta.
20: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: Grazie Adriana. Mamma pica.
1: Basta,
0: quanto è negato. Mamma
1: mia. Mangiate la brioche.
0: Sì.
1: Sono le 7:38. Buongiorno all'Italia che si sveglia, l'Italia che è già sveglia, che è in movimento.
0: Mamma, quanto sei brava.
1: Sotto la pioggia.
0: Sei un guru.
1: Sotto i fulmini. Te la faccio vedere subito il guru. Andiamo dai nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, attenuazione dei fenomeni al nord-ovest, massime in diffuso calo comprese tra 18 e 23 al nord e tra 19 e 24 al centro, tra 18 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti!
3: Le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
6: Kiss Kiss. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Yeah, yeah.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Yes, yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.
0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Yes, yes.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
13: Yes, yes.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Yes, yes.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Yes,
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Marrakesh con Uè su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:46, ricordate che oggi è venerdì e quindi nel Pippo Pero Show ci sarà il momento dance.
1: E poi l'oroscopetro. Vabbè, sono le risate.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora,
0: questo è uno dei momenti più divertenti, un momento comico del nostro programma.
1: Vi prendete gioco di me continuamente.
0: Erano anni che io non lavoravo con i comici, quindi ti ringrazio tanto. Mi
1: hai visto, Pippo? Hai visto?
0: Sì, sì.
1: Che ti torna sempre utile qualcosa.
0: Esatto.
1: Allora, Pippo, voglio solo dirti che questa notte abbiamo cominciato ieri alle 19. Con il team di astrologi. Perché abbiamo preparato l'oroscopo dei 12 segni per il weekend.
0: E a che ora avete finito?
1: No, non abbiamo mai finito, posso venuta direttamente in radio.
0: Ah, direttamente.
1: Okay. Allora, vai. Andiamo con l'Ariete, oroscopo del weekend. Cosa ci dicono le stelle per questo venerdì, sabato e anche la domenica?
0: Cosa vi dicono?
1: È il primo weekend autunnale, ok?
0: Ah, c'è bisogno delle stelle, qui fuori sta facendo finimondo, c'è un diluvio.
1: Quindi vediamo come si organizzano tutti i segni. Ariete, hai voglia di fare tutto, domenica vorrai solo che nessuno ti parli. Toro, eccomi qua. Relax, buon cibo e divano, vero? Il tuo weekend ideale a 3 stelle Michelin.
0: Sì, perché lo scorso era autunnale, ma era comunque estate ancora.
1: Era ancora estate, invece adesso ci sta il divano, insomma,
0: esatto,
1: la copertina.
0: Adesso è proprio la pioggia, ci sta, no?
1: Gemelli, flirt, uscite e programmi last minute. Almeno uno cerca di rispettarlo, caro Gemelli.
0: Sì.
1: Non mandare sempre tutto all'aria. Cancro, hai bisogno di coccole. Ma se ti rispondono, vediamo... diventi un film drammatico.
0: È vero.
1: Vero. Leone.
0: Sì, sì, sì.
1: Vuoi brillare e farti notare, ma ogni tanto paga anche il conto a qualcun
0: sicuramente.
1: Altro.
0: Sicuramente.
1: Vergine. Hai già organizzato tutto. Peccato che gli altri non abbiano ricevuto il programma.
3: Ma certo.
0: Ecco. Assolutamente sì.
1: Bilancia, 2 inviti, 0 decisioni. Alla fine rischi di passare la serata a scegliere semplicemente cosa indossare.
0: Come non essere d'accordo?
4: Ma meno male.
1: Allora ragazzi, cioè io vi tappo la bocca, a te te chiudo le manine.
0: Va bene.
1: Scorpione,
0: vai.
1: Fascina le stelle, ma se controlli l'ultimo accesso, non chiamarla passione.
0: Esatto.
1: È vero.
4: Molto commerciale.
1: La verità. Sagittario, hai voglia di partire anche solo per scappare da chi ti chiede: ma che facciamo stasera, ciccino? Capricorno, stacca.
0: Concordo.
1: Dal lavoro. Le email non scappano, purtroppo nemmeno lunedì.
0: Acquario, hai ragione.
1: Ti serve libertà e qualcuno che ti capisca. Praticamente cerchi un unicorno con WhatsApp.
0: Aura.
1: Pesci, potresti innamorarti questo weekend, ma prima verifica se è amore o solo fame. Il podio del weekend, terzo posto per il Toro.
3: Volentieri, volentieri.
0: Volentieri.
1: Secondo Scorpione e al primo posto ci mettiamo il Leone, protagonista come sempre. Tu non ci sei sul podio.
0: Ah, meno male. Ok,
1: meno
0: comunque,
1: male, molto commerciale.
0: Voglio ringraziare Antonio Palma, un nostro donatore che dice: ancora una volta con Leone non ci azzecca mai. Adriana, quindi grazie.
1: Vabbè,
0: a te.
1: Antonio, cambia segno, scusa.
0: Allora, amici ascoltatori, il vostro l'ha azzeccato, secondo voi vi siete riconosciuti vagamente nelle cose che la Petro ha detto poco fa a proposito di questo team di oroscopari che ieri si sarebbe visto alle 19, avrebbe fatto la lunga.
1: Sono aperte le candidature.
0: Addirittura.
1: Se hai passione per l'astrologia, per la psicologia, passione, non competenza.
0: Perché qua si va sulla passione, la competenza va abutita e scordata.
1: Accettiamo comunque nuovi adepti.
0: Allora,
4: in che senso?
0: In che senso?
1: Poi se lo spiego.
0: 347-490-0042. Interagite sempre con noi. Preparatevi per il momento dance che tra poco arriva. Grazie.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Slave. Dal 2021 e il 2027 potrebbe essere l'anno giusto per rivederli insieme.
1: Beh,
0: a Sanremo
1: ancora non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale, si mormora che
0: io mi sento con Victoria, ma non ho avuto il coraggio di chiederle ancora se
1: chiediglielo
0: se tornano insieme o no. Non ho il coraggio, certo.

0: per arrivare come ogni venerdì. Noi lo faremo tra poco.
1: Sì, quindi mi raccomando, intanto sono le 7.56 e tra pochissimo arriva Umberto Aprea per tutte le ultime news. Vi aspettiamo.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: A tutti una buona giornata. La Camera approva la nuova legge elettorale con 227 voti favorevoli a 164 contrari. La riforma prevede preferenze, capilista bloccati e più firme per i partiti non presenti in Parlamento. La Premier Meloni rivendica l'unità del centrodestra, mentre le opposizioni annunciano ricorsi per ottenere un intervento della Corte Costituzionale. La segretaria del PD Schlein attacca: la democrazia non è un assegno in bianco a chi vince. Maltempo, allerta arancione per alcune zone di Lazio e Campania, gialla in 14 regioni, Puglia compresa. Il centro-sud è interessato da piogge e temporali localmente intensi tra Campania, Basilicata, Calabria e lungo il versante tirrenico, con possibili grandinate e raffiche di vento. Temperature massime in calo quasi ovunque, in lieve aumento al nord. A Napoli numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutto il territorio provinciale a causa della forte pioggia. Scuole chiuse in diversi comuni. Si fermano le attività produttive dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano. Acciaierie d'Italia ricorrerà agli ammortizzatori sociali, mentre gli impianti resteranno in riscaldo in attesa della Cassazione. Senza un esito favorevole è previsto lo spegnimento definitivo entro il 25 ottobre. Intanto, dopo il confronto a Palazzo Chigi, i sindacati proclamano per lunedì uno sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il governo prepara un decreto per tutelare i lavoratori da presentare al prossimo Consiglio dei Ministri. La guerra in Ucraina, raid russo a Kramatorsk nel Donetsk, colpiti due minibus di linea con un bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Zelensky promette una risposta accusando Mosca di voler distruggere il Donbass. Il segretario di Stato americano Rubio lancia l'allarme sul rischio di un'escalation del conflitto che potrebbe coinvolgere anche altri paesi. Intanto negoziatori ucraini sono attesi a Miami per discutere le nuove proposte statunitensi con la partecipazione di rappresentanti europei della NATO e dell'Unione. Attacco hacker filorusso contro il sito della Farnesina, preso di mira con una raffica di false richieste d'accesso. I sistemi hanno retto e sono intervenute la polizia postale e le autorità per la cybersicurezza. L'azione arriva dopo le polemiche tra Mosca e il ministro degli esteri italiani sulle possibili interferenze russe nelle prossime elezioni italiane. La cronaca: a Roma, nel quartiere Monteverdi, almeno 5 persone hanno denunciato aggressioni attribuite agli occupanti di una minicar nera che avrebbero colpito ciclisti e utenti di monopattini per farli cadere prima di fuggire. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo dopo l'aggressione di lunedì. L'ultima denuncia è stata presentata da una donna che ha riferito di essere stata spinta mentre era in bicicletta. I carabinieri indagano per ricostruire gli episodi, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti. Lo sport: tennis al Masters 1000 di Shanghai. Buona la prima per Matteo Arnaldi, che supera l'australiano Tomic in 2-7. Al prossimo turno affronterà l'americano Fritz. In campo Cobolli contro il francese Mannarino. Poi Berrettini sfiderà lo statunitense Nakashima e Musetti il cinese Zhu. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Siamo qua, sono le 8 in punto, è pronto perfino Arduino a ballare con noi, è una persona che non va in discoteca dal 1979, l'ultima volta è stato visto allo Studio 54 di New York e poi di lì non sono più avute notizie con lui, sembra si sia perso nei bagni.
1: Questo per dire che col momento dance proviamo a far ballare veramente tutti, anche quelli pure un po' più giovani che sono totalmente disabituati al ballo, anche alle discoteche, alle locali.
0: Come sempre il momento dance ha bisogno del vostro gas, quindi dei vostri messaggi gasatissimi. Sono le 8, quindi svegliate l'Italia intera, volume altissimo in macchina, ovunque siate, soprattutto in macchina, ma poi se siete a casa, se siete in un bar, tenete il volume altissimo a palla, perché Pica ci farà ballare per un sacco di minuti e poi scatenate l'inferno al 347 490 0042.
1: Pronti?
0: Vai! Momento

0: Mamma che spettacolo!
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Io il venerdì mattina esco presto solo per il momento dance.
2: Sì. Bravo!
3: Così grande Radio Kiss Kiss. Go go go!
0: Ah, che bello! Fantastico! Oggi picca fai un po' su e un po' giù, eh? Sì, adesso ci fermiamo tutti. Poi dobbiamo saltare, Peppino. Devi caricarti come una molla. We fell in love as the leaves turn.

0: allergica alle bicocche.
1: Vabbè, qui sono proprio io, sono J-Lo. Mi sento molto J-Lo. Beh, tu sei Pitbull invece.
0: Sono uguale. Ma come ci permette sta signora? Scusate.
2: Esatto. Adriana ha fatto 8 volte body shaming in questo momento.
1: Perché Pitbull è bello, è figo.

0: floor.
1: E allora, così finisce questo momento dance.
2: Mamma mia.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siete mitici.
2: Grazie. Grazie a voi.
4: Vi amo, la mia canzone preferita, vi amo.
2: La mia preferita.
4: Kiss Kiss a tutti, Manica da Como.
1: Ciao, ciao Manica. Manica.
5: Momento dance, wow.
2: Wow!
6: Vai Pippo e Adriana, era un venerdì morte, adesso mi sa un po' di sabato da papete.
1: E meno male.
6: Kiss a tutti.
2: Ciao, kiss a te.
7: Ma che momento dance.
2: Mamma
7: super
2: mia.
7: Super kiss kiss.
2: Bravo Pica, oggi ti sei superato.
1: Silvana.
8: No, ragazzi, non vado a lavorare perché mi avete gasato troppo. No, una discoteca, immediatamente la discoteca aperta!
2: Everybody get up and dance!
5: È venerdì, ce l'abbiamo fatta! Ciao Kiski!
2: Ciao, grazie!
1: Ciao ragazzi!
9: Vai col momento dance, Francesco Serramanna Cagliari!
2: Ciao Francesco Cagliari!
10: No, vabbè, che bei tempi! Era più o meno il 2010, 11, 12, io avevo 20 anni e vivevo in discoteca praticamente, che bei tempi!
2: Grande!
1: Sì, anni 2000!
2: C'è gente che è rimasta senza fiato, Adriana, per questo momento dance, ha ballato talmente tanto anche nelle auto!
1: Siamo felici!
11: Spettacolo stamattina, il momento dance!
2: Grandi ragazzi, ricordate che ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 c'è questo momento bellissimo che abbiamo chiamato semplicemente il momento dance.
12: Momento dance. Momento dance. Kiss, kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Ci scherza a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chi scherza a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo.

0: scarpe complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
2: Kiss, kiss.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona perché mia.
2: Kiss, kiss.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
14: I'm a star. I'ma love you like I've never been loved before. I'm a star.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: e perde ad ogni concerto Bruno Mars, perché lui è uno che balla tantissimo sul palco. Già se cantasse soltanto sarebbe
1: una
0: bella...
1: Questo vale per tutti i performer come lui, oltre che ad essere artisti e cantanti, sono dei veri performer.
0: Ormai devi sapere, cioè per essere un artista vedi Harry Styles, vedi tutti gli altri, Somber, cioè devi fare le coreografie sul palco.
1: Ma non solo, loro prima dei concerti, prima dei tour, che siano europei, che siano mondiali, osservano un'alimentazione rigida e fanno tante ore di preparazione.
0: Gli Oasis non fanno i balletti, credo. No.
1: Ma comunque per reggere un
0: concerto.
1: Mi piacerebbe, guarda. Mi piace lo standing da performer,
0: sì,
1: ce l'hanno.
0: Ma il loro sound non prevede proprio, non è una roba da balletto.
1: Però comunque anche per affrontare un concerto e un tour, anche se non balli e stai fermo, ci vuole preparazione fisica.
0: Esattamente, quindi già fai concerti, già è un cantante famoso, poi fa la preparazione fisica, ma con la compagna quando ci sta questo? Mai.
1: Ma
0: e la compagna lo lascia.
1: Questi qui hanno delle vite, diciamo, sentimentali. Sì, sì, sì. Abbastanza vivaci.
0: Io personalmente ho sentito nella mia palestra dove vado storie di ragazze e di ragazzi che avevano problemi con i fidanzati o le fidanzate, che dicevano ma vai pure in palestra, ma già lavori, già fai, cioè, vai pure in palestra.
2: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Perché spesso molti dalla vita coniugale vanno via. La palestra è una bella scusa per andare via.
1: Scappano in palestra per sfuggire alla vita coniugale e ai doveri di una vita matrimoniale.
0: È vero.
1: Allora, tutto ciò che hai perfettamente raccontato, Pippo, ha un nome. Lo sai che noi diamo nomi a tutti. Si chiama Wellness Gap. E vi spiego che cos'è. Allenarsi, mangiare bene, dormire abbastanza, prendersi cura di sé. Bellissimo. Ma cosa succede quando nella coppia uno dei due improvvisamente diventa
0: troppo wellness.
1: Più wellness dell'altro?
0: Pensa solo a se stesso, pensa tanto a se stesso.
1: Allora, perché se tu conosci una persona e magari già sai che è una persona che si allena e che mangia bene, il problema è ridotto. Se quella persona durante il corso della vostra relazione improvvisamente cambia scenario e cambia proprio idea di ciò che significa stare bene, allora ci sono problemi.
0: Io per esempio sono
1: possono
0: certo che
1: addirittura lasciarsi.
0: La moglie di Daniele, il mio personal trainer, è una vittima, perché solo una vittima può stare accanto a uno che mangia solo riso, riso, pollo, eccetera.
1: Lui è un po' un caso anche estremo.
0: Si allena tutti i giorni, e lei è costretta a mangiare, perché, cioè lui vuole dettare anche le...
1: Posso dire, Pippo? Sì. Vai a cena con una donna, nel mio caso vado a cena con un uomo e mi mangia il petto di pollo e il riso?
0: Esattamente.
1: Mi alzo e me ne vado.
0: Piazza
1: che
0: e te
1: palle.
0: È vero.
1: E dai, fino a un certo punto. Molte coppie ultimamente, perché ultimamente siamo sempre più pro fitness, grazie a Dio, anche pro camminata, pro allenamento fisico, molte coppie si sono lasciate.
0: Perché?
1: Proprio perché uno dei due ha iniziato a frequentare assiduamente la palestra.
0: Pensava troppo a se stesso.
1: Ha iniziato a mangiare bene e fin qui nulla di male. Però l'altro, se non segue il tuo stesso stile e regime di vita, poi si sente escluso dalla relazione.
0: Bisogna essere come Pica. Nella coppia lui diventa il 10%, l'80%, 90% è lei. Lui è un cazzo, non conta niente. E quindi va benissimo così. Lei può andare in palestra, può fare fitness, può fare questa. Basta, l'importante è che gliela dia alla sera. Tutto il resto non è importante.
1: Ma che fine hanno fatto
0: quindi
1: i corsi di ballo, lo sport, le sessioni di fitness?
3: Rimasta solo la palestra.
1: Va ancora in palestra?
3: Sì.
1: Va ancora?
3: Sì.
1: Abbandonerà
0: pure la palestra. Perché lui, per lui niente, per lei tutto. Allora va bene così. Ma se sei uno che vuole ancora un 80-90% per te, è una parola che trovi uno che sia contento, o una che sia contenti del 10%. Pica l'ha trovata una che si accontenta del 10%.
1: Vabbè, aspetta. Non parliamo troppo velocemente.
0: Nel senso che è lui quello che si accontenta del 10%. L'ha trovato in se stesso.
1: Allora, la domanda che vi facciamo è: vi siete mai trovati in una situazione di questo tipo? Quando ad un certo punto uno dei due ha cominciato a prendersi seriamente cura di se stesso, che sia con i massaggi, che sia con la palestra, che sia con la camminata, che sia con l'alimentazione? Perché poi si finisce, se non si è in due ad approcciare allo stesso metodo, alla stessa situazione, uno dei due si sente escluso.
0: Sì, poi
1: e ci comincia.
0: Ci sono anche delle discipline, Adriana, che io conosco in certi paesi, anche dell'entroterra, anche del nostro sud. Per esempio, le ragazze che fanno danza classica, quando si fidanzano, ai fidanzati non piace più che facciano danza classica. Spesso e volentieri, perché è uno sport che mette in evidenza il corpo, altre cose, per cui le vedi che si ritiene, le mamme dicono no, quella poi si è fidanzata.
1: Vabbè, questo è molto brutto.
0: Esattamente,
1: purtroppo, ed è grave,
0: a volte succede
1: accadere
0: anche questo. E allora, è capitata nella vostra coppia, però siate sinceri, avete un momento in cui non potevate più sopportare che lui o lei andassero troppo in palestra.
1: Io ce l'ho il problema, per dire.
0: Tu ce l'hai, perché?
1: Perché io non sono proprio una sportiva, Luca è sportivo da quando aveva 3 anni.
0: E a un certo punto, quando è troppo in palestra,
1: quando
0: ti sta.
1: Troppo, dico, basta con sta palestra la sera.
0: Stai un poco in famiglia, cena con noi, stai a tavola.
1: A scappare.
0: Ma quanto lo capisco, Luca, mamma mia. Io starei 20 ore al giorno in palestra, 40 ore al giorno.

0: titolo che poi è diventato anche un programma televisivo, perché Luciano Ligabue insomma fa la storia della musica italiana da sempre, e noi l'abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:31 nel Pippo Pelo Show, buongiorno ancora.
1: Allora abbiamo parlato del wellness gap, che cos'è, quando uno dei due inizia diciamo a concepire il modo di stare bene in maniera diversa rispetto all'altro partner, e abbiamo... finisce poi che si lasciano.
0: Che si lasciano, sì. Abbiamo Rebecca da Cortona, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Ciao Rebecca, buongiorno.
2: Allora, cascata a piedi uniti dentro.
0: Mamma mia, cioè quando hai sentito che parlavamo del wellness gap, hai sentito che parlavamo di te praticamente.
2: Praticamente sì, tra l'altro penso che è un vaso di Pandora, perché non è solo una questione di sentirsi esclusi, dietro c'è secondo me tanto altro.
0: Allora, tu cosa facevi? Sentiamo un po'.
2: Allora, nel mio caso era la situazione opposta, ovvero il mio compagno era un istruttore di tennis, lo è tuttora.
1: Lo è tuttora.
0: Però è un ex compagno, ex marito.
2: È un ex compagno, esatto, ex marito. Sta di fatto che lui insegna tennis, quindi da tutta la vita pratica sport in campo.
1: Ok, ok.
2: Io invece sono passata da un lavoro, insomma, in un lavoro in un settore più da ufficio, e quindi
1: più sedentario.
2: Ok. Esatto, ho cominciato a fare sport podismo, in particolar modo per scaricare
0: attività podistica, che Anna Chiara ha ribattezzato in attività podicistica, però è un'attività podistica, sì.
2: E quindi piano piano mi è cominciato ad essere appuntato il dito sul corri sempre, ma perché sei sempre fuori a correre, non c'è più spazio per noi, non c'è più tempo per noi.
1: Quindi hai iniziato sia questa attività che anche la palestra, facevi
2: certo,
1: entrambe le cose.
2: Sì. Esattamente, anche perché bisogna comunque rinforzare,
1: allenarsi,
2: i muscoli, eccetera. E niente, quindi lì per lì io, recependo diciamo la fatica e il disagio dall'altro lato, ho detto ok, proviamo ad allenarci alle 5 del mattino, alle 8 di sera, in modo tale da non coincidere nel tempo libero della coppia. Ma anche questo non è bastato, comunque c'era da recriminare qualcosa, intanto che ho detto va bene, troviamo un altro approccio ancora. Gli ho comprato la bicicletta per seguirmi nella corsa. Di fatto pesava sempre di più, e
1: finché non ce l'hai fatta più.
2: Basta, sì, perché io dico, se mi vuoi bene, se mi ami, vuoi
0: cioè il tuo ex marito voleva praticare tutto lo sport possibile immaginabile, soprattutto il tennis, ma non pretendeva che tu invece fossi sempre libera e a disposizione.
2: Esattamente. Quindi di fatto non è solo il sentirsi esclusi, perché me l'aveva detto apertamente, ma secondo me di mezzo c'è anche una gelosia, perché comunque si vede che uno incomincia a prendersi
1: cura di se stesso,
2: un altro, esatto,
1: mette un po' diciamo in risalto le proprie insicurezze, tutta una serie di cose. Quindi vabbè, adesso stai bene Rebecca, fai lo sport, tutto lo sport che vuoi.
2: Adesso faccio tanto sport, anche se conciliarlo con una bimba di piccola non è facile, ma non si rinuncia.
0: E comunque io non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene? Rebecca?
1: No,
0: ho detto non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene?
2: Ecco.
1: Rebecca, ti abbracciamo forte.
0: Un compagno adesso
1: attuale,
0: sì.
1: Ok.
0: Sì, ce l'ha. Grazie Rebecca, chissà te, buona giornata. Andiamo a Gennaro, che è napoletano e vive a Brescia. Buongiorno Gennaro.
1: Ciao Gennaro.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Allora, cosa simile è accaduta a te? Spiegaci, da quando hai iniziato a prenderti cura di te, cioè facendo sport e anche se guardando un'alimentazione, giusto?
3: Assolutamente.
1: Ok, che è successo?
3: L'anno scorso, siccome frequentavo dei corsi per le patenti superiori, per salire qui insomma dove risiedo adesso al nord, ho iniziato a frequentare anche un po' la palestra, insomma queste cose qui. Io caratterialmente sono anche abbastanza estroverso, insomma mi piace socializzare, mi piace anche fare cose.
0: Quindi tu adesso hai 32 anni, l'anno scorso ne avevi 31, giusto? Ti davi da fare in palestra, diciamo, conoscevi persone.
3: Sì, anche perché è una cosa che ho sempre fatto, diciamo, avevo un attimo accantonato questa cosa qui, però l'ho ripresa e... è successo quello che è successo. La mia ex ragazza ha pensato bene che io avessi un amante, perché non aveva mai visto tutte queste cose.
1: Ma ce l'avevi l'amante, Gennaro, poi in realtà?
3: No,
1: avevi qualche flirt in palestra?
0: Non ce l'aveva, Adriano, andava in palestra.
1: No, perché no, poi, allora, Gennaro, posso dire, a onor del vero, dirò una cosa magari impopolare, però
0: non la dire, state zitto.
1: Pippo, è anche vero che quando un uomo o una donna, abituati a non frequentare le palestre, abituati a non fare sport, poi iniziano ad andare in palestra e magari iniziano a socializzare, probabilmente a volte
0: anche semplicemente
1: anche
0: per socializzare, giusto?
1: Le relazioni.
0: Ma lui andava a socializzare, ma lascialo stare.
1: Vabbè,
0: andava a socializzare.
3: Pippo, ma come fa, Pippo?
1: Ti ha lasciato.
0: Ha sbagliato lei, che si è ingelosita ingiustamente, perché sto ragazzo ha appena cominciato a curarsi e a pensare un po' a se stesso. Lei ha pensato che avesse l'amante,
3: ecco qua,
0: e l'ha lasciata.
1: Ma
0: non
1: tu
0: vale.
1: L'amante non ce l'avevi, vero?
0: Non ce l'aveva.
3: Assolutamente no.
0: Adriano, la smetti di fare illazioni e insinuazioni? Ma vedi, sì.
1: E come
0: cioè,
1: dire,
0: non ho
1: parole. Gennaro
0: ha sbagliato lei. Sono
1: The
0: d'accordo.
1: Song is long, si dice dalle mie parti.
0: Non solo questo, invece di apprezzare che il ragazzo si era aperto alle relazioni, giusto? Alle pubbliche relazioni. Vabbè.
3: Ma diciamo che a me fa piacere anche, ecco, che la mia insomma una coppia, uno magari cerca di curare l'aspetto, perché l'occhio
1: certo,
3: vuole la sua parte.
0: L'occhio, insomma, lei ti voleva ciccio e brufoli solo per lei, hai capito?
3: Ma no, non è ciccio e brufoli, però dico, dai, voglio dire, essere presentabili può essere sempre una bella cosa.
1: Gennaro, scusa, ma tu hai dimostrato che non avevi l'amante, così lei non ti lasciava?
3: Ma io credo che non bisogna dimostrare nella fiducia.
0: Ma
3: alla
0: che
3: base
0: devi dimostrare? La
3: dico,
0: fiducia è alla base di ogni relazione. Bravissimo Gennaro, sono tutta la vita d'accordo con te.
1: Piacere, sì.
0: Esatto, sì.
1: Ma
0: ciao.
1: Adesso sei fidanzato?
3: Sono fidanzato, sì, sono fidanzato.
1: Basta, chiudiamo la telefonata con un'altra.
0: Ma che stai dicendo?
3: Certo, ma siete brava.
0: Ma che doveva fare? Doveva stare da solo.
1: Gennaro, scusa.
0: La vuoi finire o no?
1: È andato via? Gennaro, scusa, dove l'hai conosciuta al volo?
3: No, l'ho conosciuta qualche anno fa. Diciamo
1: in
3: che abbiamo ripreso,
1: ciao, Gennaro,
3: abbiamo
1: grazie.
3: Ripreso abbiamo ripreso i contatti.
0: Allora, ciao Gennaro.
4: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale.

0: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Kiss, kiss. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss. Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Kiss, kiss. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Gianni Imperatore, Joschi.
1: Tipo, c'erano veramente tutti.
0: C'erano veramente tutti, Anna Chiara?
1: Tranne Anna Chiara.
0: Non è stata invitata?
1: Non è stata invitata.
0: È da stamattina che fracassa gli Zevedei, perché ieri ho visto delle foto adesso. Gianni che lavora qua, Joschi che fa il
1: la
0: lavoro
1: regia,
0: di pica nel pomeriggio.
1: Sì.
0: Ha invitato, ha inaugurato la sua nuova casa e ha invitato un po' di amici della radio. Noi non siamo stati invitati, ma
1: no,
0: non è stata invitata nemmeno Anna Chiara.
1: E sta, diciamo, male da stamattina.
0: Sì, esattamente.
1: Per questa esclusione.
0: L'ha presa molto, molto male. Volevamo farlo sapere a Gianni, che qualcuno dica a Gianni Imperatore la prossima volta si ricordi di Anna Chiara.
1: Di invitare Anna Chiara.
0: Questa è la... Anna Chiara lavora con loro anche il pomeriggio.
1: Anche perché non era stata organizzata all'ultimo momento, ma c'era una pianificazione per la serata.
0: Gianni, ti posso
1: questo
0: dire, lo sai che ti voglio bene, sei un mio pupillo, è un bravissimo ragazzo. Però su questa cosa hai toppato. Secondo me hai toppato nell'invito ad Anna Chiara, non a noi, non c'era bisogno. Però ad Anna Chiara
1: non c'era bisogno
0: di invitarci. No. Perché a noi quando ci invitano durante la settimana, più che diciamo andare a una festa e ricevere una cambiale.
1: Penso che lui non ci avesse
0: pagare.
1: Proprio contemplati.
0: No,
1: diciamo,
0: no, non
1: nella
0: credo che ci abbia contemplati. Però voglio dire, al di là di questo, sapete che durante la settimana per noi è tabù andare a una cena, a una festa, quel che sia. Va bene.
1: Va bene, allora, sentiamo. Qua ci avrei messo ipocrisia, perché poi dipende da chi ti invita.
0: No.
1: Vabbè, non apriamo sto capitolo. Faremo una puntata sugli inviti e sulle esclusioni. Pippo, la facciamo una puntata
0: ragazzi,
1: sugli inviti?
0: Cena fuori di sera alle 7:30, ero seduta a tavola alle 9:30, ero a casa. Qual è ipocrisia? È la verità.
1: Noi
0: da mattina ci svegliamo alle 5,
1: però,
0: ragazzi. Vai, andiamo avanti.
2: Ciao ragazzi. La mia ex mi ha proprio lasciato nel momento in cui ho deciso di prendermi più cura di me stesso e avere un fisico insomma presentabile e con la scusante che io avevo l'amante, quindi
1: anche tu, ok,
2: mi stavo curando di più.
1: Bacio,
0: ok,
1: schissa te.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
3: E io ci sono passata in questa situazione
1: anche
3: all'improvviso
1: tu?
3: Il mio compagno era diventato talmente fanatico che voleva sapere persino nel piatto cosa c'era.
1: Vedi?
3: Un giorno gli ho messo il libro ricettario sul tavolo, ho detto leggi.
1: Mi mancava il termine fanatico, perché in realtà è quello più utilizzato per definire persone che ad un certo punto prendono questa passione
0: quelli
1: pazzesca
0: che in palestra
1: per lo sport.
0: Parlano di aminoacidi,
1: sì,
0: e di proteine,
1: di creatina.
0: Due coglioni, ragazzi, che non hai idea. Cioè a me sempre ieri, quando sono andato in palestra mercoledì mattina, mercoledì mattina tutta
1: aspetta,
0: la mattina.
1: Aspetta, voglio fare la battuta.
0: Senti,
1: hai provato chiuso?
0: Allora Adriana stamattina mi ha definito cesso.
1: Non
0: abbiamo visto
1: vero.
0: Uno in un video ha detto ah è bello come chi era il Calvin
1: Harris.
0: È bello come io dovevo dire allora c'era perché se
1: no,
0: lo fa lei su di me che mi prende in giro che dice che sono cesso, sono grasso, ho trovato la palestra chiusa. Se quando io vedo uno di quei culi che ho visto nel video di non mi ricordo di quale di un pezzo musicale che abbiamo messo prima, dico Adriana guarda che bei culi uguale al tuo proprio. Lei si offende perché è una donna, non puoi dire una cosa
1: non
0: del
1: puoi
0: genere.
1: Dire.
0: E invece
1: ma
0: lei a
1: detto.
0: Me è da stamattina che mi fa una merda e poi gli ascoltatori dicono che sono io che faccio la merda a lei. Pensa te com'è il mondo.
4: A proposito Pippo, oggi mi sembri
0: sì.
1: È il primo giorno.
0: Ragazzi, io tengo, però se tu fai body shaming per tutto il programma, dall'inizio alla fine e ogni secondo ne butti una.
1: Ma te la sei presa davvero?
0: Ma certo che me la prendo, ma non me la prendo con te.
1: Quindi
0: me la prendo con il mondo che va al contrario, perché la gente continua a scriverti e lo sai, ma Pippo ti tratta male, come fai a sopportare
1: Pippo? Ma non è vero.
0: Come faccio a sopportare una che stamattina mi ha detto la palestra l'hai trovata chiusa.
1: Ma dai.
0: Quello è bello e tu sei un cesso, quell'altro è così.
1: Che pazienza.
0: Ma il balletto è uguale a quello dei ballerini che c'erano lì. Cioè, è da stamattina alle 7 che 9 volte ha fatto body shaming.
1: Va bene,
0: no,
1: va
0: ma
1: bene.
0: Questo è quello che accade nella vita reale di sempre a tutti, non a noi due.
1: Ok, non è
0: cioè,
1: vero.
0: La donna può fare una merda all'uomo. L'uomo, se dice mezza parola sulla donna, ha fatto questo, ha fatto quello. Ci tenevo a dire questa cosa e spero
1: l'hai
0: che
1: detto?
0: Gli uomini all'ascolto la pensino tutti come me.
1: Okay,
0: grazie mille.
1: Vabbè, allora le prossime volte che scherzi.

0: ci dividerà.
1: Niente ci dividerà, Adriana, nemmeno il tuo body shaming.
2: Niente ci dividerà, abbiamo portato un bel termos di melissa e di camomilla, quindi siamo a posto così.
3: Rispondi e vinci.
1: Attenzione, perché stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss e voi come sempre siete protagonisti di questa radio anche nel ricevere dei regali bellissimi.
2: Allora, siamo pronti a regalare la nostra t-shirt celebrativa, appunto un compleanno importante, i 50 anni di Radio Kiss Kiss, la vostra radio del cuore. Chiamiamo totalmente a sorpresa qualcuno tra quelli che già dalle 7 di questa mattina hanno interagito con noi. La risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: No, non lo dire.
2: Sì?
1: Adesso
2: sentiamo.
1: Che risponderanno sicuramente.
2: Noi vogliamo far vincere.
1: No, io sono più cattivo.
4: Pronto?
1: Ciao.
2: Come ti chiami?
4: Giacinto.
2: Che radio ascolti?
4: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma bravo Giacinto! Un uomo miracolo! Grazie Giacinto!
4: Grazie a voi, bravissimo. Siete fantastici!
1: Grazie, grazie. Sarai fiero di indossare la nostra t-shirt?
4: Assolutamente sì, e quando la metterò vi invierò un messaggio.
1: Va bene, bello,
4: una foto.
2: Va, una foto, va benissimo la foto. Grazie Giacinto, oh, e Kiss Kiss a te.
4: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao, Kiss Kiss a te. Buona giornata, ciao Giacinto!
3: Rispondi e vinci.
0: Pronto?
3: Rispondi e vinci.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Diciamo.
2: Allora, e apparati tutti qua, ringraziamo tutti quelli che in questa settimana hanno lavorato con noi per il Pippo per lo Show, ovvero Pica, Anna Chiara, Peppino, grazie Adriana, grazie da
3: Pippo. Grazie Pippo, e un weekend diciamo a base di melissa, camomilla, pure un po' di eucaliptolo.
2: Dopo ti faccio vedere la melissa, è arrivata.
3: Lo so, è carina. Pure più di una.
2: Sì. È dai, bruna, con i capelli lunghi, carina.
3: Vi lasciamo con un History Kiss, un pezzo del passato dal 1979. The Clash con London Calling e Kiss Kiss a tutti.

0: Clash, London Calling. Ti ricordi i punk?
1: No, e chi se li scorda? Avevano i capelli. Salutiamo tutti quanti voi, ma soprattutto

0: nonostante scioperi dei mezzi dappertutto, papabili, il mezzo è venuto oggi.
1: Scioperi non ci sono.
0: Mi sto preparando perché voglio stare a casa.
1: Però c'è stata molta pioggia nel centro-sud Italia, veramente temporali. Allora, si vocifera, però ancora non è una notizia confermata, che ci sia un paese nel centro-sud Italia che non abbia strade allagate, però non è confermata questa cosa.
0: Fatecelo sapere dove sei. Comunque ricordiamoci che se venite qua in via Sgambati 61 a breve passa Luna Rossa.
1: Sì, vabbè.
0: Siete pronti? Sigla!

0: Allora, più che cazzei è più un cazzei, non cazzei.
1: No,
0: no, sono andato a vedere la come, ma no, eh sì, è cazzei.
1: Ma secondo cazzei. Me, ma cazzei. Quindi la traduzione.
0: Anzi, è cazzai.
1: Ah, al passato.
0: Sì, non cazzei, capito?
1: Ma non è legato ai gatti in inglese, gli occhi.
0: Sì,
1: per
0: gatti,
1: me,
0: sì,
1: alla fine
0: cazzei sta per gatti, chiaramente.
1: Tutto sto giro alla fine è occhi di gatto.
0: Sì, occhi di gatto.
1: Ma parliamo d'altro questa mattina, attenzione, sì. Perché?
0: Perché mi è venuta la tentazione con questo maltempo, strade allagate un po' dappertutto, sì, di prendere il treno per venire giù. Mm. Ho optato per l'auto.
1: Come mai? Come mai? Perché hai fatto due conti se sei arrivato domani?
0: No, ho optato per l'auto perché c'era già qualcuno che mi stava aspettando per venirmi addosso con la sua macchina. Capito?
1: Allora, stamattina è stato un buongiorno, a proposito.
0: L'avrei
1: stamattina...
0: deluso, sì, perché...
1: Sei stato timbrato. Sono stato... Come vedi, è venerdì.
0: Però sono stato molto tentato di prendere un mezzo pubblico. Allora, ve lo domandiamo.
1: A sto punto sì.
0: Certo, allora, siete team, dite la verità, mezzi pubblici sì o team mezzi pubblici mai?
1: Potendoli
0: mai
1: prendere. Ecco, ovviamente.
0: Se fate parte di quelli che li utilizzano abitualmente, che tratta fate? Che solitamente? Se siete di quelli che invece non li utilizzano mai, vi ricordate l'ultima volta che ci siete entrati dentro un mezzo pubblico?
1: Te la posso fare questa domanda, Max?
0: Sì.
1: L'ultima volta che siete in un mezzo pubblico?
0: L'anno scorso, quando sono andato a Parigi.
1: È vero. Allora, 347-490-0042, siete da mezzi o interi?
0: Mezzi pubblici sì o mezzi pubblici mai? Infatti, mandate i vostri messaggi, tra poco li ascoltiamo, dai.

0: finisce proprio. Se no, ma flosci.
1: È per quello che resti giovane.
0: Ma flosci, ma flosci.
1: Good morning, Kiss Kiss.
0: Jay-Z e Miss Hudson, Forever Hola. Young. Come noi, vi abbiamo chiesto che cosa? Che cosa?
1: Che cosa abbiamo chiesto? Per rimanere giovani, Forever Young, devi prendere i mezzi come facevamo per andare a scuola. Ma voi li prendete i mezzi qualora fosse possibile? Oppure assolutamente privato? Macchina, camion, aereo.
2: Decisamente team auto privata con radio Kiss Kiss privato.
1: L'unico motivo.
0: Però se vai su un mezzo pubblico ci puoi ascoltare tramite l'app che potete scaricare, anzi dovete scaricare.
1: E salutiamo alcuni autisti invece che mettono proprio Radio Kiss Kiss sugli autobus, abbiamo il video.
3: Ciao Max e Max, sono Monica dalla provincia di Ancona, da Castelfidardo.
1: Ciao.
3: Team macchina, auto, perché qua da me non ci sono molti mezzi pubblici, sto in un paesetto, quindi è impossibile usufruirne, anche perché per lavoro io vado a lavorare la mattina alle 5:30.
0: Pensa un po', Castelfidardo,
1: alle 5:30 magari inizia alle 2 del pomeriggio, perché se sei in un posto lontano in mezzo pubblico
0: vecchie
4: ciao
0: storie.
4: Max e Max, sono Sveva da Napoli.
1: Ciao.
4: Io
1: ciao.
4: Uso solo mezzi pubblici.
0: Brava.
4: Perché anche se a Napoli non è che funzionano granché, però almeno quelli su le rotaie funzionano abbastanza bene.
0: Abbastanza, beh, è bene utilizzare abbastanza.
1: Io sono fortunato allora, quando sono di mezzo a Napoli mi è andata sempre bene. Sai che si lamentano sempre tutti.
0: Allora, sta parlando un uomo che vive in montagna, a 5 km da qui, e all'andata viene giù in discesa col motorino, senza accendere.

senti. Good morning! Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss. Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Il pullman non arriva, non arriva.
1: È come il mio amico che dice che alla stazione il treno quant'è di ritardo? 320 minuti. Vabbè, se è roba di minuti aspetto. Perché bene, quello è sempre il conteggio.
2: A proposito di mezzi pubblici, ascoltiamo altri messaggi, dai.
3: Buongiorno Max e Max. Sono Stefania da Brescia.
1: Ciao.
3: Io mezzi pubblici non li prendo mai, sono un tutt'uno con la mia macchina e anche quando quelle rare volte dal meccanico ho sempre chi familiare che me la presta.
1: Fortunella, familiari.
4: Buongiorno Max e Max. Ciao. Ciccio da Gioia del Colle. Io non prendo mezzi pubblici, io sono team non mezzi pubblici. No, l'ultima volta che ho preso un mezzo è stato
5: alle scuole elementari
4: 2005.
1: Hai preso il tram a cavalli.
6: Mezzi pubblici sì, quando funzionano, quando ci sono, giustamente, perché no? Anzi,
1: funzionassero bene, ragazzi.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sì, mezzi pubblici sì, quando possibile, perché dove abito io non funzionano assolutamente. Città dove i mezzi pubblici funzionano, ben volentieri, ad esempio quando mi trovo ad andare su a Bologna, che funzionano benissimo, mezzi pubblici sì.
2: A proposito di città, tra poco
8: Alessandro da Bologna. Vedi, Bologna, io mezzo pubblico, mezzi pubblici mai, assolutamente, mi muovo sempre in macchina. L'ultima volta che l'ho preso è stato 2 anni fa a Firenze, da un parcheggio che era qualche chilometro di distanza. È stata l'ultima volta in cui l'ho preso.
1: Nemo profeta in pari, perché l'amica prima ha detto a Bologna che funziona, questo di Bologna dice no perché non funziona.
9: Ciao ragazzi, io vorrei prendere molto volentieri i mezzi pubblici, ma tutte le volte che ci ho provato hanno sempre saltato la corsa.
2: Però, bravo, però prendete un treno e andate a visitare un bel posto.
1: Un qualsiasi mezzo, bravo.
2: Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con 2 riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
2: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
1: E basta cambiare prospettiva, ovviamente, e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
2: E ricorda, Padova è da vedere, da vivere, ma soprattutto da scoprire.
10: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss, con Max e Max.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Kiss Kiss.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
1: Kiss Kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Kiss Kiss.
10: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Amore, non rompere le uova.
1: Kiss Kiss.
12: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
13: Oktoberfest Calabria!
12: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
1: Kiss Kiss.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Kiss Kiss.
16: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
1: Kiss Kiss.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss!

0: anche Miley Cyrus prende spesso i mezzi pubblici.
1: Il bus, come la canzone,
0: sì,
1: il bus.
0: Sì, sì, sì. Mette il bus. Le chiama alle fermate, queste cose. Fa sedere le persone anziane.
1: Sì, usa la palla per spostarsi e quant'altro. Ma voi invece siete, vi siete divisi. Eh? C'è chi adora il mezzo pubblico e chi vorrebbe ma non può.
0: A proposito di mezzi pubblici, per tutti coloro che i milioni di italiani che ogni giorno li utilizzano per lavoro o per andare all'università, c'è una buona notizia. A partire da marzo 2027 potrebbe già arrivare un nuovo bonus trasporti fino a 400 euro l'anno, destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro. Attenzione perché ci sono delle particolarità con questo bonus, che si chiama il mio conto di mobilità. Questo
1: il mio
0: nome.
1: Conto di mobilità.
0: Di mobilità. Mi piace, sì. Allora, è una graduatoria nazionale basata su necessità di spostamento
1: reali
0: bravo,
1: certo.
0: Che si misura con una sorta di punteggio. Allora, ogni richiedente avrà un punteggio massimo fino a 100 punti, va bene?
1: 100.
0: Chi ha un ISEE per esempio inferiore a 10.000 euro parte già da 60 punti, aspetta. Chi arriva a 15.000 ne avrà 45, mentre oltre i 15.000 25, va
1: bene? Perfetto.
0: A questi si aggiungono i punti per la distanza percorsa quotidianamente, fino a 20 punti per chi viaggia oltre 30 chilometri, insomma, e poi anche chi non possiede un'automobile prende altri punti. Insomma, chi ha tutte queste caratteristiche fa jackpot.
1: Ecco.
0: 100 punti, 400 euro.
1: Vabbè, sono pochi, ragazzi.
0: Chi invece fa gli 80 e 100 punti, 200 euro. Chi tra i 35 e i 54, solo 100 punti.
1: E capito? Informiamoci perché è interessante. Molti sono coinvolti da questa cosa perché è un piccolo aiuto, no?
0: È un grande aiuto.
1: Ma per comprare la benzina, niente.
0: Niente.

0: Klingan.
1: Non mi assumo responsabilità.
0: Klingan.
2: Giù, bello!
0: Questa canzone di Max Pezzali è adattissima all'argomento di cui stiamo parlando, perché sì, alle volte quando non passa i mezzi pubblici
2: una cosa sola ti salva:
0: le ali.
2: Ma non siamo seri, eh? Comunque adesso lo ascoltiamo, appunto, Max Pezzali con Le Ali. New Kiss.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: che bella canzone romantica, malinconica, Max Pezzali e Mauro Repetto, sì, che c'era. Hanno avuto sempre rispetto e sono sempre stati leali. New Kiss.
1: A doppia rima con leali e rispetto con Repetto. Adesso trovami una rima col meteo.
0: No, non ce l'ho.
1: Se non ti chiami Matteo non ci esce. Però facciamo così, sentiamo gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, in particolare al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Massime in sensibile e diffuso calo, comprese tra 18 e 23 al nord, tra 19 e 24 al centro, tra 18 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia, plin plin.
9: Ah sì, scusa, plin plin.
10: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin plin.
11: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Kiss, kiss.
20: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Kiss, kiss.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Kiss, kiss.
21: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
21: È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
22: Kiss, kiss.

0: per prendere gli autobus.
1: No. No, sei così messo bene col fisico, dai.
0: Macromondo dei mezzi pubblici. Magari funzionassero tutti quanti come si deve, ma attenzione.
2: Buongiorno, sì? Max e Max. Ciao. Simona da Piacenza. Mezzi pubblici no, purtroppo. Perché oramai per una donna da sola qui sono diventati veramente pericolosi. Se vuoi andare a Milano, Lodi, Piacenza, niente, lascia stare perché sono solo problemi. Kiss a tutti.
0: Non soltanto lì.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. Sono Saverio da Lussemburgo. Qui la fortuna è che io abito a Lussemburgo e i mezzi pubblici sono gratis. Quindi la gente li usa, li uso anch'io e siamo molto pratici. Siamo molto puntuali. Kiss a tutti.
0: A proposito di gratuità, ci sono molte regioni anche in Italia che li rendono gratis, soprattutto per i ragazzi.
1: E molti non lo sanno.
0: E c'è una buona notizia che arriva dalla Basilicata.
1: Mi fido di te.
0: Certo.

0: milioni di italiani in giro sui mezzi pubblici, sì.
1: Voi siete in macchina, mezzi pubblici, a piedi, in aereo, deltaplano, sempre con Radio Kiss Kiss, perché con l'app
0: ci sono anche autobus in questo momento che sono,
1: e salutiamo,
0: ci stanno mettendo in filo di fuso.
1: Più bello Michele, che ha detto faccio l'autista ma non mi piace usare mezzi pubblici.
0: A
1: ma...
0: proposito di mezzi pubblici, questa canzone degli In Excess è stata scritta da Michael Hutchins, il cantante, proprio in un tassì.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì.
1: E poi ha fatto i soldi per pagarlo.
0: Need You Tonight 87.

0: let you know. You wanna make
1: In Excess I Need You Tonight 1987. A tra pochissimo l'informazione.
2: Tony Mercurio.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Restituiamo ai cittadini potere di scelta su tutto: partito, coalizione, programma, il candidato premier e il proprio parlamentare. Così Giorgia Meloni, dopo l'approvazione alla Camera della legge elettorale che, spiegano dalla maggioranza, assicura stabilità al governo e previene inciuci e giochi di palazzo. Critiche invece le opposizioni che, dopo aver protestato in aula esibendo cartelli contro la legge truffa, annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Critica la segretaria di Amschlein. La democrazia, afferma, non è un assegno in bianco a chi vince le elezioni. Negli Stati Uniti disposta l'esecuzione pubblica per il maggiore dell'esercito Nidal Hassan, che a novembre 2009 nella base di Fort Hood in Texas uccise 13 persone e ne ferì una trentina. L'ex psichiatra militare entrò nel suo reparto e sparò su commilitoni tornati dall'Iraq in procinto di partire per quella che avrebbe detto successivamente riteneva una guerra illegale. Hassan sarà fucilato da un plotone di soldati, come giusto che sia. La dichiarazione shock del segretario di difesa Hegseth, la data probabilmente il 3 dicembre. Bruxelles esaminerà la richiesta italiana di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando alla prudenza sui bilanci. I paesi frugali contrari ad ulteriori aperture. Dall'Europa intanto, primo sì alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Ex Ilva, da lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti, l'annuncio dei sindacati dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Il governo pensa a un decreto da portare al prossimo Consiglio dei Ministri con le tutele sociali per i lavoratori e, fa sapere il sottosegretario Mantovano, la cassa integrazione non per chiusura ma per prospettive di continuità. Intanto da oggi a Taranto stop all'aria a caldo, senza una decisione favorevole della Cassazione, spegnimento definitivo entro il 25 ottobre. La cronaca ha ordinato il trasferimento in comunità per un minorenne della provincia di Arezzo, sospettato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Secondo le indagini dei carabinieri del ROS, il giovane frequentava chat suprematiste che celebravano i recenti attacchi armati nelle scuole e promuovevano contenuti misogini. Maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, allerta gialla per altre 14 regioni. Le piogge colpiscono tutto il centro-sud, scuole chiuse in diversi comuni della provincia di Napoli, interessata nella notte da un violento temporale. Lo stato di allerta continuerà almeno fino alle 15, poi atteso un lieve e temporaneo miglioramento prima al nord e poi sul resto della penisola. Lo sport, Formula 1, tra poco le prove libere del Gran Premio di Singapore, nel pomeriggio le qualifiche della sprint di domani. Kimi Antonelli a 7 gare dal termine, 84 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Russell, che domenica partirà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore, grande occasione per il pilota italiano della Mercedes per allungare nel mondiale. Basket, quarto turno di Eurolega che sorride alla Virtus Bologna, Corsara a Monaco con il Bayern 94-87, Milano perde 97-79 con il Maccabi per la squadra di coach Peppe Poeta, terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Era l'ultima notizia, ora tornano Giannini e Vitale da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
6: La nostra Carolina in primis,
1: ha detto,
6: poi
1: ha detto che usa solo il carro di buoi. Lui,
6: sì. Ma gli attacca davanti o dietro?
1: Davanti.
6: Preparatevi quindi, perché fra poco giocheremo a caccia alla bufala. Soprattutto ricordate di continuare poi a interagire con noi anche dopo o prima, durante proprio H24, perché 50 motivi
1: per giocare per a caccia alla bufala. 347 490 0042, memorizzate lo sto numero, porca miseria, che vi serve per un sacco di robe.
6: 347 490 0042.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Non so cos'è la treggia, mi
1: lo so, ma tu sei ragazzo di città, non le puoi capire.
0: Modestamente. Ero un ragazzo di campagna, ma poi Pozzetto mi ha fregato.
1: C'è qualcuno che spiega al nostro Max Vitale che cos'è una treggia, per cortesia?
0: Sì, dai. Dopo, a parte. Prima giochiamo alla bufala, però ci tengo a sapere questa cosa. Come funziona la bufala? Noi leggiamo treggia notizie, no, tre notizie. Notizie, una è una bufala, voi la indovinate e arriveranno con i mezzi pubblici i premi o con la macchina privata.
1: Ovviamente aspettate il mio via, al mio via il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget e oltre ai gadget autunnali ci mettiamo anche un biglietto unico per tutti i mezzi pubblici del mondo.
0: Del mondo. Grande, ottima idea. Cominciamo, notizia numero uno. Vedi? La mobilità doveva essere una tranquilla escursione fra amici. Hanno detto prendiamo il mezzo, la macchina, l'autobus, cosa prendiamo? Ha detto no, seguite me che ho il GPS. Quattro ragazzi andati in montagna a Monte Turlone, Friuli, Venezia Giulia, e quattro giovani, 20-25 anni, quindi giovani avvezzi alla tecnologia, provenienti da Monfalcone, sono arrivati in montagna, sono avuto GPS di qua, GPS di là e si sono dovuti fermare.
1: No.
0: Come mai? Perché il GPS li ha portati a un limite invalicabile, c'era un burrone di 500 metri. E il GPS diceva avanti dritto. E qua ha detto: ma che modalità è? È modalità suocera, probabilmente. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due: a Tokyo avrebbe aperto un ristorante decisamente particolare dove i clienti non pagano soltanto per mangiare, ma anche per farsi insultare e insultare. Il locale avrebbe assunto alcuni attori professionisti incaricati di interpretare camerieri maleducati, capaci di rispondere male, discutere e provocare gli ospiti durante il servizio. L'esperienza sarebbe pensata per chi vuole sfogare lo stress accumulato durante la settimana senza litigare con amici o familiari. Te la prendi col cameriere, giustamente. Notizia numero due.
0: Notizia numero 3. Due uomini vengono fermati dalla polizia. Carolina del Nord. Carolina, non Carolina. Carolina del Nord sono stati fermati. Ha detto: signori, qua non va bene perché siete in mezzo alla strada. Ho detto: vabbè, noi stiamo guidando tranquillamente, siamo anche nel limite di velocità. Sì, ma quello che state usando è un divano. Avevano fatto un divano a motore e stavano andando in giro tranquillamente. La vicenda ovviamente è diventata virale, però adesso si sono messi lì a discutere, però comodi. Con la polizia, prego, si accomodi, prende un caffè. Notizia numero 3. Aspettate il via di Giannini e secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1, il navigatore per il mare, non per la montagna. Il numero 2, che è la coppia del ristorante La Palolaccia. O la numero 3, non mi alzo dal divano.
1: Allora pronti, partenza. Via! Subito al 347-490-0042 il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala. Come al solito, stessa raccomandazione. Non sempre le notizie più incredibili sono quelle false, non sempre quelle più veritiere, reali, sono quelle vere. Adesso Bob Sinclair.

0: Adelante! Abbiamo già la vincitrice questa mattina ed è lei, Rossella. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao Rossella!
2: Buongiorno!
1: Ciao! Buongiorno!
2: Da dove, Rossi? Da dove ci chiami?
1: Da Milano, Milano città.
0: Milano città. Che zona sei a Milano?
1: Sono vicino a Stazione Centrale, il quartiere Nolo, non so se ne avete sentito parlare.
0: Come no, lì facevamo le rapine noi la sera, no Max, ai tempi.
2: Facciamo ancora, te lo voglio
0: dire. No, adesso è furto, è cambiato che abbiamo una certa età. Attenzione, Rossella, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
1: La bufala è la 2.
0: Ma certo, la numero 2!
2: Nessun ristorante dove i camerieri per scherzo ti prendono una parolaccia.
0: In Giappone poi hanno massimo rispetto.
1: Appunto,
0: con tutto.
1: È in Giappone che faceva un po'.
0: Non te lo
1: chiediamo. Un po' particolare.
0: Rossella,
1: diciamo.
0: Visto che stai a Milano, non te lo chiediamo nemmeno se usi i mezzi ogni tanto.
2: Li usi i mezzi oppure vai in macchina?
1: No, e allora cerco tendenzialmente di andare a piedi, perché fortunatamente sono abbastanza comoda come zona. Se proprio devo, li utilizzo, però perché con la macchina ormai è impossibile andare a Milano.
0: Ma vai in girapeca, il fa bella salute.
1: Però comunque non c'è sciopero dei mezzi a Milano, quindi
0: doppio motivo. Chi schizza te, Rossella?
2: Ciao Rossi.
1: Ciao, chi schizza a tutti, ciao. Buon lavoro, ciao.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Piani tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Lo sento arrivare. Guarda,
1: sì,
0: lo sento,
1: sicuro, ma è il tuo? Sì.
0: È il treno, arriva.
1: E allora spostati.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 10 e 18 del mattino con Max e Max fino a mezzogiorno. E molti di voi ci stanno segnalando questa bella storia di alcune regioni che rendono gratuito i mezzi pubblici ai giovani, generalmente tra i 10 e i 25-26 anni.
1: Beh, sono gli studenti, no?
0: La Campania, l'Emilia Romagna, il Lazio, il Molise, la Sardegna. E c'è una bella notizia che riguarda invece, per quanto riguarda l'organizzazione e gli incentive per utilizzare mezzi pubblici, sì, che riguarda la Basilicata. Ah. Allora, dove arriverà prestissimo, la sperimentazione dovrebbe partire nel 2027, il biglietto unico regionale per tutti i mezzi pubblici. Allora, un sistema che permetterà di viaggiare in Basilicata, attenzione, utilizzando mezzi di compagnie diverse senza dover acquistare ogni volta un nuovo biglietto. Però la vera novità non è questa, che c'è già in alcune regioni d'Italia, sì, ma anche e soprattutto nelle grandi metropoli. Se vai a Londra, a Parigi è così, ragazzi, è bellissimo.
1: La categoria.
0: La figata è che si potrà pagare direttamente con la carta di credito, lo smartphone o lo smartwatch. Cioè praticamente tac e non c'è più bisogno di comprare materialmente un biglietto.
1: Primo, e poi ricordiamoci, come mai? Vabbè, qual è il problema? Perché ricordiamoci che alcune regioni, tra cui la Basilicata, per andare da un paese all'altro di fare tre cambi magari, esatto, e quella è la rottura di balle, con società diverse.
0: Ci sarà quest'app, basterà inserire semplicemente la partenza, l'orario d'arrivo e la destinazione, e farà tutto l'app, pazzesco.
1: Quindi organizzate, sfruttate, perché o con l'app o a piedi, non è che c'è alternativa.
0: Magari queste iniziative potessero essere fatte in tutte le regioni, così da far funzionare i mezzi pubblici.
1: Noi abbiamo lanciato l'idea.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600. 100.
6: Kiss, kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Kiss, kiss. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte.
13: Kiss.

0: cuore.
1: Non arriva l'autobus, porca miseria, mamma, fanno poche meditazioni.
2: Ma anche se hai Good morning, Kiss Kiss. Tanto hai visto per girare mezzi o privati, anche nei video safe c'erano le cartine, te le ricordi?
3: Come no, chi se le scorda?
2: No, chi l'ha mai richiusa?
3: Vero.
2: Bene.
3: intanto, è bene precisare, prima abbiamo dato la buona notizia che ha colpito tantissimi radioascoltatori della Basilicata, che sta adottando la sperimentazione di un biglietto unico acquistabile tramite piattaforma online, che è un traguardo tecnologico e si può pagare semplicemente con una carta, con pagamenti
2: che
3: online.
2: Paghi una volta sola e poi prendi qualsiasi mezzo da Basilicata.
3: Però già Campania, Toscana, Lombardia sono già operativi da questo punto di vista. E cioè utilizzare un solo biglietto per vari mezzi di trasporto, treni, autobus, tram e quant'altro.
2: Ma quindi, ripetiamo, il problema della Basilicata era quello, è che è veramente collegato da varie società e quindi diventava un problema. Però l'idea l'abbiamo lanciata, dovrebbe essere così dappertutto.
3: Allora, io non so chi è stato a Parigi o a Londra, ma a Londra per esempio è entusiasmante. Voi con la carta di credito o il bancomat vostro, non quello londinese, salite sul pullman, pagate e poi con lo stesso biglietto potete entrare in metropolitana, in bicicletta, tutto è una cosa pazzesca.
2: Non vedo l'ora di andare a Londra per confermare quello che hai detto, anzi, cosa faccio? Ci vado proprio adesso.
3: Tra poco, a proposito di autobus, vi diamo un bel consiglio. C'è un consiglio perché c'è un film, non mi ricordo, di De Crescenzo, dove un autobus a Napoli improvvisamente fa una frenata, ma non succede solo a Napoli. E il conducente si gira e vede tutti quanti stesi per te, hai capito?
2: Ma sei assicurato tu così tanto per te?

0: Russell, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Allora, sei in un autobus nel pullman, va bene?
1: Eccomi.
0: Non c'hai appigli?
1: Oh?
0: Ce l'hai appigli?
1: No, appiglio, io prima, lo appiglio prima, sì, appiglio. Sì, per sicurezza.
0: No, non c'hai appigli, quindi sei nel centro del corridoio.
1: Come... è sbagliato non tenersi,
0: bravissimo, sbagliato.
1: Però...
0: come fare, qual è il consiglio migliore per non cadere e tenersi all'impiedi?
1: Attenzione.
0: Questo è il momento quark, signori e signori. Si chiama la posizione del servista.
1: Ah, certo.
0: Piedi avanti ben piantato, sì. E quell'altro dietro alla distanza più larga delle spalle.
1: Perfetto.
0: I piedi devono essere 10 e 10.
1: 10 e 10, ma... paralleli?
0: Paralleli, 10 e 10, come fanno a stare?
1: No, la posizione delle gambe.
0: La posizione delle gambe, leggermente piegato sulle ginocchia, sì. e stai.
1: Questa è la posizione.
0: Poi arriva la frenata, arriva improvvisamente la frenata
1: e voilà!
0: Posso
1: fare un'altra domanda personale? L'idea e la posizione del servista è utile, così, ma... in quale autobus in Italia c'è tutto sto spazio per metterti in posizione? Signora, si sposti che devo mettermi in posizione.
0: Questi sono i consigli degli esperti, però il consiglio degli esperti in musica ve lo stiamo per dare.
1: Eccolo, infatti, perché Marco Mengoni, che torna e siamo contenti, ha detto: studiare queste cose, che dite voi, sono giornate perse. No, è il titolo del New Kiss, eh?

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Kiss Kiss.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Kiss, kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss kiss.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Kiss Kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: è una top.
1: È una top.
0: È una gran top.
1: Lo dico, no, cos'è dico, fermo?
0: Top
1: fermo.
0: Nel senso basta, di top, top. Massimo. Top. Sì. Ci mancherebbe altro.
1: Voglio vedere come ne esce adesso. Mi metto qua. Voglio sentire il rumore però delle mani sul letto.
0: È una tappa, una tappa. 10:47 del mattino, Max e Max, stiamo parlando ancora di mezzi pubblici e c'è un messaggio arrivato da Andrea che dice: quanti Andrea? Come si sta?
1: Troppi Andrea.
0: Andrea che dice: io ho le cosiddette mie amicizie mute. Un po' è successo anche a te perché per un periodo hai preso mezzi pubblici.
1: Come no?
0: Le amicizie mute sono quelle amicizie, fra virgolette, che fai quando prendi sempre lo stesso autobus.
1: Confermo.
0: Allora, quello col cappotto giallo, quello con i capelli strani, quello che legge, che fa il cruciverba.
1: E di tutto, ma soprattutto è un modo anche per confrontarsi alla fine, perché oggi, domani, alla fine, buongiorno, e si inizia a parlare.
0: Esatto. Però molte volte queste persone non le conosci, però quando non le ritrovi per 3 o 4 giorni cominci a preoccuparti.
1: Vero.
0: Oh, ma che fine ha fatto quella col cappotto giallo? Sì. Oh, che fine ha fatto quello che insomma c'ha l'alito pesante, c'ha il fiato pesante.
1: È l'unico che torna, oh mamma. E ci sta, però fai tante conoscenze e belle persone. Io sono stato contento, anzi, sai cosa faccio? Mo butto il motorino e torno a prendere l'autobus.
0: Si chiamano le amicizie mute, però ogni tanto parlate, fate amicizie, come dice Max Vitali, anche per.
1: Due cose. Usa i mezzi pubblici. Obbligo di biglietto, perché la legge è legge. E io metterei anche obbligo di doccia, almeno la mattina.
0: Come nelle piscine, prima di entrare, vai.

0: amicizia muta più strana è stata che incontravo un signore tutti i giorni, buongiorno, buongiorno signora, buongiorno, buongiorno, buongiorno, e non ho mai saputo come si chiamava. Poi me lo sono ritrovato purtroppo come paziente. Chissà tutti.
1: Vedi. Però sono quelle amicizie mute. Io per esempio ho preso per 5 anni il pullman, si chiamava il 4, sì. Non c'era Pompei, e c'era una signora, bella signora, Miffona, adesso le chiamiamo Miffona. Non ho mai avuto il coraggio di approcciare.
2: Io lo sapevo che andava a finire lì.
1: Si è una spaglia.

0: Brothers Station.
1: Piano Spyro.
2: Grande. Ti vedo, mi ricordi uno dei. Come si chiamano quelli. Gli emo. Sì, mi ricordi uno
0: ci
2: dei.
0: Ci sono ancora, zitto.
2: Ci sono.
0: Signore e signori, capita prima o poi nella carriera di qualsiasi grande cantante di dedicare una canzone al proprio figlio o alla propria figlia primogenita che nasce. La sensazione di diventare babbo o papà.
1: Ragazzi.
0: O mamma. Stevie Wonder, questa la dedicò alla sua primogenita Aisha.
2: E tutti quanti i genitori fanno quella domanda lì, dicono: ma non è incantevole?

0: bella, è bella.
1: Stevie Wonder, 1976.
0: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, ancora con noi fino alle 12, mi raccomando, e c'è sempre un motivo per stare con noi, a parte la nostra bellezza, simpatia, bravura.
1: Che potete vedere sul canale 158.
0: No, perché se poi ci guardano sul canale 158 vedete che dicono una cazzata, quindi siamo belli.
1: E poi interagite sempre con noi perché vi conviene, sì. C'è sempre quella maglietta lì con scritto 50 su, molto bella, ancora in celofanata lì sopra la scrivania.
0: Ogni tot viene estratto un numero e lo chiameremo a casa, ma più avanti, adesso.
1: Elisa
0: Kintucci.

0: solo, sì.
1: Ma no, non si diventi, Elisia. Casomai quella persona l'hai vista veramente per 4-5 anni andando a scuola tutti i giorni come pendolare. Come te lo fa a dimenticare?
0: Sono vecchi ricordi. Aveva
1: capelli biondi. Amava il rosso.
0: Come te la ricordi bene questa cosa?
1: 5
0: allora,
1: anni.
0: Sì, 5 anni. Un'altra domanda. L'autista era maschio, uomo, donna, femmina? Quello non te lo ricordi,
1: Cambiamo decisamente. Cambiamo argomento, però rimaniamo in tema mobilità. Parliamo di biciclette.
0: Biciclata. Mancava.
1: A Parma, ascoltate bene, arriva il primo autovelox per le biciclette. La polizia, infatti, ha sperimentato un nuovo dispositivo chiamato Dinostar, o Dinostar, non lo so, capace di individuare le biciclette elettriche modificate che corrono oltre il consentito.
0: Vabbè, questo è giusto, però.
1: I risultati sono arrivati immediatamente, 15 sanzioni in poche ore durante i controlli effettuati nelle strade del centro cittadino. Allora,
0: Fermi, ma non solo le biciclette elettriche mi dicevi, perché quello me l'aspetto, non puoi superarlo.
1: Le biciclette elettriche.
0: Ma non puoi superare il limite, giusto, non puoi truccarlo.
1: Ricordiamo che la legge stabilisce che una bici a pedalata assistita non possa andare oltre 25.
0: Giusto, non puoi truccarlo.
1: Una bici a pedalata assistita non possa andare oltre 25 km/h.

0: Dirty Roadway, questa radio Kiss Kiss.
1: Allora, sei preoccupato te che vai come un pazzo?
0: Ma no,
1: in
0: perché
1: bici.
0: Io ce l'ho il limite sulla mia bici, allora, vero, quindi non posso andare più veloce di 25 all'ora.
1: Tu i 90 non li superi, è
0: no,
1: vero?
0: Non li, no, questa storia del bici Velox, sì, chiamato anche Dino Star, yeah, a Parma, ci sta accendendo un po' la fantasia, cioè come
1: infatti
0: funzionerebbe?
1: Che abbiamo detto, non c'è la targa, come ti fanno? Perché non ti fanno la foto, ma invece tu l'hai visto proprio fisicamente, è un rullo.
0: Aspetta, il rullo serve per capire se la bicicletta è modificata, va bene?
1: E i vigili
0: ti fermano, i vigili, se hanno qualche dubbio te la mettono sul rullo e si capisce se va oltre 25.
1: E lì non esci.
0: Invece qui stiamo parlando dell'apparecchio che dovrebbe prendere, fotografare, ecco, al momento in cui tu con una bicicletta vai a 50 km all'ora, e allora ma come fai a fermarvi se
1: ma
0: non c'è una targa, una cosa? A allora, meno che non sia mobile,
1: collegato magari,
0: ci siano che ne so, dei blocchi, e dopo ci siano i vigili urbani a fermarti.
1: Potrebbe essere, facciamo così, vigili, visto che oggi piove, no? Quindi uscite un attimo dal bar e diteci come funziona sto Dino Star. Oh.
0: Sappiate che modificare una bici elettrica
1: è reato.
0: Sì, è reato, le sanzioni possono raggiungere addirittura 15.000 euro.
1: Coach.
0: E il mezzo viene considerato come se fosse un ciclomotore, viene chiaramente sequestrato, quindi
1: io
0: non so,
1: non vado via di qua finché non so come funziona sta cosa delle bici a palla.
0: È pericoloso, è pericoloso.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
3: Quanto piccola sta casa me la ricordavo più grande.

0: La vita l'abbiamo scoperto finalmente grazie alle segnalazioni di diversi radioascoltatori, abbiamo scoperto l'arcano. Allora, praticamente il Dino Star è un rullo
1: che
0: i vigili urbani si portano.
1: Avete presente quel crick che si usa lineare, che usano anche nelle macchine, che è da sollevare le macchine, solo che invece di sollevare c'è un rullo più o meno con la grandezza lì.
0: Allora vedono arrivare queste biciclette che vanno e sfrecciano,
1: che superano tutti.
0: Vieni, ti fermano, sì? Ti fanno mettere la bicicletta su questo rullo
1: e superi 25 all'ora, è truccata, ti
0: regna. Esatto. E allora è cosa giusto. Buona e giusta, perché attenzione, quando una bicicletta elettrica supera i 30, 40, 50 è un ciclomotore, siccome per i ciclomotori ci vogliono i patentini,
1: infatti casco, targa,
0: è giusto che anche sulle biciclette ci siano quelle modificate, ci siano per quelle che vanno a 25 all'ora, va bene. Poi provate a vedere questi ragazzi sprecciare per la strada, anche sulle piste ciclabili, con queste biciclette a 50 all'ora, sono pericolosi.
1: Veramente
0: insomma.
1: Pericoloso. Veramente, anche perché poi non te l'aspetti, non fanno rumore, fra l'altro.
0: Esatto.
1: Nel motorino mi senti arrivare.
0: Quindi
1: dai.
0: È giusto che 15.000 euro di multa se ti beccano.
1: Facciamo 15. Come dice Ed Sheeran, va? Andiamo tutta a Pirga.
0: Appia.
1: Ah no, Appia, scusa. Walking down 29th and Park.

0: Fischi a te, che dici 5 minuti e arrivo, ma sei ancora in pigiama sul divano. Fischi a te, che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Kiss, kiss.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
7: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Yes, yes.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Kiss, kiss.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: Kiss, kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss, kiss.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: comunicato di servizio. Ci sta.
1: Everybody get up and dance.
0: E dove dance, dansi? Alla danseteria. Attenzione, comunicato di servizio. Questa mattina sono un po' di problema che è tutta Italia con i servizi messaggistica. Noi rispondiamo a tutti. Non pensate che non vi stiamo cagando stamattina. Noi rispondiamo sempre a tutti. Se non arriva è un problema tecnico.
1: Esatto.
0: Oggi tutta Italia è così.
1: Può darsi che nel cuore della notte vi arrivino le nostre risposte.
0: Pensa che bello. Mamma mia.
1: A proposito di cose illegali da non fare quando si è sulla strada. Prima parlavamo delle biciclette elettriche modificate. Avete presente quando si lampeggia per segnalare un posto di blocco della
0: classico,
1: polizia,
0: no?
1: Dei carabinieri? Si chiama solidarietà fra automobilisti, capito?
0: Ma.
1: Ebbene, sappiate che questa solidarietà ha un costo amministrativo che va dai 42 ai 173 euro e un punto della patente.
0: Coach.
1: Quindi state bene attenti.
0: Ecco. Perché? Perché di solito si faceva, no? Dai.
1: Si fa, ma ancora lo fanno. Qualcuno
0: no,
1: lo fa.
0: Non si fa più.
1: Però attenzione, perché in Polonia questa roba potrebbe arrivare anche in Italia.
0: Stufi di questa cosa, i poliziotti
1: hanno deciso di dichiarare guerra con un sistema. Cioè, i posti di blocco fanno decollare dei droni molto in alto che noi non li vediamo. E controllano se quelli che vengono dalla parte opposta fanno i fari a coloro che stanno per andare sui posti di blocco. Questi droni hanno delle telecamere molto molto sofisticate che riescono a prendere il numero di targa e fanno il video dello
0: quelle multe passano a due, che quindi beccano quello che devono fermare e quello che spanala.
1: La buona notizia, per il momento in Italia non risulta introdotto questo specifico sistema di controllo, ma state molto attenti.
0: Arriverà, perché stanno incassando tanto.

0: Something beautiful, something beautiful. Robbie Williams, questa è Radio Kiss Kiss. Ma a proposito di lampeggio, si accende il microfono, forse si sente. A proposito di lampeggio con l'auto,
1: si sente adesso?
0: Adesso sì.
1: Però slampeggiare con gli occhi.
2: A me diversi anni fa mi hanno fatto la multa per questo, cioè? Perché c'era un auto velox che stava nella parte opposta ovviamente e c'era un posto di blocco con l'auto velox e ho iniziato a fare i fari a quelli che venivano al contrario più su c'era un'altra pattuglia quindi mi hanno preso la targa e ci ho preso una bella multa.
3: Esce abboccato.
4: Ciao. Per Ciao. Quanto riguarda le segnalazioni e i lampeggi,
1: sì.
4: Vi avviso che comunque sui navigatori da Google Maps
5: tra 500 metri tutte le altre, dalla rotonda prendi la seconda uscita,
4: c'è la comunicazione posto di blocco più avanti. Ciao Radio Kiski.
1: Kiski a te, ma sei un navigatore?
6: Tra 500 metri c'è una pattuglia della polizia.
1: Quindi
6: stai
1: prendi
6: attento,
1: la seconda,
6: stupido. Non parlare al telefonino mentre sei in macchina con Max e Max, capito?
1: Ma è la cosa bella che ha detto, alla rotonda prendi la seconda perché alla prima c'è l'autovelox.
0: Lo sai che faccio adesso?
1: Che fai?
0: Ti fischio.
1: No, e allora chiamo LPO.

0: E intanto tu hai vinto la sfida con lei quando venne ospite la fischiettata. Ma attenzione, voilà!
1: C'è Samurai J, sì? Che invece di chiedere i soldi chiede canzoni ultimamente.
0: Infatti, sì. E uno che ne ha tante, sai chi è?
1: Chi è?
0: È lui, Jovanotti.
1: È vero.
0: E insieme ci cantano Le foglie di tè.

0: una volta sola, Giannini.
1: No!
2: È la mia moglie di te.
0: Ah, è tua! Perché qua è la moglie di te, no di te.
2: Signore e signori, allora chiudiamo questa questione degli autovelox, dei posti di blocco, con questa notizia che a me mi ha sconvolto un pochettino. Quando passiamo davanti a un autovelox che si trova dall'altra parte della carreggiata, tu dici: ma che me ne frega tanto dall'altra parte.
0: È l'unica cosa tranquilla, no?
2: No.
0: No,
2: perché
0: Giannini,
2: ci sono, ascolta questo, ci sono gli autovelox unidirezionali, ma ci sono anche quelli bidirezionali.
0: Mamma mia!
2: Quando vi arriva la multa a casa, controllate se è bidirezionale o unidirezionale.
0: Poi c'è anche il tridirezionale, quello che sa se dovrai commettere un'infrazione e ti dà un anticipo di multa.
2: Queste notizie,
0: queste notizie
2: mi sconvolgono sempre di più e ve le diamo noi.
0: Sì, ma la cosa bella è che fatta la legge trovata l'inganno. Via il clacson su Setterci Cristalli adesso.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss Kiss.
8: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
9: Oktoberfest Calabria!
8: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
10: Yes. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: Yes, yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
16: Kiss, kiss.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo

0: ma! Sì, ma!
1: Sì, ma cosa?
0: Che cosa vinci?
1: Come cosa vinci?
0: Lotto Shirt Special Edition 50 Years dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che regaliamo solo a chi? A chi?
1: Fra l'altro, a chi ci ascolta, a chi soprattutto interagisce, perché poi viene estratto il numero.
0: Ai fedelissimi degli ascoltatori, cioè, che ci ascoltano tantissimi anni.
1: Ma soprattutto, siamo gli unici che facciamo il compleanno e regaliamo noi. Ma...
0: Mi raccomando la domanda, che sia quella giusta.
2: Pronto?
1: Pronto? Pier?
2: Pronto?
1: Sono Pier. Sì, buongiorno. Che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da più di 50 anni.
1: Grande Pier, Max.
0: Addirittura da più di 50 anni.
1: Sì.
0: Per essere sicuro, perché uno può...
1: Ha fatto le prove prima, gli è piaciuto, esatto. Pier, dove abbiamo chiamato? Scusaci,
2: provincia di Bergamo. No.
1: Ti abbiamo disturbato? Stavi lavorando?
2: No, sono un pensionato, non si disturbo mai un pensionato.
1: Ah, scusa un attimo, Pier, ma tu prendi la pensione?
2: Purtroppo sì.
0: Da quanto tempo? Come?
1: Purtroppo, meno.
2: Sono 4 anni.
1: Vabbè.
0: Ci mandi la fotografia, perché io non vedo un pensionato da...
1: Come Bigfoot. Esistono. Ci confermi che esistono i pensionati? Perfetto. E adesso ce ne sarà uno in giro con la nostra t-shirt anniversary dei 50 anni. Grazie, continua ad ascoltarci. Grande Pier.
2: Senz'altro, buona giornata, grazie a voi.
0: Ciao.
3: Rispondi e vinci.
4: Tu non sai quante volte.

0: generazioni.
1: Good morning, può finire.
0: Puro sangue.
1: Ma continua con Kiss.
2: Mamma mia, che voce che
1: ha.
2: Sei utile per fare lo stalker e le minacce a casa, no. Secondo me, con quella voce.
3: Signore e signori, siamo giunti a conclusione. Diciamo a sì. Francesco che ci ha augurato buon weekend, che siamo in onda anche domani con la
2: sì.
3: puntata speciale del sabato.
2: E lo chiameremo così impara. Se dorme, si
3: capito,
2: sveglia.
3: Francesco.
2: No, ma lo sanno che è la puntata speciale domani, mi raccomando.
3: Chiudiamo con Céline Dion, That's the way it is. Adesso la nostra Lucilla canterà sì. a squarciagola perché lei ama.
2: Sì, lei canta, Paolo balla, quindi non ve le perdete, ok? Grazie Andrea, grazie alla Control Room. Da Max e Max.

0: che fate guardare, perché sento Céline Dion nelle orecchie e vedo Lucilla che è Céline Dion in questo momento. Era il nostro History Kiss dal 1999, That's the way it is.
1: Tra poco la Kiss Kiss Trend Zone e poi anche le news con Cristina Manco.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Un saluto e bentrovati. Ha assegnato il premio Nobel per la pace 2026 all'attivista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine indiana e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Anche prestato servizio come giudice della Corte Penale Internazionale e come presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Nell'aprile del 2015 Pillay è diventata la 16ª commissaria della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Cambiamo argomento. Medio Oriente, 3 morti e diversi cittadini stranieri residenti in Arabia Saudita feriti nei 2 attacchi condotti dagli Houthi contro l'aeroporto a Riyadh. Le forze israeliane intanto hanno continuato a intensificare l'incursione e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza. La guerra russo-ucraina, 2 persone sono morte e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino nel distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca su Kharkiv e su una nave mercantile nel porto di Mykolaiv a largo della costa del Mar Nero. Veniamo in Italia. Continua l'emergenza carburanti. È finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro all'economia Leo, mentre il ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi ne ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 al litro. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, però rimane comunque a 2,25 euro. La cronaca. La polizia di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Le accuse vanno da resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale al tentato omicidio. Ancora maltempo al centro-sud. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla zona di Marsala nel Trapanese, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita anche una scuola dove si registrano alcuni feriti lievi. Allagamenti a Brindisi, a Napoli e provincia dopo il violento nubifragio della notte. Colpito anche il Lazio, con forti disagi nella zona litorale tra Anzio e Nettuno. Lo sport. Tennis. Stop al secondo turno per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il romano è stato battuto dallo statunitense Nakashima. Fuori anche Flavio Cobolli, eliminato all'esordio dal francese Mannarino. Più tardi in campo Musetti contro il cinese Zhu. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss Kiss.

0: popolo di Kiss Kiss, eccoci qua per iniziare una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone nell'ultima giornata della settimana, è venerdì oggi. Lucilla, buongiorno.
1: Buongiorno a te Paolo, anche a tutti i nostri ascoltatori, ad Andrea Cimino in regia con noi quest'oggi, alla regia TV invece Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino Gentile.
0: Un trio favoloso oggi, Lucilla in stile Lady Oscar, ma soprattutto vorrei ricordare ancora che l'History Kiss ci ha salutato con Céline Dion e ci sono dei momenti all'interno di questa trasmissione che mi spiace non possiate vivere, perché è bellissimo vedere Lucilla cantare Céline Dion, tra l'altro molto male,
1: sì, lo ammetto, ma io adoro Céline Dion e tra l'altro è anche tra le protagoniste del nostro sommario, ma non spoileriamo nulla, no?

0: Gigu con aria star Woman su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Scusa Paolo, poco fa abbiamo nominato Celine Dion, abbiamo ascoltato il suo disco, abbiamo detto che parleremo anche di lei. Ci scrivono da Parigi, Fulvia nello specifico. Ciao ragazzi, Celine Dion sta scassando tutto a Parigi in questo mese di ottobre con uno show in residenza
1: in Francia.
0: Sta
1: scassando nel senso sta facendo grandi cose.
0: Sì, perché lei ha un mese di ottobre
1: ma
0: con uno show in residenza
1: in Francia.
0: No.
1: Sta scassando nel senso sta facendo grandi cose.
0: Sì, perché lei ha una residenza lì a Parigi, nel senso che ha fatto tante date.

0: Sei quanto lunghissimo, dura Mario, un'ora e mezza?
1: Paolo e Luci, la...
2: No, vabbè, cioè, no, vabbè.
0: Grandi
2: qua,
0: applausi,
2: guarda,
0: standing ovation.
2: Ci scriveranno Marra e Gue per dire che sei un grande.
0: Per denunciarci.
2: Però, allora, il sommario, un nome l'hai già spoilerato, c'era una bella linea,
0: sì,
2: però...
0: Sì, Céline Dion era alla fine perché prima c'è la legge elettorale, la Meloni, sì, di conseguenza, poi c'è Céline Dion e settembre.
2: Settembre, che non è il mese, ma Andrea Settembre.
0: Andrea Settembre che sarà con noi quest'oggi. Speriamo, nonostante le bombe d'acqua fuori, che arrivi sano e salvo, tra l'altro anche per festeggiare il suo compleanno.
2: Ah, qua ormai diciamo tutto, cioè vogliamo tenere la gente legata alla nostra trasmissione.
0: Creiamo dell'hype. Fa 25 anni Settembre, Paolo, te lo ricordi quando

0: Ma Benson Boone veramente arriva da un altro pianeta, voi lo ascoltate qui su Radio Kiss Kiss. Lucilla, dobbiamo iniziare la nostra Trend Zone oggi in totalissima tendenza, proprio al top del top.
1: Sì.
0: C'è questa nuova legge elettorale, lo Stabilicum, che però ha già preso questo nuovo nome.
1: Il Melonellum.
0: Il Melonellum.
1: Sì, sempre nomi molto particolari. Quindi ieri è stata approvata alla Camera la nuova legge elettorale, ora senza entrare nei tecnicismi perché
0: infatti,
1: ci vorrebbero 10 ore e mezza.
0: Noi siamo qua anche per dare divulgazione, perché io ho detto, Lucilla, tu me la sapresti spiegare come se io fossi un bambino delle elementari?
1: Ci vorrebbero 18 diagrammi che neanche Pagnoncelli con le statistiche ci riuscirebbe, secondo me. Possiamo dire che le principali novità sono sicuramente il metodo proporzionale e il premio di maggioranza, che ha anche un po' risvegliato la Corte Costituzionale, perché si andrà a guardare nel merito di questa scelta. Ma il Melonellum ha risvegliato anche un'altra cosa, le elezioni anticipate, perché già si parla di andare a votare a maggio e non in autunno.
0: Sì, sarà comunque sempre 2027 comunque.
1: Sempre 2027, qualcuno è favorevole, qualcun altro no, come sempre accade, specialmente Matteo Salvini, che ha detto ok, va bene, potremmo andare a elezioni anticipate, però fatemi prima riscuotere qualche risultato sull'autonomia, perché sai che lui sta promuovendo la questione dell'autonomia delle regioni. Mi ha fatto sorridere tra le varie polemiche la commedia politica che si è creata ieri, perché
0: ma non dirmi,
1: nella votazione tutti immaginavano ci potessero essere dei franchi tiratori, cioè quelli che sono di una coalizione ma poi votano l'opposto, e quindi c'erano anche i controllori in sala per vedere che tutti votassero secondo il proprio schieramento.
0: Ecco, una delle novità anche tra l'altro sarà quella che a quanto pare si potrà votare fuori sede, quindi
1: ma sempre con delle deroghe, dei principi
0: con del burocratese come al solito succede in Italia, però sembra che anche chi non ci sia più questo rituale del rientro obbligatorio nella propria sede di residenza.
1: Perché la cosa importante, qualunque cosa voi votiate, è che andiate a votare.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: ci parlano tutti benissimo di Saif. Qualunque ospite venga qui a Radio Kiss Kiss ci dice che Saif è un genio. Lo abbiamo appena ascoltato con Biagio Antonacci, Spiritual E, qui nella Trenzone. Siamo a Paolo e Lucilla.
1: E lo invito. Adesso
0: dai,
1: lo dico, sì. Sai che riesco a materializzare gli ospiti?
0: Lo so, tranne Brad Pitt.
1: Saif, io ti vorrei.
0: Bene, io ti vorrei, è proprio una dichiarazione d'amore, quindi speriamo che la raccolga. Stiamo parlando della legge elettorale, ma Paolo, ieri la Meloni era in trend non solo per questa cosa così importante, ma anche per una roba un po' meno formale,
1: ma
0: diciamolo.
1: Ma certo, no? Questi bisticci politici che sarebbe bellissimo non ci fossero, però insomma fanno parte anche un po' di tutto ciò che coinvolgono sempre, perché ieri la Meloni è venuta fuori questa storia che in un consiglio comunale a Pontedera in provincia di Pisa un consigliere l'ha definita la ciociara.
0: Ecco.
1: Poi dopo cercando di, come dire,
0: mettere una pezza
1: dicendo no, in realtà mi sono sbagliato, volevo dire cacciarona, insomma hanno provato a mettere una pezza peggiore ovviamente dell'uscita, e ovviamente questa cosa è esplosa. Ma il focus è un altro, cioè anche per come ha tirato fuori la premier il fatto di utilizzare ciociara come offesa, no?
0: Quando invece quel territorio è territorio di grande lustro, come del resto tutta l'Italia.
1: Io 2 settimane fa ho fatto un bellissimo video, io sono legatissimo alla ciociaria, soprattutto ad un piccolo posto che è Isola dell'Iri, mi piace tantissimo. Adesso, al di là di fatto, io non voglio enfatizzare il fatto che ciociara ovviamente non sarà mai utilizzato come offesa.
0: Ma dai, infatti è una cosa assurda. Ma la cosa, lei ha tirato fuori anche tutti gli altri appellativi con cui in genere la chiamano.
1: Ah,
0: e mi fa divertire, perché entriamo nel merito delle questioni politiche, cioè se dobbiamo andare a criticare un politico facciamolo per quello che dice, non per queste stupidate.
1: Sì, diciamo che siamo un po' troppo pieni di gnegne in questa politica.
0: È vero, a volte anche con l'abito, ma tu hai visto com'era vestita quella.

Goes. Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
8: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss Kiss.

0: Fabri Fibra e i Pinguini su Radio Kiss Kiss. Allora rientriamo su quello che era una tendenza, anzi che è la tendenza di oggi, di questa offesa tra virgolette alla Premier che gli è stata data della ciociara. Ma ormai siamo tutti d'accordo, stanno arrivando anche dei messaggi a dire: ma ciociaro può essere un'offesa?
1: Ecco, questa è un'assurdità, però se andiamo un po' indietro nel tempo, Paolo, non è una novità, ecco.
0: Allora,
1: purtroppo
0: diciamo che da spogliatoio, diciamolo così, per dire, effettivamente si danno delle offese per certi aspetti in tanti casi. Io ti dico, io sono originario di Ferrara.
1: Sì.
0: A Ferrara c'è questa mala usanza, però ogni tanto per goliardia anch'io, cioè l'abbiamo utilizzata tutti, di dare dei rovigotti a quelli di Rovigo.
1: Ma dai, non
0: invece
1: lo sapevo.
0: Che rodigini. Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, quindi è una cosa pseudo offensiva, diciamo.
0: Sì, sai, per sono quelle cose campanilistiche, no?
1: È vero, può succedere. Guarda, a me è capitato di imbattermi in un documentario del 61 che fece la Rai, che si chiama Meridionali a Torino, perché quella era l'epoca del grande esodo dal sud verso
0: penso
1: il nord.
0: Penso di aver visto degli stralci in questi giorni che giravano sui social.
1: Ma, mamma mia!
0: Allucinato.
1: Cioè, ma allucinante davvero a ripensarci oggi. Eppure devo dirti che anche a me è capitato nella mia vita precedente, quando facevo l'avvocato da giovane, l'aspirante avvocato, poi ho cambiato strada, andai a Verona per conto del mio dominus, quindi dell'avvocato, il mio maestro, per cercare uno studio. Lui voleva aprire uno studio lì. Nessuno voleva affittare uno studio ai napoletani. Guarda, ma ho avuto delle difficoltà serissime.
0: Pensa
1: per
0: che
1: fortuna sono passati 20 anni, credo non sia più così.
0: Pensa
1: però
0: che io direi il 99% delle persone che ho conosciuto dai 7 anni che vivo a Napoli non me l'hanno mai fatto pesare questa cosa, ma sai che delle volte mi è capitato al contrario, perché sono del nord.
1: Sei quello del nord,
0: sì.
1: Tu sei la spia.
0: Sì, sì, sì. Sì, ovviamente questa è proprio una cosa che io spero che possa.
1: Io spero che non esista più, dai, che ormai è andata questa roba.

0: Allora, sei ciociara, sei napoletana, siciliano mafia, sei rovigotto, come dicevi tu, quante volte abbiamo sentito questi luoghi comuni usare la nostra provenienza in modo dispregiativo?
1: Guarda, io ho sentito addirittura un mio amico di Verona una volta dire, ma quello è di Belluno. Cioè, come quindi... per dire, ma quindi che cosa significa? Beh, io anche per un periodo della mia vita ho vissuto a Viareggio per 6 anni, quindi Viareggio, la provincia di Lucca, già tra Viareggio e Lucca proprio si detestano.
0: Figurati.
1: Ma che poi in che maniera? Sono sempre quelle... Cioè, io non so
0: quelle
1: definirle.
0: Quelle punzecchiature che
1: sì,
0: si lanciano.
1: Allora, perché finché lo fai per farti una risata, ok, ma chi ci crede veramente? Cioè, mi fa non solo cadere le braccia, ma anche
0: altre estremità, diciamo.
1: Esatto, no? Perché poi c'è anche questo detto che molte volte viene utilizzato in Toscana. Viene utilizzato più che altro così per sorridere, però effettivamente fa pensare, tra Livorno e Pisa, che c'è un forte campanilismo, meglio avere un morto in casa che un livornese o un pisano all'uscio, poi dipende da chi lo dice, no?
0: Non lo sapevo che ci fosse questa rivalità.
1: In Emilia e Romagna a me non me ne è fregato niente, cioè Ferrara fa parte dell'Emilia, ok, ma il fatto delle volte, ma sei emiliano o romagnolo? Io sono di Ferrara,
0: cioè... sono italiano, dai, sbagliamocela,
1: esatto,
0: cioè... così. E anche perché pure gli italiani spesso all'estero magari subiscono in qualche modo un pregiudizio dalla provenienza. Allora, 347 490 0042, ci chiediamo: vi è mai capitato di avere un disagio legato alla vostra provenienza? Qualcuno che vi prendesse in giro? Sentiamo se gli ascoltatori hanno delle esperienze in merito.
1: Succede, ma prima o poi non succederà, quando diventerò presidente del mondo. Ma abbiamo una bellissima novità, c'è Lil Nas X con il suo ultimo successo,
0: World's Greatest, e questo si allaccia appunto a te che diventi il presidente del mondo.
1: Tra
0: vedi?
1: Poco.

0: Il Nas X World Greatest è il nostro New Kiss.
1: Questa mattina qui perlomeno abbiamo tenuti gli ombrelli aperti un bel po', sì, perché si è un pochino rotta la stagione, ma sentiamo che cosa succederà nelle prossime ore dagli amici di ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni, specie al centro-sud. Nel pomeriggio avremo ancora occasioni per piogge, specie sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. Lievi disturbi anche sulle pianure di Lombardia e Triveneto. In serata e nella notte ancora tanta pioggia al sud e sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove. Massime tra 19 e 21 gradi al nord, tra 19 e 24 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
4: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss,
6: kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Kiss,
8: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa. Kiss, kiss.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Kiss, kiss. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it. Kiss,
12: kiss. Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili. Kiss,
14: kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss,
15: kiss. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it. Kiss,
16: kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
18: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
17: E tutte quelle persone nella foto?
18: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
17: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
19: Kiss Kiss.

0: tua non è assolutamente una stupid song, è bellissima. Siamo su Radio Kiss Kiss e abbiamo aperto il grande discorso
1: del disagio che si crea quando qualcuno ci prende in giro per la nostra provenienza. Sentiamo gli ascoltatori.
2: Buongiorno, sono Nuzia da Napoli. Io ho due figli che lavorano a Como e non affittano alcuni case neapoletane.
0: Ma va, ma
1: e
0: ancora.
1: Va ancora avanti.
3: Sentiamo. Ragazzi, diceva il grande Luciano De Crescenzo, si è sempre meridionali di qualcuno.
0: È vero.
1: Grande Luciano De Crescenzo, sante parole.
4: Ciao ragazzi, sono Enza. E io sì, da ragazza quando andavo a scuola, la professoressa di italiano ci prendeva in giro perché noi venivamo dalla provincia di Caserta e ci bullizzava.
1: Mamma mia, persino la professoressa, dai però.
5: L'accento, più che discriminazione e puntualizzazioni, che accento toscano, si sente che sei toscana, si sente che sei toscana, poi tutti con la cannuccia, però io sono toscana ma non parlo fiorentino, ciao a tutti.
1: Ecco, ma anche se fosse, che fa, dai.
6: Vedi? Ciao, sono Alessandro e sono veneto. Tutte le volte che avevo qualcosa da dire con i miei vicini di casa, ce n'era sempre uno che mi diceva sempre: è proprio vero, non ce ne sono di veneti bravi. Questa cosa a me faceva particolarmente male. Infatti gli rispondevo: guarda che io sono nato e vissuto in Lombardia, dunque sono un veneto importato, semmai.
1: Quindi facevo, te ne tiravi fuori
6: e me ne andavo.
0: Sì, i generalizzatori, proprio ci sono quelli che generalizzano. Ah,
1: no,
0: perché
1: ma poi guarda sta cosa dei dialetti pure.
0: Perché voi ferraresi siete così, voi napoletani siete così, ma voi che cosa?
1: A parte che siamo tutti italiani, ma poi comunque, ti ripeto, io su questa cosa dei dialetti non ci riesco a passare, perché sono così belli da ascoltare, no?
7: Ti ho

0: Le 12.53, ancora un po' di questa prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Mi fa morire questa cosa che i nostri ascoltatori si arrabbiano, si infervorano per gli insulti ricevuti a causa della propria provenienza e si incacchiano proprio nel loro dialetto. Quindi poi le note cominciano con un italiano perfetto e finiscono.
1: Ragazzi,
0: sentiamo.
2: Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sì, a me è successo personalmente. Avevo un contratto di lavoro semestrale a Forlì, dove io ho specificato che ero di Caserta, e assolutamente loro mi guardavano male, mi rispondevano male, e veramente è stata un'umiliazione unica, anche se il mio lavoro era impeccabile.
1: Ma non tutti
2: però
1: i forlivesi sono così.
2: Quelli della Campania, i peggiori nemici.
1: Vedi, ti sei imbattuta in un forlivese stupido.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Cristina. Si capirà forse da dove sono,
1: Sei delle
3: comunque
1: mie zone.
3: A me ha sempre dato fastidio perché mi trovo metà fra le tre province, Ravenna, Ferrara e Bologna. A me dicevano sempre invece: ah, Frarese, Magnazucca e Bulesi e Bugnesi, Pluca la Gussa. Allora, non è vero, un accidente. I ferraresi usano bene la zucca, i bolognesi la mangiano se la fanno bene, ok? Buona giornata, un bacio a tutti.
1: Sarà di Argenta, secondo me. Frarese magna zucca, cioè, perché visto che a Ferrara c'è la zucca che si usa, mangia zucca, e pluca gusa.
4: Vabbè, ciao Lucilla, ciao Paolo,
0: sì,
4: ciao Radio Kiss Kiss, sono Stefania da Rimini. A me mi dicono, cioè mi riconoscono che sono romagnola perché dicono: ah, te sei romagnola, si sente dalla S, la S romagnola.
0: Che sarebbe la Z poi?
1: No, perché c'è la S che cioè la S
0: piena,
1: così,
0: bella,
1: no?
0: Come sì, c'è anche la Pausini, S. Se non sbaglio, così.
1: Mamma mia, c'è, certo, assolutamente.
0: A me piace che si sentano i dialetti.
1: A me
0: che
1: piacciono tutti gli accenti, ma andiamo a chiudere questa prima ora. Abbiamo, mamma mia, che pezzo che sta arrivando dal 1991.
0: R.E.M. Losing My Religion, davvero un pezzo iconico che succedeva nel 91, Paolo.
1: Ma guarda, proprio da pochi giorni nel 91 era iniziata la prima edizione di Non è la Rai, condotta dalla grandissima Erika Buonaccorti.

0: favolosa, come sempre, ad ascoltare Losing My Religion dei Remo, R.E.M. dal 1991.
1: Eccoci qui, seconda ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Oggi venerdì 9 ottobre e anche il compleanno di settembre, per confondere un po' le carte. C'è. Rispetto ai mesi di cui parliamo, Andrea Settembre, che sarà ospite con noi nel corso di questa seconda ora. Paolo, noi siamo vivi per miracolo oggi, vogliamo dirlo, che abbiamo rischiato la vita per arrivare qui?
0: Diciamo che stamattina, come dire, l'acqua scendeva un po' copiosa, diciamo così.
1: Un po' copiosa.
0: In maniera eufemistica, e fortuna qua non ha comunque creato danni, a differenza di alcuni posti d'Italia.
1: Purtroppo sì, purtroppo sì.
0: Ma iniziamo con la seconda.

0: Losing My Religion siamo passati a Lose Myself. Pare che dobbiamo perdere per forza qualcosa quest'oggi, così come ad esempio perdere le staffe quando qualcuno ci insulta per la nostra provenienza.
1: Mamma mia, come cantava Willy Peyote, che dice che io non sono razzista, ma è un razzista ma non lo sa.
0: Vedi, saggio Willy.
2: È inglese, lì nel Regno Unito utilizzano un tono di voce molto più pagato per parlare, e quindi lei era convinta che ogni volta che magari facevamo pranzo a casa dei miei genitori, roba del genere, se c'erano dei segmenti in cui parlavamo in italiano, lei si convinceva che noi stavamo litigando, ma l'ho dovuto spiegare: no, guarda, questo è soltanto il tono naturale della nostra voce.
1: Ma perché vuole dire che a Roma e a Napoli c'è un tono
2: magari arrabbiato o agitata, quando tipo no, sto solo parlando al volume della mia lingua natale.
0: Ma quando mai mica urliamo e gesticoliamo noi italiani? Questo è un luogo comune.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno Lucilla. Allora, ciao. Io sono lucchese e noi ci considerano tirchi come genovesi. Però vabbè, io non c'ho niente di quello. E poi lo sai come dice il pisano al livornese o al lucchese se dice meglio un morto in casa che un pisano all'uscio? Dice che Dio ti accontenti.
1: È vero.
0: Quindi buona giornata, anche a ciao. Zanzà.
4: Io lavoro a scuole, ho girato veramente tutta l'Italia e lavoro anche nei villaggi. Non ho mai avuto problemi con nessuno. Perché? Sono del sud, a volte ho un po' l'accento imbastardito perché lo prendo dalle altre regioni dove vado, e quindi me ne frega più di tanto.
1: Perché sei una persona intelligente, fratello.
4: Ciao, Kiss.
1: Bravo.
0: Vedi, quindi c'è anche chi non ha problemi.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Allora, sì, io abito in Irlanda da più di 20 anni.
1: Ecco.
5: E qui ho diverse. Io abito in Irlanda da più di 20 anni.
1: Ecco.
5: E qui ho diverse volte notato.

0: Vedi, Joliet e Achille Lauro con Per noi su Radio Kiss Kiss portano avanti anche il loro orgoglio della lingua, del dialetto, della loro provenienza, senza dover dire io parlo così e tu cattivo brutto perché non sei come me.
1: Guarda, questa canzone in cui si mischiano napoletano e romano è una cosa poetica, io l'adoro e adoro la filosofia di Joliet che dice a me piace parlare la mia lingua, che è il napoletano, che è una lingua a tutti gli effetti, e continuerò a parlare questa. Fine.
0: Infatti,
1: sottotitolatemi.
0: Ma poi anche come dice lui, non è che dice se io canti in napoletano tu che canti in italiano sbagli, cioè
1: no,
0: è questo,
1: anzi,
0: il senso
1: è che ognuno è libero.
0: Io torno a quel senso che mi piacerebbe vivere in un mondo dove il tifoso della Roma, per fare un esempio, va in curva della Lazio con la maglia della Roma senza avere il timore di poter dire forza Roma.
1: Tu continui a proporre questa cosa e adesso direi che devi anche farla a un certo punto, cioè ti tocca, mi sa. Dai, respira in un sacchetto.
0: Mi piacerebbe farlo. Sì, se
1: poi
0: solo
1: documentiamo tutto, vediamo se arrivi vivo. Io vorrei condurre con te ancora per un po' questa bella Kiss Kiss Trenzo. Non ti vorrei perdere così.
0: Comunque,
1: siamo pronti per settembre. Vedo movimenti negli studi. Dovrebbe arrivare settembre.
0: A tra poco.

0: ti schizza a te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Ti schizza a te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss Kiss.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
9: Kiss Kiss.
10: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
11: Oktoberfest Calabria!
10: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
15: Kiss Kiss.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bra.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Kiss Kiss.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Cat Size con Animal su Radio Kiss Kiss. L'abbiamo già detto fin dal sommario, qua riusciamo a creare quello che pensiamo.
1: È vero, riesce a far materializzare gli ospiti. Il 25 settembre è uscito il suo ultimo singolo, si chiama Lentiggini, ecco noi settembre.
2: Ciao
1: Andrea.
2: Ciao a tutti.
1: Ma soprattutto buon compleanno.
0: Andrea, auguri.
2: Grazie.
0: Stanno arrivando già tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori per farti gli auguri, perché tu oggi sei venuto a festeggiare il tuo compleanno qui con noi.
2: Oggi ho detto: quale giorno migliore se non il mio compleanno per festeggiarlo insieme a Radio Kiss Kiss, proprio il mio compleanno appunto, quindi sono venuto oggi.
1: Ma dicevamo a microfoni spenti, condividiamo con gli ascoltatori, tu sei tipo da grande festa o sei tipo da spengo tutto, addio, non chiamatemi al compleanno?
2: Quest'anno sono diventato spengo tutto, addio, non mi chiamate.
1: Perché ormai sei grande, ormai
2: mi avvicino
1: già dicevi
2: a niente, capito? Oh,
1: mamma mia, guarda, un colpo al cuore, dai, lasciamo stare.
0: Perché infatti gli ho detto: ma quanti messaggi ti sono arrivati? Non ho ancora guardato, perché effettivamente è un mestiere ormai il giorno del compleanno rispondere ai messaggi.
1: È vero, sì, ma sì, a proposito di mestiere, veniamo subito a Lentiggini, il tuo ultimo singolo, che parla di relazioni e anche della paura di essere dimenticati. È una cosa personale?
2: È una cosa personale, sì, è diventata una seduta psicologica questa.
1: Sì. Ho passato anche il tono di voce.
2: Infatti ti ho visto più profonda nel dire. Ma sì, mi è successo, non voglio parlare per tutti, però secondo me è una cosa che può succedere, sentirsi non all'altezza, chiedersi forse non sono stato abbastanza. Allora vi dirò, io non amo tanto dire di cosa parlano le mie canzoni, perché mi piace che poi chi l'ascolta possa farne quel che vuole della canzone,
1: abbia una propria interpretazione.
2: Io l'ho scritta per dei motivi, ho messo su carta, in musica, quei pensieri, e oggi li abbiamo qui con Lentiggini, e mi piace che ognuno possa interpretarlo come vuole questo brano. Io l'ho scritto perché avevo un'esigenza e ho detto: la voglio dare al mondo queste energie. L'ho fatto.
0: Beh, guarda, tu innanzitutto sappi, adesso sembra che sia la solita piaggeria perché ti abbiamo qua di fronte a dirlo, sappi che comunque tu arrivi tanto alle persone.
2: Grazie.
0: E te lo dico io da vecchio, io raddoppio la tua età quasi domenica e devo dire che la tua voce arriva profondamente, al di là, guarda, te lo dico, anche al di là del testo, della melodia e tutto, ma arriva proprio la tua voce.
2: Grazie.
1: La potenza. Grazie. È vero. Grazie. Tra l'altro ricordiamo che Andrea è stato anche regista del videoclip di Lentiggini, quindi abbiamo anche uno split della carriera, vai anche verso quello?
2: Ma a me piace molto e voglio farlo sempre di più nei miei prossimi video. È una cosa che sin da piccolo, i visual, ho sempre amato, sono uno molto visionario, no? Soprattutto con la musica, e poi ho scoperto che anche altri artisti che amo, ad esempio Lord, hanno questa cosa che si chiama sinestesia, ovvero quello di associare ad un suono un colore o un odore, quindi come se fosse l'unione dei sensi, e questa cosa sin da piccolo l'ho sempre avuta, quindi ai suoni alcune volte associo involontariamente dei colori, dei sapori, e quindi questo mi aiuta anche nella creazione visiva oltre che proprio uditiva della canzone.
0: Beh, insomma, tu sei anche un nativo digitale, diciamo, in una qualche maniera, quindi forse secondo te sei più come dire aiutato da questa cosa o...
2: Ma secondo me sì, perché ho accesso, sono molto stimolato, ho accesso a tante cose, e questo secondo me mi aiuta con la creatività. Poi sono sempre stato molto creativo, mi piace immaginare, sto lì le ore ad immaginare cose, quindi anche possibili scenari, cose, quindi questo poi lo metto sia in musica spesso, ma anche nei video.
1: Allora, facciamo una cosa, visto che adesso ci è venuta la voglia, perché ne abbiamo parlato, ascoltiamo il tuo singolo Lentiggini, poi torniamo, che magari ci consigli anche una serie a questo punto. Settembre.
3: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: A settembre, lentiggini qui su Radio Kiss Kiss, e settembre proprio qui al nostro
1: Hai
0: fianco.
1: Hai visto che se la stava suonando a
0: sì,
1: poco?
0: Sì, sì, sì.
2: E non so che me li ricordo gli accordi. Tan, tan, tan, tan,
0: ce l'ha però. Nel sangue, chiaramente. Allora, questo è il secondo singolo degli ultimi tempi che fa parte di un nuovo progetto. Mm-hmm. Ci vuoi dare qualche coordinata in merito?
1: Cosa si può dire?
2: Le coordinate le sto facendo ancora io.
0: Okay.
2: Sto scrivendo tanto, è un periodo in cui scrivo molto. Sto bene, cioè nel senso, quando sono in studio sto bene,
0: sei
2: mi diverto,
0: bene.
2: Sono preso bene, okay. Sto scrivendo tanto e poi chi vivrà vedrà, cioè davvero.
1: Ma infatti ho letto che tu dici proprio che vai tanto in studio, ma scrivi anche, che ne so, nella cameretta, per dire, ancora come una volta.
2: Allora, il piano che io a casa mia ho nel salone,
0: ok,
2: lì alcune volte nascono parecchie cose, però a me piace molto stare in studio, anche perché spesso, non sempre, però spesso in studio hai la possibilità di isolarti da tutto. Molti
1: certo.
2: studi non hanno neanche le finestre, e ancora sto capendo se questa cosa mi piace o meno, perché poi ne ho scoperto uno con le finestre, quindi cioè, ah, c'è luce, mi sento più ispirato. Però spesso negli studi lì ti chiudi, sei scollegato da tutto, e quindi mi piace quella roba là e trovo più ispirazione.
0: Abbiamo letto che tu, confermaci se è vero, hai chiesto tanto tempo fa a Babbo Natale di farti cantare in TV, è vera questa cosa?
2: Allora, io chiedevo sempre, guardavo molto Ti lascio una canzone, io
0: sì.
2: canto,
0: sì.
2: i canali, cioè i Gerry Scotti e Antonella Clerici, mm-hmm. come. E mi piaceva tanto quella cosa lì, vedevo questo palco enorme in TV, e per un bambino che voleva fare musica, voleva cantare, era tipo la cosa più grande del mondo, più bella. Quindi io scrivevo una letterina, dicevo, caro Babbo Natale, vorrei tanto partecipare a Dio Canto, per favore.
0: Ecco, ma
2: qualche
0: aspetta
2: anno dopo
0: però,
2: è successo.
0: Esatto, visto che Babbo Natale a quanto pare ti ascolta, se dovessi scrivergli quest'anno, cosa gli chiederesti?
1: Oi oi oi, oi oi oi.
2: Non funziona il microfono. Ah, regia, abbiamo un problema.
0: È criptico. Non si lascia andare a cose.
2: Non funziona.
0: Vabbè, ok, il segreto.
1: Hai visto, per chi dice, per quelli ancora che si ostinano a dire Babbo Natale non esiste, esiste, ce lo dice Andrea qua.
0: Esiste
1: proprio.
0: Come?
2: Sottoscrivo. Vedi?
0: Senti, Vasco Rossi ha celebrato il suo insegnante di lettere, che ha detto gli ha insegnato a scrivere, quindi gli ha cambiato la vita. Hai anche tu un insegnante di riferimento che ti ha dato qualche input in questo senso? Che puoi ricordare dicendo, wow, i suoi insegnamenti mi servono davvero oggi.
2: Allora, probabilmente io non le stavo tanto simpatico, però la mia maestra delle elementari di italiano mi ha fatto una grande scuola di grammatica, di analisi logica, grammaticale, e anche se io da piccolino un po' la simpatia non era reciproca, le devo tanto ai suoi insegnamenti.
0: Vedi? Quindi alla fine servono.
1: Allora, visto che prima l'abbiamo detto, adesso per alleggerirti anche un po', perché siamo diventati abbastanza marzulliani in questo momento, parlavamo del fatto adesso del tuo amore nella regia, e parlando fuori onda abbiamo detto, ci puoi suggerire
0: una serie da addetto ai lavori, quindi
2: Detto ai lavori è esagerato, però
1: da futuro addetto ai lavori
2: magari, vedi, lo manifestiamo. Allora, io ho guardato recentemente una serie che si chiama Quando la vita ti dà mandarini.
0: Guarda, se ci fosse Giovanni Imperatore qui si metterebbe già a piangere, perché ha detto che ha pianto tantissimo.
2: È verissimo, si piange tanto, è bella, è un K-drama che magari chi all'ascolto non conosce, approfondite, perché sono molto interessanti.
0: Vedi, possiamo dire che è uno dei nostri registi, quindi anche un gran sentimentalone, confermato da Andrea Settembre, che ci suggerisce questa serie.
1: Allora, Andrea, sta per arrivare il tuo successo che è uscito quest'estate, che mi ha accompagnato tutta estate.
2: Oh,
1: qua
2: grazie.
1: Ad agosto l'ho fatto, e devo dire che me la sono cantata tantissime volte. E che cosa ti devo dire? Auguri non solo per il tuo compleanno, e non ti dico auguri per la tua carriera perché è già bellissima, ma
2: grazie.
1: Ti auguro il meglio del meglio.
2: Grazie mille, davvero.
0: Da
2: grazie, grazie.
0: A un enti.
1: Ecco, vedi.
0: Grazie Andrea, a presto.
2: Grazie
0: Kiss Kiss
2: a voi,
0: a te.
2: Grazie. Kiss Kiss a voi.
3: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: di settembre che è appena stato ospite qui con noi a Radio Kiss Lucilla. Che belli questi giovani,
1: bellissimi. Tra l'altro settembre una voce potentissima come quella dell'artista che sta appena arrivando, Taylor Swift, esce con un singolo e subito scala le classifiche. Ma anche se canta la lista della spesa, Taylor Swift fa dei numeri,
0: esce con Patient Zero, cioè il paziente zero,
1: è in un momento che

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Kiss, kiss. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Kiss, kiss. Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Yes, yes.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Yes, yes.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ready Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, è dall'inizio che stiamo cercando di entrare nell'argomento del trend di Celine Dion.
1: Poverina Celine Dion, che già si è ripresa da una lunga malattia, è arrivata in una forma smagliante a questa residency, la residenza che ha a Parigi, quindi 10 date che tra l'altro poi replicherà anche a maggio, e a quanto pare l'altro ieri è caduta mentre era sul palco, inciampata nel proprio pantalone con i tacchi, è caduta. Però per fortuna almeno Celine ha dei fan molto carini, perché si è gelato tutto lo stadio in attesa di capire come stesse. Che cosa è successo? Come se non bastasse, poi dopo questo piccolo incidente è tornata a cantare e si è dimenticata le parole della canzone. È andata in tilt, e quindi il suo pubblico, 35.000 persone, che non sono poche, hanno cominciato a cantare al posto suo per ricordarle il punto in cui si era fermata.
0: E lei ha pagato il biglietto a tutti
1: per ascoltare tutti i suoi fan. Però dai, ci può stare che un artista in quel momento è veramente sballato. Insomma,
0: devi essere sempre al top della concentrazione, cioè del tipo, anche mi rendo conto io e te, se magari c'è un giorno che non siamo perfettamente concentrati, anche
1: può capitare che incespichi, che succede una cosa. E poi parliamo della memoria, ma tu ce l'hai la memoria ancora? Riesci a ricordare cose che hai imparato anni fa?
0: Le poesie alle elementari.
1: Ti ricordi qualche incipit?
0: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, reca in mano un mazzolin di rose di viole, onde siccome suola.
1: Ma sei bravissimo, è bello che le dicevamo poi senza capire una mazza di quello di cui stavamo parlando. Vabbè, allora se c'è qualcuno all'ascolto, 347-490-0042, che ricorda un incipit di una poesia, io la butto lì. Vi ricordo che ancora non abbiamo premiato nessuno oggi con la nostra t-shirt.
0: Ma quindi lo stai mettendo come se fosse una sorta di gara?
1: Ma sì, magari arriva un incipit particolarmente carino.
0: Non vale nel mezzo del cammin di nostra vita.
2: No.

0: e vinci.
1: Allora, io avevo detto che avremmo premiato qualcuno che ricordava bene l'incipit di una poesia, non uno che ricordava bene una famosa arringa detta in tribunale da un pregiudicato che poi è diventata qualcosa di simile a una poesia, Paolo.
2: Però mi ha fatto molto ridere.
1: Perché quella veramente si scambia per una poesia. Mio nipote a Natale ci fece uno scherzo, la disse come la poesia del liceo, poi scoprimmo che invece era una arringa da tribunale.
2: Però un attimo che c'è il telefono libero.
1: Sentiamo se risponde. Sì. Premiamo per la genialità, per la creatività, dai.
2: È ancora l'ascolto?
1: Ah, chissà.
2: Vai che siamo noi. Rispondi.
1: Non vogliamo venderti niente.
2: Dai.
3: Pronto? Pronto,
2: Carlo, siamo Paolo e Lucilla. Ti volevamo fare una domanda. Che radio ascolti?
3: Allora, io ho 25 anni oggi, però ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grande!
2: Ma è anche il tuo compleanno.
3: Esatto.
1: Auguri.
2: Ma chi
1: allora?
2: Sei Andrea Settembre, scusa?
1: Tra l'altro anche lui 25 anni, sono proprio gemelli con
3: sì,
1: Settembre.
3: Sì.
1: Tanti auguri.
3: Sì.
1: Ma Carlo, ci hai mandato questa cosa, ci ha fatto molto ridere, volevi spacciarla per una poesia, in realtà è una cosa nota per altri motivi. Comunque, grande creatività.
2: Carlo, da dove?
3: Hai visto? Da Alberobello.
2: Bella, hai capito?
1: E allora anche ad Alberobello arriverà la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Carlo, anche se hai solo 25 anni, hai tanto tempo ancora per ascoltarci per altri 50 anni, giusto?
3: A voglia, sempre.
2: Alla grande, grazie Carlo, ti arriverà la t-shirt, portala in giro e salutaci Alberobello, kiss kiss a te.
1: Certo, ciao.
3: Kiss kiss a voi, ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
2: E adesso?
1: E con questa premiazione si chiude l'ultima puntata della settimana della Trend Zone.
2: L'ultima puntata da 48enne.
1: Ah, è vero, ragazzi. Lunedì tutti pronti, sì. Con tanti auguri a te, perché
2: no,
1: avremo
2: vale
1: un 49enne.
2: Sì, li farò domenica. Infatti, adesso me ne vado a festeggiare a Ferrara.
1: E te devi festeggiare anche con noi lunedì.
2: E dopo torno lunedì. Nel frattempo arriveranno i Doctors and the Mendicants, Spirit in the Sky dal 1986. Mark e Rap sono pronti.
1: Grazie, Andrea Cimino. Grazie, Luigi, Peppe, Arduino. Ci risentiamo.

0: dei segreti. Settimana scorsa è andata talmente bene la puntata che abbiamo deciso di replicarla anche oggi. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: Sempre.
0: Se vi va di condividere segreti con noi, noi ci siamo. Segreti che vi hanno raccontato, segreti vostri, nostri segreti.
1: Segreti della longevità. Insomma, abbiamo trovato anche ovviamente delle chicche che abbiamo letto online e vogliamo anche riportarvi qui alla radio, su Radio Kiss Kiss, anche in TV. Il canale è il 158.
0: Tre segreti, un euro oggi.
1: No, forse anche meno. Iniziamo salutando Anna Chiara in redazione, Andrea Cimino in regia e la nostra.

0: Ci sono Cremonini, paparazzi su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Sedetevi comodi, il venerdì è tutto più bello perché siamo con un piede quasi nel weekend, è quasi terminato comunque questa settimana lavorativa. Puntata di oggi dedicata ai segreti, partendo
1: da ieri, perché ieri abbiamo dedicato la puntata, chi ci ha seguito lo sa, lo ripetiamo per magari ascoltatori solo di oggi, di questo venerdì, la puntata al primo bacio, cioè ti sblocco un ricordo inerente al primo bacio.
0: E quando abbiamo chiuso la telefonata, l'ultima telefonata o una nota vocale, non mi ricordo, comunque
1: l'ultima telefonata si è seguita da una nota vocale che ha detto: ragazzi, ma il mio primo bacio è stato il mio primo bacio con l'amante.
0: E quindi questo è un segreto, quindi preparatevi perché tra poco porteremo a telefono questa ascoltatrice. Il suo primo bacio lo ha dato all'amante,
1: no,
0: un'ascoltatrice
1: ha dato il suo primo bacio all'amante, quindi vuol dire che per la prima volta si è trovata un amante. Noi abbiamo detto:
0: peggio
1: questa
0: ancora.
1: È una roba da segreti, la affrontiamo oggi in questo venerdì 9 ottobre e quindi volevamo iniziare la puntata proprio con questa nostra ascoltatrice che chiaramente rimarrà in anonimo tra pochissimo al telefono.
0: Ricordiamo anche che i segreti saranno in forma soprattutto anonima, quindi potete tranquillamente confidarci tutto quello che volete. Liberatevi di un segreti saranno in forma soprattutto anonima, quindi potete tranquillamente confidarci tutto quello che volete. Liberatevi di un segreto che avete o magari un segreto

0: prima telefonata di oggi e di questa anonima. Come la vogliamo chiamare?
1: Anonima, la chiamiamo anonima.
0: Pronto,
2: ciao.
1: Eccola, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
0: Iniziamo la puntata. Grazie. Dei segreti, primo segreto da condividere con noi.
1: Prego.
2: Il mio primo segreto, mi sono fatta un amante.
1: Ok, come è successo?
2: Per caso. Così per caso, tutto velocemente.
1: Per caso che vuol dire? Cioè una persona che conoscevi, hai conosciuto online, l'hai conosciuta al lavoro, dove?
2: No, l'ho conosciuta così per caso, l'ho vista una volta passare fuori e quando vedi quelle persone che ti colpiscono dici ah però...
1: Ah ok, fisicamente ti aveva colpito.
0: Dici una cosa anonima, tu sei sposata, fidanzata?
2: Io convivo, sì.
0: Ok, quindi convivi da quanto tempo?
2: Da 20 anni.
0: Da 20 anni. E dopo 20 anni per la prima volta hai scoperto l'amante.
2: Esatto, okay. E quindi il mio primo bacio lui, a un amante.
0: Lui ti dà tutto quello che il tuo attuale compagno non ti dà?
2: No, sinceramente nella mia relazione non mi manca nulla.
1: Ah ok, quindi scusami, come mai hai deciso di intraprendere, se così possiamo definirla, una relazione con l'amante?
2: Ma non è stata una decisione, è stata proprio una cosa non voluta.
1: Ah ok, ogni quando
0: è come l'herpes. L'herpes improvvisamente arriva. L'amante stessa cosa.
1: Ok, scusa un attimo, ma ogni quanto vi vedete? Cioè un amante con che cadenza?

0: così per caso.
1: Ah, come capita?
0: Non, sì, esatto, non abbiamo né orari né.
1: Ok, ma è un amante con cui vi vedete solo fisicamente oppure
2: uscite anche?
1: Bravo, vi raccontate anche le cose vostre, quindi c'è anche uno sfogo.
0: Sì, no, c'è anche uno sfogo.
1: Ok, quindi però, diciamo, ecco, anche un amico.
0: Sì.
2: In chiusura. Sì. Prima di salutarci, cara anonima, intanto grazie per averci confidato questo segreto. Aspettiamo gli altri segreti dei nostri ascoltatori. Pensi di voler lasciare il tuo attuale compagno oppure vorrai continuare compagno e amante?
0: No, penso che dovrò troncare con l'amante.
1: Ok. Ah, troncare con l'amante? Ok, cioè forza. È stata una cosa passeggera. Hai capito che comunque stai bene nella relazione, quindi
2: magari
1: l'amante non ti serve.
2: Nel frattempo ci vedremo a Temptation Island. Just gonna Chissà te,
0: un abbraccio. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Guarda, forte è la prima di oggi, c'è il primo segreto di oggi. Se vi va di condividere i vostri o quelli degli altri, oggi puntata dedicata ai segreti.

0: Ciao, chissà tutti.
1: Ciao.
0: Il mio segreto è che ho un collega che è andato a fare un colloquio presso un'altra società e io non lo posso dire a nessuno.
2: Questo è un altro bel segreto.
1: Sì,
2: no?
1: Perché i segreti di oggi, condividiamo segreti, possono essere segreti lavorativi, segreti personali, segreti d'amore. Tutti quanti custodiamo dei segreti, che siano nostri o che siano segreti
2: emozionali,
1: di qualcun altro.
2: Non c'è bisogno, non c'è bisogno.
1: Ci sono segreti che non abbiamo mai avuto il coraggio di raccontare, perché magari ci sentiamo troppo soli, perché magari alcune volte ci sentiamo giudicati. Oggi noi ascoltiamo ma non giudichiamo, soprattutto in forma anonima.
2: Soprattutto oggi, quindi se vi va un messaggio al 347 490 0042, in generale dove ci raccontate un segreto, perché poi i segreti hanno più sfumature, cioè ci possono essere i segreti imbarazzanti, i segreti più profondi. I segreti anche di lavoro, come un po' faceva, come un po' diceva l'ascoltatrice nel vocale, no? Sai quante volte noi manteniamo il segreto di un collega?
1: Settimana scorsa si è confidato con noi questo padre che è stato tradito dalla moglie con il fratello della sorella.
2: Cognato, mi sembra. Comunque
1: no,
2: c'è
1: no,
2: l'estra.
1: Fratello sbagliato.
2: Cioè,
1: no.
2: Certo che figura
1: con il cognato.
2: Se ti ricordavi la parentela, è impossibile.
1: Comunque abbiamo sentito questo padre che era davvero triste e che aveva bisogno di confidarsi, di sfogarsi, e ha scelto noi ed è stato un momento bellissimo.
2: Poi certo, chiaro, noi diciamo segreto, ci viene subito in mente, no, un segreto che può essere amoroso, però non è detto che sia per forza solo amoroso, anche lavorativo come prima, quindi se vi va di condividerli. E in generale questo qui del padre lo trovate anche come estratto social e sull'Instagram di Radio Kiss Kiss oppure su TikTok.
1: 347 490 0042, messaggi scritti, note vocali, li aspettiamo. Va bene da qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, anche perché ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
2: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Pensate che è una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: Tra piazze, tra mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo di Padova può diventare una nuova scoperta.
2: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Perché Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: Kiss, kiss.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
7: Kiss, kiss.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone.
11: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Kiss, kiss.
16: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
7: Kiss, kiss.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno

0: La macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oggi è venerdì, 2:30, questa è Radio Kiss Kiss. Il programma si chiama Daddy Kiss e questa canzone si chiama Dedica, proprio che è una dedica non solo all'amore ma anche un po' alla sua città, Ernia, dedica a Milano e non solo. Abbiamo al telefono Raff già una ascoltatrice.
2: Vai, mi piace.
1: A proposito di segreti, che è la puntata dedicata oggi, a proposito di dediche, vuole raccontarci un segreto.
2: Andiamo subito al telefono da lei, anonima, pronto?
3: Ciao.
1: Eccola.
2: Buon pomeriggio, mettiti comoda.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Quale segreto ci vuoi svelare?
3: Allora, praticamente il mio cognato
1: sì.
3: Si è approvato ripetutamente con me.
1: Ai.
2: Quindi tu sei sposata e il fratello sì. Di tuo marito ci prova con te. Del tipo che cosa fa?
3: Del tipo che mi fa le proposte.
1: Addirittura, ah. Ma te le fa da vicino quando c'è una situazione familiare tipo cene pranzi?
2: Oppure
1: o
2: oppure ti manda messaggi?
3: No, da vicino, di solito da vicino. Mm.
1: Da vicino. E tipo che ti dice, mentre siete in una situazione da soli, cosa ti dice?
3: Vabbè, si scherza, ci conosciamo da tanti anni, quindi si scherza.
1: Ma si scherza come? Cioè fa complimenti fisici oppure dice, sai io, cioè come fa più o meno?
3: Allora, complimenti fisici assolutamente.
2: Che apprezza.
3: Però poi magari quando ci vediamo vedere da soli.
2: Guarda, anonima, magari ci sarà qualcun altro che vive la tua stessa condizione e potrebbe dirci come gestisce questa cosa. Senti, ti devo fare una domanda e mi aspetto una risposta estremamente sincera. Poi
3: sì,
2: scegli tu.
3: Assolutamente. Sì.
2: Cioè, tu ci staresti con lui?
3: No, assolutamente. Per rispetto di mio marito e per rispetto di mia cognata.
1: Ok, quindi voglio dire, è lui un po' che esagera, forse ha questo tipo di carattere e anche se fa le battutine è meglio vederci da soli, tu poi svii sempre con un'altra battuta probabilmente.
3: Esatto.
2: Hai mai pensato di dirlo a tuo marito prima di salutarci?
3: No,
1: meglio evitare.
2: Fai bene.
3: Meglio. Perché
2: sennò, guarda, diventerebbe improvvisamente una puntata di Beautiful.
3: Esatto.
1: Perfetto, sì, anche perché onestamente, se tu non dai peso, non lo dici a tuo marito proprio per non ingigantire qualcosa che onestamente finisce là, proprio perché tu sai come gestirlo.
2: Esatto, anonima, grazie per averci confidato questo tuo segreto e rimarrai in anonimato, ovviamente. Chi schissa a te.
1: Ciao.
3: Chi a voi.
1: Ciao. Vabbè, il quadro era completo, insomma, non ne parla perché stesso lei riesce a sviare, non dà importanza.

0: No, scusate, l'anonima ma di prima diceva, sì, per rispetto di suo fratello,
1: sì,
0: di suo marito e di sua cognata, però se non fosse per queste due cose, per il rispetto di suo marito e di sua cognata, lei magari anche ci starebbe, o vabbè, sbaglio?
1: Capito, però sì, boh,
0: dicendo così fa intendere che
1: intendere
0: lei potrebbe anche starsi con lui.
1: Ma può darsi, poi non mettiamo limite alla provvidenza. Sicuramente la cosa più importante è che lei non ci sta, uno perché è sposata, da come ci ha detto, due proprio per il rispetto di entrambe le persone.
2: Allora sentite che messaggio è arrivato. Marco, Anna Chiara, proviamo anche a chiamarla perché sia una donna.
1: Non leggere il nome.
2: No.
1: Okay.
2: Dice: ciao, il mio segreto è che ho rapporti occasionali continuamente, ma la cosa sorprendente è che da quando io ho rapporti occasionali, i miei rapporti intimi con mio marito sono una favola.
1: Bello! Non so se ho mai sentito qualcuno.
2: Non dite
1: che...
2: il mio nome.
1: Beh, certo. Non so se ho mai sentito qualcuno che raccontasse una roba del genere.
2: Allora, lei in questo momento è col... quindi non possiamo.
1: Quindi non può.
2: No. Si chiama Federica.
1: Ok, cambiato nome.
2: Sì.
1: Ok.
2: E quindi, secondo me, questo è un grande. Cioè, è un grande tema che dovremmo affrontare magari anche
1: potremmo,
2: più tardi.
1: Potremmo.
2: Quando i rapporti occasionali determinano i rapporti, capito?
1: Fissi con la coppia.
2: Fissi con il marito, con la moglie. Se effettivamente questo potrebbe essere un segreto per far durare il matrimonio, la coppia.
1: Perché in realtà, come dicevamo anche inizio ora, il segreto ha varie sfumature e tra i vari segreti ce ne stanno arrivando tanti, anche magari di migliori amici o ex migliori amici, che tra un po' vogliamo anche affrontare con voi, anche perché c'è un messaggio di un'anonima che mi va di leggere proprio dopo.
2: Dai, dobbiamo telefonare.
1: Non prima però di mettere una canzone nuova. Perché veramente, ecco qua,
2: un tuono
1: perché il titolo della nuova canzone di Giorgia si azzecca, no?
2: Questi sono parafulmini, ora l'ho capito.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
7: Kiss, kiss.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
7: Kiss, kiss.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Kiss, kiss.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
7: Kiss Kiss.
17: I'm a love you.

0: Puntata di oggi dedicata ai segreti, 14:46, per tutti gli amici che da poco hanno acceso la radio.
1: Sì.
0: Ci sono ascoltatori che se la sentono di confidarsi qualcosa, di confidarci qualcosa oggi.
1: Mm-mm.
0: Sentiamo Federico, nome inventato, che cosa vuole condividere, se qualcuno si rispecchia in quello che ci dirà. Pronto?
2: Pronto, salve Marco, salve.
0: Salve.
2: Pomeriggio e che schissa a tutti.
3: Ma che schissa a te, caro Fede, prego.
2: Allora niente, eravamo in macchina di ritorno da una discoteca e c'eravamo praticamente tre ragazzi e una ragazza. Mm. Questa ragazza era la fidanzata di uno di uno di loro, insomma, dei tre, due direi, perché io ero il terzo. Per una questione proprio logistica, io nel riportare le persone a casa, eravamo con la macchina mia,
0: sì,
2: sono rimasto in macchina con questa ragazza, è stata l'ultima da riportare.
0: Ah, era, okay. Era la fidanzata di qualcuno?
3: Sì, sì,
2: era
3: sì,
2: la fidanzata di uno di loro, sì, è tuttora la fidanzata di uno di loro.
0: Di uno dei tuoi amici?
2: Di uno dei miei amici, okay. Sono passati tantissimi anni, quella notte siamo poi stati insieme tutta il resto della notte, ci siamo fatti proprio tutta la continuazione.
0: Sì.
2: E è stata l'unica volta successa tra noi due. Siamo tuttora amici, tutto il gruppo, tutto quanto, non abbiamo mai detto più nulla, mai fatto più nulla, è il nostro segreto da sempre.
0: Quindi quella notte tu hai accompagnato tutti quanti a casa, eravate in macchina tutti quanti insieme, hai accompagnato tutti i tuoi amici, tutte le tue ragazze, tutte queste ragazze, l'unica ragazza.
2: No, eravamo quattro persone, di cui tre ragazzi e questa ragazza che era la fidanzata di uno di loro, insomma.
3: Lui per fare prima nel tragitto, lei ha detto vabbè ragazzi accompagno prima voi, lei abita più vicino a casa mia, la lascio per ultimo. Il fatto è che il tragitto casa sua, casa della ragazza, casa del nostro amico al telefono è stato impegnato dal fatto che loro hanno avuto una notte un po' più lunga, quindi è come se non fosse successo nulla, cioè voi vi comportate normalmente,
2: poi nemmeno noi ci siamo mai detti più niente,
3: zero,
2: è pure capitato,
3: cioè, come se non fosse successo mai nulla,
2: come se non fosse successo
0: sei
2: nulla.
0: Stato con la fidanzata di un tuo amico,
2: sì,
3: e siete molto amici?
2: Siamo molto amici, ci vediamo praticamente quasi sempre, usciamo quasi tutti i weekend.
3: Questo
2: è un
3: segreto.
2: Questa cosa non se n'è più parlata.
0: Un gran segreto, magari vi vedremo a C'è Posta per Te l'anno prossimo.
3: Ti può dirlo. Va bene, Federico, grazie.
0: Ciao.
3: E sai quelle cose che succedono, poi vi salutate, ma come se non fosse successo mai nulla. Cioè, quasi secondo me se l'era pure dimenticato.
0: Aspettiamo i commenti degli ascoltatori.

0: ascoltatore di prima ci ha confidato questo segreto, ci ha detto che è stato con la fidanzata di un suo amico una sera, accompagnato tutti quanti a casa in macchina, è rimasto con la fidanzata e il resto è storia. I ascoltatori di Radio Kiss Kiss hanno deciso di commentare questa storia, perché il venerdì diamo questa possibilità, sentiamo quello che arriva.
1: Ma che schifo.
0: Bene,
1: cioè
0: bene.
1: Questi due sono fatti l'uno per l'altro.
0: Beh.
1: Cioè, amici... No, non ci posso credere.
2: Ragazzi, sapete che noi commentiamo ma non giudichiamo.
0: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: In questo
3: Marco e Raff, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Sicuramente accompagnerò prima gli amici e dopo le ragazze. Non sia mai mi succede prendermi una botta di culo così.
2: Vedi, l'altra faccia la medaglia, invece lui l'ha presa come una botta.
0: Però
2: di culo.
0: Qualcuno potrebbe dire: ok, prossimamente accompagnerò prima la fidanzata del mio amico.
2: Guarda che a volte tu sì.
0: E poi accompagnerò il mio amico per evitare che possano succedere cose.
4: Che amico di merda.
2: Ecco qua.
4: Ma come fai a scoparti la ragazza di un tuo amico? Non è un tuo amico.
2: Tra l'altro fanno finta di niente. Voglio leggere un messaggio che dice: certo, ci vuole una bella faccia di C per uscire insieme e far finta di niente. Sì, secondo me l'hanno affrontata proprio come quelle cose che dovevamo provare a stare insieme, ci siamo tolti la curiosità come se non fosse successo nulla.
0: Oh, lui si è confidato con noi, cioè, quindi noi siamo sconosciuti, probabilmente si è confidato perché essendo degli sconosciuti noi non giudichiamo, perché in questo programma evitiamo di giudicare. Comunque è una scelta bella pesante quella di stare con la fidanzata di un amico e poi però
2: continuare.
0: Far finta di niente e non dire nulla.
2: Continuare i rapporti con entrambi, anche perché ci ha raccontato una cosa successa 10, 15, forse 20 anni fa.
0: Così come continuiamo con la musica più bella, continuano ad arrivare tantissime note vocali, proviamo a sentirle, le selezioniamo e vi chiamiamo anche.
2: Un inno dance che veramente vale la pena ascoltare dal 94, la conoscete tutti, questa è Sweet Dreams.

0: Grande chicca per gli amanti degli anni 90, 1994, il pezzo si chiamava e si chiama tutt'oggi Sweet Dreams. In pratica, il venerdì, con i segreti che ci raccontate e ci raccontiamo, c'è bisogno, diciamo, di prepararsi un bel secchio di popcorn, come ci scrive Marina.
1: Che grande.
0: Che ci sta seguendo, evidentemente avrà sentito anche la puntata di venerdì scorso. Chissà quanti hanno sentito i segreti di venerdì scorso e accendono la radio solo ed esclusivamente per sentire quello che succede.
1: Questione di scelte, ci scrive Roberta, la nostra ascoltatrice. Sono separata, l'unico che mi piace è sposato. Io ho visto la fede al dito, mannaggia, vabbè, meglio se evito, perché poi qui è un attimo. Roberta, allora meglio se eviti, ma grazie per aver condiviso sto segreto, anche se piccolo, con noi. Dai, iniziamo secondo ora, Daddy Kiss con Marra e Guerra.

0: tutta la vita.
1: La nuova di Marra e Guescia, anche se chiaramente è campionata, è casini, casini ovunque, anche su tutta la linea, come dice proprio il ritornello, casini WhatsApp, un po' quello che sta succedendo sul WhatsApp di Radio Kiss Kiss, perché puntata di oggi di Daddy Kiss in questo venerdì dedicata nuovamente ai segreti.
2: Sentiamo che casino è successo, che segreto ci vuole raccontare questa ascoltatrice anonima. Scegliamo un nome a caso, Claudia, e vediamo che cosa ci racconterà. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao Claudia, benvenuta.
3: Ciao.
1: Il tuo casino, in questo caso, ma chiaramente il tuo segreto, vai.
3: Il mio segreto è proprio uno sporco segreto, nel vero senso della parola. Niente, avrei avuto circa 20 anni, sono uscita con gli amici, andiamo a mangiare un gelato, mi viene un fortissimo mal di pancia, non faccio in tempo ad andare in bagno e me la faccio addosso. Il problema, il problema è che avevo un vestitino bianco, quindi per conoscenza di recarmi verso il bagno sperando che non si veda niente, per fortuna non era successo nulla al vestito perché ero in piedi. Vado in bagno, mi sistemo, butto le mutande e continuo la mia giornata senza mutande.
2: Quindi tu sei uscita con le tue amiche a cena fuori, hai avuto un movimento de panza.
3: Sì, ma cosa improvvisa mai successa prima?
1: Purtroppo arrivano quegli attacchi, ma per fortuna te ne sei accorta subito, anche perché io immagino il panico nell'indossare il vestito bianco, cioè dovevi solo poi ritirarti a casa se fosse peggiorata la situazione.
3: Ma ritirarmi a casa era estate, non avevo neanche qualcosa da un giacchettino, qualcosa da mettere dietro, quindi sarei tornata a casa con la vergogna più assoluta.
1: E com'è stato, Claudia? Com'è stato girare senza mutande tutta la sera?
3: Molto fresco.
1: Vabbè, è andata.
2: Tu hai avuto il coraggio di dircelo, sai quante altre persone sarà capitata questa cosa?
3: Ma sicuramente,
2: a me è capitata
3: a
2: Gallipoli, quindi
3: ho quasi 40 anni e ancora non l'ho mai raccontata a nessuno, tranne a giusto queste due o tre persone che...
1: Fantastico. Scusami Claudia, che Raffa ha sentito 40 anni e non ha capito più.
2: Ciao.
1: Grazie per avercelo raccontato. Kiss
3: grazie
1: a te.
3: Ciao.
2: Ti accetto anche se una sera hai avuto un movimento de panza e te la sei fatta sotto, ma hai 40 anni, sei il mio target.
1: Che grande però per averlo raccontato, sì, no? Perché questo veramente è un segreto strettamente personale.
2: Sporco.
1: Che grande però per averlo raccontato, no? Perché questo veramente.

0: Ragazzi, buon pomeriggio da Marco e Raffa, per tutti quelli che ci guardano in televisione sul 158, per quelli che da poco hanno acceso la radio. Parlando di segreti, l'ascoltatrice di prima, e vorrei tornare su questo perché ha acceso un leggero dibattito, dice che da quando lei ha rapporti occasionali, il suo rapporto con suo marito è diventato migliore. Cioè i rapporti occasionali l'aiutano ad avere un rapporto interessante con il suo attuale marito.
1: Chissà, chissà perché. Poi non può venire al telefono perché ci ha scritto che sta col marito. Sentiamo qualcosa che dalla regia mi dice.
2: No ragazzi, rapporti occasionali nulla, no? A me piace mia moglie, faccio tutto con mia moglie, con tutto il rispetto, ma la verità, la verità.
0: Ma magari però questa ascoltatrice che ci ha confidato questo segreto adesso potrebbe aver trovato la quadra per avere un matrimonio duraturo, per avere un rapporto lungo, quindi stare con altri. Cioè lei sta con altri occasionalmente per star bene con suo marito? La chiedo, lancio così questa domanda.
1: Un'altra ascoltatrice ci ha detto: comunque com'è assurda la vita, qua sento tutti che trovano amanti a destra e sinistra e io invece fatico a trovarne uno. Quindi forse anche un po' questo è un segreto che questa ascoltatrice voleva confidarsi con voi.
0: Dice, ma di amante?
1: Ha bisogno
0: di un amante?
1: No, forse proprio di un partner fisso, intendevo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno ragazzi, Davide da Milano.
1: Ciao Davide.
3: Io non giudico nessuno, certo. Per cui non giudico manco questa ragazza, l'ultima che mi ha mandato il messaggio.
0: Però
3: sinceramente, se la mia compagna per avere dei rapporti intimi belli con me si deve fare mezza Milano, preferisco che mi lasci e che non abbia dei buoni rapporti intimi con me. Me li cerco da un'altra parte, i buoni rapporti.
0: È una cosa secondo me troppo soggettiva. Cioè magari l'80% degli italiani direbbe no assolutamente.
1: Ma forse pure di più dell'80,
0: Il 90, poi però c'è un 10% e magari apprezza coppie aperte o chissà che. Comunque, certo. Si parla di segreti oggi. Se avete un segreto da condividere con noi, lo potete fare al 347-490-0042, soprattutto perché lo stiamo facendo in forma anonima.
1: Qualsiasi tipo di segreto, vostro, di altri, uno che vi va di condividere, vi aspettiamo qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Let's get the party started. See you at the bar. You was

0: su Radio Kiss Kiss, segreti dai tempi della scuola. E allora abbiamo Paolo, nostro ascoltatore al telefono, che appunto vuole raccontarci il suo. Paolo, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Vai, vai.
2: Buonasera,
0: Paolo.
2: A lei.
1: Allora, niente, il mio segreto è stato che io, quando facevo il quinto superiore, decisi di fare un gavettone a un bidello che stava svuotando un padiglione. Mm. Allora, per fare questo gavettone con una busta piena d'acqua, praticamente andai in un'aula dove era libera perché erano magari a fare educazione fisica, non lo so.
0: Ok.
1: E aspettando che lei uscito, io ho tirato questa busta e l'ho centrato in pieno.
0: Sì.
1: La cosa brutta è che io ero rappresentante d'istituto, quindi poi all'assemblea d'istituto si parlò di questa cosa che è successa.
0: Chi è stato ad aggredire il bidello, il collaboratore scolastico?
1: Sì, si presero la colpa, senza aver colpa, due ragazzi. Io ovviamente zitto fino ad oggi.
0: No, cioè tu hai mantenuto il segreto fino ad oggi per anni?
1: Sì, per anni. Soltanto un mio compagno di classe che era con me sapeva di questa cosa.
0: Quindi tu dopo quanti anni stai ammettendo di essere stato tu?
1: 22 anni.
0: Dopo 22 anni alla radio, su Radio Kiss Kiss, hai deciso di parlare.
1: Sì,
0: Paolo, scusami, ma perché facessi il gavettone al bidello? Cioè, così per ironia o perché ti stava antipatico?
1: No, per ironia, perché eravamo lì senza far niente e ci venne l'idea, siccome avevamo la busta che eravamo in acqua.
0: Non abbiamo niente da fare, andiamo a fare due gavettoni.
2: Ma tu avevi fuochi d'artificio in...
0: ma no, a scuola, quindi...
2: Passa la voce per
0: che cacchio domanda,
2: passa
0: perché
2: la voce per
0: prima di salutarti, domanda,
1: sì.
0: Perché così...
1: Sì,
0: perché io già so che qualcuno starà pensando, ma come gli è venuto in mente di dirlo alla radio? Come ti è venuto in mente di confidarti? Cioè, tu ti fidi di noi?
1: Io mi fido di voi perché siete dei grandi,
0: no,
1: io ho
0: vabbè.
1: Tanta stima di voi.
0: Applauso, Paolo, grazie, ci riempi il cuore, grazie per queste parole magnifiche. Ti
2: grazie,
0: ringrazio.
2: C'è il rispetto profondo anche da parte nostra.
0: Grazie
1: a te. A voi.
0: Ciao Paolo.
1: Schischissa a tutti.
0: Ciao, ciao, fantastico, ciao. Grazie.
2: E grazie oggi per averci confidato il tuo segreto.
0: Andiamo a fare due gavettoni ad Anna Chiara, dai.
3: I think

0: Chissà te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Chissà te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: ascoltatori che vogliono condividere con noi, ma anche con tutti gli altri ascoltatori dalle 14 alle 16. Chi c'è al telefono? Pronto?
1: Buongiorno.
2: Abbiamo un altro segreto da condividere. Ciao. Anzitutto, se ti vuoi firmare, cioè se vuoi dire il tuo nome.
0: O anonimo.
1: Ludovico.
2: Ludovico. Bene. E che tipo di segreto hai da raccontare oggi alle 3:30 di questo venerdì qui su Radio Kiss?
0: Prego, Ludovico.
1: Allora, in terza superiore avevo un amico che era molto bravo con le arti marziali e avevo voglia di imparare anche io. Il problema è che non è che avevo voglia di imparare in un luogo aperto, in classe. Avevo una parete di vetro che abbiamo bellamente rotto perché io mi ero messo, ero salito in groppa a questo mio amico, lui mi ha spinto dietro a questa parete. Adesso questa parete è ancora tuttora rotta, crepata.
0: Di quale istituto? Come si chiama l'istituto?
2: Vabbè, non entrerei in questi dettagli.
1: Meglio di no, dai. Meglio okay, di no.
0: Okay. Sarebbe stato bello se però ci avessi detto certo. L'istituto, cioè vabbè, una cosa poi, successa poi, tanti anni fa.
2: Però sai, l'istituto Galileo Galilei esiste in tutta Italia, perciò, quindi magari serviva anche la città.
0: Quindi,
2: ma detto ciò,
0: stavi facendo la sottomissione, boom, si è rotto il muro per colpa
1: sì,
0: vostra.
1: Lui intelligentemente, effettivamente, mi ha spinto dietro il muro. Come se non bastasse la lezione, non c'è bastata, pure in quarta avevamo una parete di cartongesso, abbiamo fatto la stessa
0: pure quella. Ma che scusa avete utilizzato poi la prima e la seconda volta?
1: Ma no, nessuna scusa, solamente che non c'erano i professori perché era tutto durante il cambio d'ora.
2: Quindi non vi hanno sgamato che eravate proprio voi?
1: No, in realtà nessuno ha visto che la parete era rotta se non i nostri compagni di classe, perché ci siete un sacco.
2: Ah, ok, certo, come quando si rompe il vetro, chiaro.
1: Bene, allora,
2: un segreto di altra natura, ma ci è piaciuto molto, quindi grazie per averlo condiviso con noi. Sempre un segreto scolastico. Grazie, un abbraccio a te.
0: Ciao Ludovico. Ciao, kiss a te.
2: Ciao.
0: Allora, tra poco voglio solo dire una cosa.
2: Attenzione.
0: Abbiamo questa storia, te la leggo.
2: Vai.
0: Ciao, sono anonima.
2: Ok.
0: Ho una relazione con un ragazzo di 35 anni.
2: Sì.
0: Sposato.
2: Attenzione.
0: Ed io ne ho 50.
2: Ah.
0: Non ne vado fiera, ma lo volevo condividere con voi su Radio Kiss Kiss.
2: Occhio!

0: Love, amici, dal 2015. Mettiamoci comodi perché abbiamo l'anonima del messaggio di prima al telefono.
1: Anche perché, guarda, waiting for love, aspettando l'amore, allora aspettando invece l'amante, mi verrebbe da dire, l'anonima al telefono del messaggio che poco fa ha letto Raff ci vuole raccontare proprio di questa storia, perché non so se vuole sottolineare la differenza d'età
0: o se lei faccia l'amante.
1: Esatto, vediamo un po' cosa ne esce fuori.
0: Pronto?
1: Anonima.
2: Ciao.
1: Eccola, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
0: Che bello.
2: Non vorrei dire proprio niente.
0: No, no. Tu non devi dare dettagli del posto.
2: No, assolutamente.
0: Spiegaci questo segreto.
2: Questo segreto è iniziato già da un pochino e lui è molto più giovane. Io in realtà ho la mia età, però mi riporto abbastanza bene. Quindi è nata questa cosa. In realtà lui ci ha messo un anno per tra virgolette conquistarmi, per farmi cedere.
0: Quindi scusami,
2: ho creduto,
0: tu single
2: è andata.
0: Tu single?
2: Sì, in questo momento sì.
0: Lui certo, molto più piccolo di te, però fidanzato, sì. Sposato?
2: Sposato.
0: Ok. E quindi lui
2: non,
0: però
2: non è una bella cosa.
0: No, aspetta.
2: Però credo lui ce l'abbia un po' per vizio. Non è una giustificazione, però.
0: Okay. Vabbè, ma noi ascoltiamo ma non giudichiamo. Noi non siamo qui per dire è giusto e sbagliato.
1: No, qui siamo per condividere.
2: Lo so, esatto. Lo dico io che non è
1: guarda,
2: carina.
1: Ti faccio un esempio. Ci ha scritto un'ascoltatrice, ha detto: ho lo stesso problema, io 54 anni, lui 34. Ma in realtà che problema c'è? Poi ci scrive.
2: Ma infatti non
1: quindi
2: è un problema.
1: No, ma infatti
2: è soltanto un problema, diciamo, morale.
1: Ma perché morale? Dici di più. Anonima,
2: perché è morale, perché comunque in realtà dovrebbe essere morale suo, non mio, perché
1: ecco,
2: io sono single.
1: Questo volevo capire.
2: Dovrebbe essere suo.
1: Ok, ma se lui fosse single tu lo vedresti con gli occhi per essere fidanzati, cioè per stare proprio insieme?
2: Fidanzati no, però sì, per una frequentazione sì. Fidanzati no, perché credo che lui sia proprio così di natura.
0: Va bene, dai, ti dobbiamo salutare. Grazie però.
2: Niente di buono.
0: Grazie però per averci.
2: È stato un piacere.
0: Dato il tuo segreto. Chissà te, il piacere è sempre nostro.
2: Anche per me.
0: Ciao.
1: Le storie sono così, le storie dei segreti vanno, vengono, età diverse.
0: Aspettiamo anche un po' di commenti, magari qualcuno si ritrova nella stessa situazione di questa ascoltatrice che ha 50 anni e sta con un ragazzo più piccolo.
1: Un nuovo rapper della scena che è venuto anche qua a Radio Kiss Kiss, 22 Simba, questa è Ne vale la pena.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss, dip.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss, kiss.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Kiss, kiss.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
16: Kiss, kiss.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
17: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raf. C'è Rosa, un'ascoltatrice,
1: sì,
0: che ci dice che dopo aver sentito tutti questi segreti di oggi è automaticamente incazzata con suo marito.
1: No!
0: E ci voleva salutare.
1: No, Rosa, lascialo stare, dai. Ma perché? Invece Giuseppe ci ha detto: io per esempio ho ascoltato la telefonata di prima, anch'io ho avuto esperienze con donne più grandi. Chissà però Giuseppe se le ha avute come segreto, cioè questo non ce l'ha detto, visto appunto che oggi la puntata era dedicata ai segreti.
0: Perché cosa è successo? L'ascoltatrice di prima ci ha detto che c'ha 50 anni e sta con un ragazzo di 35 anni, ma lui è sposato.
2: Ciao Marco, ciao Raf, chi schissa tutto.
1: Ciao.
2: Preferirei rimanere anonimo.
1: Vabbè,
2: il segreto è quello che attualmente la mia compagna è stata la mia amante per un anno e mezzo, era sposata e adesso, come potete capire da questo vocale, stiamo insieme,
1: certo,
2: io e lei,
1: quindi...
2: in conseguenza ha lasciato il marito.
0: Scusa,
2: schissa tutti.
0: Ma la tua compagna non ha paura che tu possa avere un amante così come
1: perché
0: lei è stata amante per te?
1: Questo è un altro tema da trattare, come per esempio sarebbe un tema da trattare, ma quindi ci si innamora degli amanti, non si trattano solo come amanti. Nella puntata dei segreti escono fuori anche queste storie.
3: Ciao, la mia amica ha 63 anni e è fidanzata con un ragazzo di 53 e 10 anni fa, quando ne aveva 53, stava con un ragazzo che ne aveva 33. Diciamo che le piacciono i tuoi boy.
4: Il mio!
1: Dobbiamo presentarla.
0: Ho sentito 60, 50.
1: No, ma poi hai sentito toy boy.
0: Non ho capito più niente.
1: Ci credo, quindi voglio dire,
0: mamma mia,
1: in questa puntata dei segreti, ma venerdì prossimo
0: sì,
1: la facciamo di nuovo.
0: Se la gente lo vuole, sì.
1: Questo lo

0: Fizz.
1: Siamo in chiusura di programma, dobbiamo regalare la maglia ufficiale di Radio Kiss Kiss per chi ha partecipato durante il programma. Abbiamo selezionato un numero a caso.
2: E questo non è un segreto, a differenza di tutti gli altri che abbiamo sentito oggi. Quindi adesso chiamiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice a caso. Se risponde alla domanda quale radio ascolti,
0: ascolto Radio Kiss Kiss dai 50 anni.
2: Allora si becca proprio la nostra maglia celebrativa.
1: Altrimenti.
2: Grazie.
1: Male.
2: E arrivederci. E figli maschi e femmine, perché ormai non si dice più solo figli maschi. Vediamo se risponde innanzitutto.
1: Anche fluidi.
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Andiamo! Hai vinto la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Cosa ne farai di questa maglia?
3: Sicuramente la utilizzerò nelle mie uscite a correre o in montagna.
2: Mi piace. Vediamo. Per fare sport, come ti chiami?
3: Fabio.
2: Grande Fabio, bravo, uno sportivo con il telefono. Fabio, kiss kiss a te, un abbraccio.
3: Kiss kiss a voi, buona giornata.
2: Ciao Fabio.
1: E vai. Rispondi, vinci,
4: rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Chiudiamo Sima con il messaggio di Noemi che dice: sì, vi prego, mettiamola fissa il venerdì questa roba dei segreti, un po' come i 5 minuti d'amore che fate il giovedì.
1: Ve lo promettiamo, munitevi di popcorn il venerdì, perché venerdì prossimo torneranno i segreti a partire dalle 14.
0: Sì, però anche di storie, se ne avete oppure conoscete persone, suggeritecele, perché appunto poi le porteremo in onda.
1: Vi lasciamo con un pezzo, metà anni 70, 1977, Jamming, grazie a Andrea Cimino, grazie a Anna Chiara Mansino. Arrivano i corredi.

0: il riccia la spiccia, dovrebbe essere così adesso la chiusa di questa canzone che rievoca atmosfere Bob Marley.
1: Pigiamo,
0: 1900.
1: La canzone dei pigiami.
0: 77.

0: Ciao, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss, anche oggi, venerdì 9 ottobre.
1: Mi piace che tu cominci sempre con questo tocco di internazionalità, perché poi magari uno dice Corriere di Kiss Kiss, un programma che va in onda in Italia.
0: L'ho sentito dire ai grandi.
1: No, ma non ti do torto, perché poi effettivamente sai che ci ascoltano anche oltre confine, ogni tanto ci arrivano messaggi da Liverpool, dal Canada, dall'America, e siamo molto contenti, siamo per tutti qui. Corriere di Kiss Kiss, parte la prima ora, c'è Giovanni Imperatore in regia,
0: sì.
1: C'è Luigi Fischetti regia TV, guardateci anche sul 158.

0: alle 16.04 i Corrieri di Kiss, eccoli qua in un venerdì che vorrei fosse festoso, in realtà maltempo un po' in giro, ma la cosa per cui sono un po' più triste, in realtà in maniera molto ironica,
1: quale?
0: Eh no, è che neanche quest'anno il premio Nobel per la pace è andato a Donald Trump.
1: Non è andato. Guardatelo poco, che peccato.
0: Che peccato, no, perché lui sono anni che lo chiede, dice: ma come mai non mi date
1: con
0: questo?
1: Con tanta gente cattiva, come è possibile che non lo diano a me? Guardate.
0: Ma io credo che lo meritasse più Navi Pillai. Facciamo i complimenti e le congratulazioni alla giurista africana. Credo che lei è sudafricana, se non sbaglio.
1: Sì, vabbè, dice africana.
0: Vabbè, comunque, che insomma si batte per i diritti delle persone, contro la guerra, tutto bellissimo, però. Dai, il premio Nobel per la pace lo meritava più. Trump, se sei all'ascolto, perdonaci se
1: però
0: prendiamo
1: pure io
0: posizione.
1: Penso.
0: Vorresti il premio Nobel per la pace?
1: No, per la pace.
0: Con tutte le offese che mi fai durante la.
1: Non sto dicendo questo. Tu parlavi dei diritti, no? Che riserva i diritti. Io molte volte ho cercato di tutelare i diritti di noi conduttori.
0: In che modo?
1: No, dicendo, secondo me noi non è che sono stato trattato proprio bene.
2: Ma non dice stronzate.
0: Allora, no, fammi capire. No, mettiti al microfono. Voglio capire come stai, come andata.
1: No,
0: oggi.
1: Non c'è pace nella vita del sottoscritto, perché stanotte hai capito che è successo?
0: No, come faccio a saperlo? Dormo
1: ferma
0: da un'altra parte.
1: Io ti devo raccontare questo fatto, ma te lo dico fra poco.
0: No, però mi metti ansia, perché stai bene?
1: Potrei stare meglio.
0: Potresti stare meglio.
1: Potrei stare
0: tra
1: meglio.
0: Poco saprò.

0: No, parlaci
1: Jambalaya.
0: Su. No, no, a me mette ansia perché sembra una messa nera questa roba finale di
2: Saif. Però è molto bella sta canzone, mi piace tanto Saif. Allora.
0: Allora, Ciro, scusami, sono stato sulle spine per quasi 5 minuti perché tu mi hai detto che ti è successa una cosa stanotte.
2: No, ragazzi, stamattina mi sono svegliato molto molto male, male.
0: Ma di per sé non è una notizia,
2: allora,
0: quindi voglio capire.
2: Stanotte è grandissimo temporale, infatti siamo vicino al logo, siamo vicini a tutte le persone che comunque si sono trovate in difficoltà in queste ore.
0: È vero.
2: Ma una pioggia torrenziale
0: battente
2: a un certo punto alle 6 di questa mattina io sono spalancato gli occhi.
0: Ti sei spalancato gli occhi
2: perché se n'è andata la corrente.
0: Aspetta, quindi, no, però non mi torna la logica della... Di solito se tu stai dormendo al buio e si accende all'improvviso una luce ti puoi svegliare.
2: Sì.
0: Che senso ha svegliarsi quando va via la corrente?
2: Perché sei un ignorante
0: becero
2: e maledetto.
0: Ti svegli col buio.
2: Io ho la luce d'emergenza che sta proprio sulla sinistra lì dove sta il mio letto. Sta proprio là.
0: Okay.
2: Quindi quando va via la corrente
0: si illumina,
2: si illumina la stanza. Si illumina la... E quindi sono stato fino alle 10 di questa mattina.
0: Ho capito.
2: Ma non era neanche quello il problema della luce. Perché dice vabbè, mi metto sotto il lenzuolo, addio.
0: Ma gli assassini che sono entrati?
2: No. C'era un beep costante, ogni 10 secondi c'era un beep beep.
0: E che cos'era?
2: Così.
0: E che cos'era, Ciro?
2: Ma di un fastidio, io ero convinto che fosse il frigorifero. Magari tutti coglioni, mo te lo dico.
0: Sì, no, continuerà.
2: Frigorifero. Io ho detto, porca miseria, il frigorifero, sai quando si stacca?
0: Certo che si scongela tutto.
2: Però c'è una procedura che se tu... clicchi dei bottoni, insomma, si spengono. Se vado là, faccio così, ma io penso tutto dormendo con l'occhio ammarrato,
0: un po' così,
2: non vedevo niente, non c'era luce. Mi sono reso conto che il suono non veniva dal frigorifero.
0: Ma veniva da dove? Ciro, che ansia!
2: Dall'allarme!
0: Vabbè, capirà.
2: Quindi sono dovuto andare vicino alla centralina dell'allarme.
0: Okay,
2: non so come ho fatto. Sono riuscito ad annullare sto beep.
0: Ma questa cosa ti ha scompensato. Io adesso gli metto le mani addosso alla regia.
2: Hai rotto così.
0: Allora, fammi capire, questa cosa ti ha scompensato la giornata.
2: Mi ha fatto innervosire, non sono riuscito a dormire.
0: Sai dove sbagli? Perché tu non fai quello che faccio io.
2: Che cosa?
0: Non so se ricordi che qualche Natale fa il nostro Pasquale Viola, che salutava sempre, te lo ricordi?
2: Sì.
0: Ecco, che era gentile con i vicini, mi ha regalato la mascherina da notte, quella che si mette sugli occhi.
2: Ma quella funziona quindi?
0: Ragazzi, io mi sono reso conto di quanto è importante avere una copertura.
2: Ma tu facci caso, nei film la gente che dorme, che va a dormire, smette sempre la mascherina da notte.
0: Io lo trovo
3: va bene così, sembra alla grande.
0: Io vorrei vedere se
2: la grande cosa, papà, non ho dormito.
0: Vabbè, lo sai che per tuo padre è un po'

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Kiss Kiss.
3: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
8: Kiss, kiss.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: guarda, non volendo, nei Corrieri di Chischisi, in questo venerdì 9 ottobre abbiamo aperto un argomento che pare che stia molto a cuore agli ascoltatori.
1: Il sonno, perché bisogna dormire bene. Guarda, quanto è importante proprio per quanto riguarda la giornata che tu vai ad affrontare, dormire bene.
0: Ma lo dicono anche gli espertoni, espertissimi. Però intanto Ciro stamattina ci raccontava che insomma non sta dando il meglio di sé nella giornata, perché si è svegliato male con questa lampada d'emergenza puntata negli occhi. Io ho detto che uso la mascherina da notte, che fa un po' signorino, tu mi stufi, però in realtà poi molti ascoltatori ci hanno mandato messaggi di foto con la mascherina da notte.
1: Quindi mi stai dicendo che si dorme bene con la mascherina da notte?
0: Sì, perché fa da filtro con qualunque tipo di...
1: Mi metto la maschera da su
0: qualunque... Ma tu per esempio, io per assicurarmi di dormire bene, mascherina a parte, che ho scoperto da poco, doppio cuscino sempre.
1: Ah no, io triplo tre cuscini,
0: triplo. Come triplo? La principessa sul pisello,
1: no, allora quattro.
0: No, davvero,
1: perché? No, tre, perché devo abbracciare di qua e di là, poi mi muovo la notte, no, faccio un po' di qua.
0: No, aspetta,
1: così.
0: Tu per dormire bene devi abbracciare qualcosa?
1: Sì, devo abbracciare i cuscini.
0: Ma scusa, allora vengo a dormire io a casa tua?
1: Ma scusa, scemo, bro,
0: ma niente. Niente da fare.
1: No, veramente, non so, quando vado a volte negli alberghi, no?
0: Sì.
1: Soprattutto quelli che prendi tu quando andiamo a fare le
0: se
1: cose.
0: Se li prendo io ci vai a dormire tu, no, che non ho capito.
1: Quelle cose scadenti che c'ha sul letto un cuscino.
0: Io devo risparmiare.
1: Guarda, io dormo malissimo, perché le mani non so dove metterle e poi dopo pronto?
0: Sì, così proprio.
1: Dopo, capito?
0: E non allora, quelle volte che vai in questi alberghi e non hai il cuscino, ci vengo a dormire io con te.
1: La
0: scusa! Ma no, per
1: non
0: dire,
1: ti voglio!
0: Vabbè, lascia stare, niente da fare. Però sarebbe interessante sapere, visto che qualcuno mi scrive, ragazzi, io se vado a dormire c'è anche solo il puntino luminoso della TV acceso, mi dà fastidio, non riesco a dormire.
1: Eccolo qua.
0: Puntino lì.
1: Allora, attenzione, Teo dice, per dormire una bottiglia di vino. Ecco, capito, una bottiglia di vino a sera, ragazzi.
0: È importante quella, perché ti stordisce al punto tale che ti fa il miglior sonno.
1: Sì.
0: Chissà quali sono i modi che le persone usano per dormire bene.
1: Sono belle perché saranno vari, quindi 347 490 0042, in che modo voi dormite per farvi una sana dormita.
0: Ah, bello, vogliamo saperlo, vai.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: The Bosa con Magnetic Radio Kiss Kiss. Allora, non so che pensare, perché effettivamente se tutti lo dicono evidentemente funziona.
1: Allora, si parlava di metodi per dormire bene.
0: Cioè, in che maniera voi vi assicurate, perché poi ognuno ha il suo, non esiste un metodo universale che uno dice la melatonina. No, ognuno ha il suo metodo per andare a letto e assicurarsi, o quantomeno provare ad assicurarsi di dormire bene. In tanti stanno scrivendo quella roba lì.
1: Cosa quella roba? Di fare l'amore?
0: No, quell'altra.
1: Ah, fare il jack and jack.
0: C'entra l'erba, ma non per le tisane.
1: Ah, di fumare!
0: Dai, yeah. Allora vai.
2: Un stretching, sì, per rilassare i muscoli. Bello. E poi una bella tisana.
0: E qui siamo
1: tutte le sere, stretching e tisana, che palle.
0: Lo stretching bisognerebbe farlo quotidianamente, altrimenti non ne trae beneficio. Però bello.
3: Ciao Corrieri, io per addormentarmi bene devo avere la televisione rigorosamente accesa.
0: Ma sai che molti...
1: Raga, è vero, io quando... soprattutto d'inverno,
0: sì,
1: e c'ho la televisione nel soggiorno, che in camera da letto ho deciso di non metterla.
0: Bravo, saggio, ecco.
1: Mi addormento sempre bene con la tele, poi la spengo e vado a dormire.
0: Perché è quel rumore di sottofondo sul quale ti concentri. Sai che delle volte la TV accesa serve a spegnere i pensieri?
1: Vedi,
0: perché
1: lo dicono.
0: Perché tu ascolti cosa dice la TV e non pensi alle cose, vai.
4: Ciao. Allora, ciao. Con due gemelli maschi,
0: sì,
4: e quindi stare dietro a loro,
0: certo,
4: tra i lavori di casa, i loro hobby, il mio lavoro, la sera, guardate, si crolla sicuramente.
0: Hai ragione.
1: Quindi non ha detto niente praticamente.
0: No, aspetta, sta dicendo stancarsi durante il giorno è un metodo infallibile per dormire bene, che è vero.
1: Chi è?
5: Ciao, kiss. Ciao. Un bel bombolone e bel dormire.
1: Allora ragazzi, bombolone a cannettina.
0: Ovviamente non alla crema, mi pare di capire.
1: Ragazzi, io ho un'amica,
0: sì,
1: che lei prima di andare a dormire deve fumare,
0: sì,
1: e la chiama la Ninna Canna.
0: Che è bellissimo.
1: La Ninna Canna è bellissima.
0: La Ninna Canna è meraviglioso come nome.
1: Mi faccio la Ninna Canna e vado a dormire.
0: Vabbè, dai, poi c'è, cioè, posso dire, potrebbe anche definirsi un metodo omeopatico.
1: Sì,
0: usa delle erbe medicinali.
1: Anche io faccio la Ninna, però
0: erbe officinali.
1: Diverse.

0: poi I believe in you.
1: Anche io credo in te.
2: Grazie mille, io credo in Max Pezzali. Tra l'altro, oh, grande successo anche per la seconda stagione della serie degli 883.
1: North-Sud-Ovest-Est,
2: esatto. Intanto, quelli erano gli altri tempi. Invece, adesso, nei giorni nostri, arriva anche la novità di Max Pezzali. Come si intitola?
1: Le ali.
2: Che non è Fausto sempre,
3: Eravamo giovani.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Kiss Kiss. Bollettino digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Kiss Kiss.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
10: Ristora.
9: Capsule per ogni ora.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Poi i baby steps sono praticamente i primi passi, no? Quando il bambino comincia a camminare, è la camminata quella un po' da bimbetto. Allora, nei corrieri di Kiss Kiss, dopo aver ascoltato questo bel pezzo di Olivia Dean, sì? Continuiamo sull'argomento dormire bene, perché...
1: Ma ancora? Ma fai venire il sonno, vero? Così...
0: Hai dormito già male stanotte.
1: Ma chi è?
0: Ma guarda che gli ascoltatori hanno da dire, eh?
2: Cavaliere, io ciao. Ti faccio la ninna mano se mia moglie non ha voglia. Ciao, ciao a tutti.
1: Ma ragazzi, ma io veramente Ciro, mi sforzo però, di no. far crescere questo Ciro, programma. Ascolta. Poi dai, ma tu chi dici, ha scaricato sto
0: no,
1: messaggio?
0: Tu dici stu.
1: Ah, io lo
0: dici sempre che
2: la ninna mano.
0: Non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, a questo punto dietro
1: la mano. Attenzione,
0: lo fanno in molti, ce l'hanno scritto in molti,
1: lo fanno,
0: è giusto
1: lo fanno.
3: Ashwagandha.
0: Ashwagandha.
3: Una pastiglia di ashwagandha e si dorme da Dio.
1: E ti cala la mutanda.
0: No.
1: Cos'è la ashwagandha?
0: E non è quello di Black Panther,
1: no,
0: la ashwagandha
1: quella
0: forever.
1: È Wakanda Forever.
0: Ah, Wakanda. No, è
1: no,
0: una,
1: ho capito cos'è la ashwagandha. È che la sera la ashwagandha.
0: La riempie.
1: La riempie la mattina la ashwagandha.
0: È un ginseng indiano.
4: Buonasera
0: vai.
4: A tutti. Io sono Carmen e io e mio figlio di 7 anni, prima di addormentarci,
0: sì?
4: mettiamo su YouTube tutti quei suoni che richiamano le cascate, ASMR. I uccelli, il fuscio delle foglie.
0: Bello.
4: E ragazzi, dorme una bomba.
0: Quello sì, quello
1: si chiamano
0: sì.
1: rumori bianchi.
0: Io ASMR.
1: Avevo come si chiama? Una meccanica, come si chiama?
0: E che ne so, cosa
1: un apparecchio.
0: Un apparecchio.
1: Che faceva questi rumori bianchi. Che bello. Le lascate.
0: Conciliano il sonno,
1: uccellini.
0: È vero. Gli uccelletti, il rumore della pioggia.
1: Esatto, che è l'elicotero.
0: Ma
1: che la SWAT sta arrivando?
0: Questo è il rumore nero perché ti martella la testa.
1: Questo è fatto.
0: Ma.
1: Ha rovinato tutto.
0: Che però sembra la mia domenica mattina quando il vicino decide di rompere i coglioni col tagliaerba.
1: Ma a proposito, lo sai che pure un'altra cosa riguardo al mio sonno?
0: Qual è?
1: Tutte le mattine alle 9:30.
0: Sì.
1: Ma forse già te l'ho raccontato.
0: Guarda
1: arriva,
0: lui come dorme.
1: Arriva quello con il furgoncino che c'ha una salumeria ambulante.
0: Ma dove vivi?
1: Vero, a casa mia c'è ancora uno che arriva.
0: E come dice?
1: No, lui non dice niente, però bussa con il
0: clatto.
1: Perché quella di fronte a me fa la spesa da lui. Ma che c'ha il cavallo?
0: Sono i suoni della natura che conciliano il sonno, ci mancherebbe. E dai, smettila. Comunque sono in tantissimi, devo dire, a scriverci cose. Poi arriva anche un messaggio da parte di Fabio che dice: ragazzi, una bella partita al PC con gli amici e un antiacido. E si dorme da lì. E che
1: no, è perché qua lui perde sempre, quindi va a dormire nervoso, quindi si piglia l'antiacido.
0: Ah, per lo stomaco.
1: Sì, penso
0: no,
1: di sì.
0: Ah no, pensavo.
1: Quello che ha fatto effetto alla pastiglia.
0: Va bene, dai, chiudiamo questo argomento perché sennò davvero ci viene sonno, ma sono solo le 16:50 del pomeriggio e abbiamo ancora tante cose da fare nei corrieri di Kiss Kiss.

0: Arriviamo dritti dritti dentro un History Kiss nell'anno 1988, caro Ciro.
1: Ma hai detto 88?
0: Ah sì, l'ho detto anche
1: ma
0: in maniera chiara.
1: 88, che cos'è nella cabala, nella tombola?
0: No, non potrei mai sapere.
1: I cash cavalli.
0: E che c'entra adesso?
1: 88, la forma dei calcio.
0: Ma capisco, ma siccome noi siamo in un momento di grande raffinatezza musicale.
1: Ma io ti ho dato un'esperienza di vita.
0: Il cacio cavallo.
1: Ma cacio cavallo.
0: Prima di Eddie Grant. Comunque, va bene, dai. In tutto questo l'88 ci regalò questo pezzo che abbiamo sempre cantato, delle volte anche storpiato. Gimme Hope, Johanna.

0: Sì, è quella canzone che ti fa venire voglia di saltellare è l'anno 1988, quello di Eddie Grant.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Si parlava di tip tap.
0: No, tu stavi parlando di tip tap e tra l'altro allora, purtroppo non ci hai graziati dal non farlo.
2: Ascolta, quando all'epoca facevo teatro eccetera, si faceva, sai che fai teatro, se... fai musical, lo fai canto, devi fare pure tip tap. Ma perché devo fare tip serve? Ma perché non voglio fare? Però era bello, e io già mi immaginavo.
0: Guarda, ti dico, anch'io ho fatto tanto teatro. Vai al tuo posto, che è un rumore terribile anche con le scarpe di gomma. No, ho provato a farlo anch'io, ma sembrava avessi una crisi, e capito, ogni volta che mi muovevo.
2: No, mi piace molto il tip tap.
0: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss, siamo Alfie e Ciro. Se state ascoltando questo programma, avete dei seri problemi. Fa niente, ce li abbiamo anche noi, e però per fortuna abbiamo anche delle soluzioni, come per esempio la musica più bella che parte tra
2: un attimo. Posso lanciarlo?
0: Assolutamente.
2: Al ritmo di tip tap.
0: Vai!
2: Arrivo!

0: Comunque Animal, non Animal, come lo dici tu, Cazzai su Radio Kiss Kiss. E allora, Ciro, ci dobbiamo vergognare, io e te, ci dobbiamo solamente vergognare.
1: Sono d'accordo.
0: No, aspetta, no, devi dire per quale motivo.
1: Capito, perché non abbiamo fatto ancora la giornata mondiale.
0: Sigla!
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi venerdì 9 ottobre.
0: Sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che si stanno lamentando della pioggia fino a quando ieri si lamentavano del caldo.
0: Vabbè, ma è normale, scusa, sono due cose che rompono le scatole, perché uno non se ne deve lamentare?
1: Il problema, sai che non è graduale. Tu
0: quello.
1: Non sei abituato ad una pioggia torrenziale del genere.
0: Sono d'accordo. Tra l'altro voglio salutare anche gli amici di Marsala che si sono presi un bello spavento. Poi anche quattro bambini feriti per la tromba d'aria che c'è stata. Incrociamo le dita e ringraziamo la Protezione Civile.
1: Vero,
0: che fa sempre il suo lavoro.
1: Sempre.
0: Intanto, scusami, ci lamentiamo, ma io voglio capire questa cosa. Se non ci lamentassimo, ma che senso avrebbe?
1: Ma lo so, perché ormai è diventato un modo di intrattenere il prossimo. Ci dobbiamo lamentare. Poi
0: io
1: noi italiani
0: detto esorcizzare.
1: Siamo...
0: Tu invece dici che è un modo per intrattenere.
1: Sì,
0: anche.
1: Perché? Perché lo sai cos'è? Nella questione proprio umana, della psicologia umana.
0: Sì.
1: Cioè, noi non è che parliamo di cose positive, ci dobbiamo lamentare, far vedere alle altre che pure noi stiamo inguaiati.
0: È vero.
1: In realtà chi sta inguaiato tra tutti e due sei solo tu.
2: Ha ragione Ciro, grande Ciro.
0: Ma come si permette anche lei? Ma chi l'ha fatta entrare? È vero. Però se tu per esempio vai dal dottore oppure ti trovi in fila alle poste, se vuoi veramente cominciare una conversazione che poi potenzialmente potrebbe durare anche 20 minuti, devi dire che qualcosa non funziona.
1: Esatto, ma tipo stai là, chi se non sanno fare niente.
0: Per esempio.
1: Siamo qua da 2 ore.
0: Esatto, oppure che ne so, adesso se parli del piccolo va bene questo, ma se cominci a parlare del governo.
1: Quando stai nel traffico, però il traffico è sia a destra che a sinistra.
0: Sì.
1: Quindi tu incroci lo sguardo di quell'altro. Te lo guardi e fa.
0: Ma non è vero, io non la faccio mai sta cosa.
1: È mezz'ora che sto qua.
0: Questo lo fai tu che ci provi con le ragazze che vanno in senso contrario.
1: Ma con chi sto parlando?

0: Allora, c'è un accento sulla E di questo nome, quindi credo che sia Adela. Detto così. Ain't in LA su Radio Kiss Kiss. Perché ci lamentiamo? Perché
1: allora,
0: ci lamentiamo sempre?
1: Allora, si parlava di lamentarsi, ok? Sì, sì, ma la domanda fatidica è lamentarsi fa bene o fa male?
0: Entra
1: in gioco la scienza. Facciamola entrare, grazie!
0: Ma cosa? Che significa che entra?
1: Intanto la spiega. La scienza ci spiega perché ci piace tanto.
0: Perché
1: brontolare.
0: Non riusciamo a parlare.
1: C'è chi si lamenta del traffico, c'è chi si lamenta del lavoro,
0: sì,
1: del tempo, del partner.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Bravo, ecco.
1: È pure giusto o non è giusto?
0: Allora, aspetta, perché la scienza si è espressa in maniera piuttosto vaga. Dice: regà, allora va bene lamentarsi, ma non troppo.
1: Ma non troppo. Perché
0: sì,
1: dipende,
0: però
1: dipende.
0: Questa è una banalità.

0: Dipende da come, da quanto e con chi ci lamentiamo.
1: Ho capito, ma se noi stiamo dicendo che ci lamentiamo sempre troppo, già abbiamo risolto la questione delle quantità.
0: Lo facciamo per la domanda, ti ringrazio.
1: Non era una domanda.
0: Effettivamente, vabbè, sfogarsi ogni tanto fa bene all'umore, perché comunque tu dici, cioè, ti rilassi.
1: Esorcizi,
0: hai
1: certo
0: l'esigenza di buttare fuori delle cose e lo fai. Attenzione, il problema.
1: Il problema
0: nasce quando la lamentela diventa un'abitudine. E quindi noi continuiamo a lamentarci sempre della stessa cosa senza mai trovare una soluzione per cercare.
1: Ma dove stai andando? Vai al microfono, non ti allontanare. No, poi c'è anche
2: Ciro, sei un insensibile.
1: Sono d'accordo.
0: Non è vero, proprio. Non è vero, Ciro è talmente sensibile che ti può accarezzare il cuore.
1: Ma che
0: e anche...
1: ma cosa stai dicendo? La corruminazione, tu hai mai sentito parlare della corruminazione?
0: Una volta, ma me la sono dimenticata.
1: Ok, allora è quando tu trovi un'altra persona con la quale lamentarti degli stessi problemi.
0: Sì.
1: Cioè, tu, per esempio, cosa c'hai? Dolori articolari?
0: Sì.
1: Appena trovi una persona con la quale fare una sorta di connubio di energia, quindi una sinergia di lamenti,
0: no,
1: ti senti subito meglio.
0: Me che cosa mi dà fastidio a tal proposito? Le persone che tu stai dicendo una cosa, si stai lamentando, stai dicendo un fatto.
1: Sì.
0: Loro ce l'hanno più di te.
1: Vabbè, ma quello è un altro. Porca, quello è un altro
0: miseria,
1: campionato.
0: Dico, ma io mi sono fatto male il piede, non riesco.
1: Tu ti sei fatto male il piede. A me mi hanno tagliato una gamba, scusami.
0: Ma sto parlando io, sì.
1: Ma non vedi che non c'ho le dita dei piedi? Scusa.
3: Ciro, ma che hai oggi? C'hai il ciclo?
1: No, fermi, ragazzi.
0: Io sto così bene.
1: No, ragazzi, Ciro, allora, a parte che ha dormito male. Volete sapere? Scrivi 347 490 0042. Volete sapere perché Ciro sta così? Tra poco.
0: Ma quel cos'è? It's

0: Chissà te che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Chissà te che non sai dove mettere i piedi, hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaport. Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss, kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Kiss, kiss.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss, kiss.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende. Anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Kiss, kiss.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Che bella Elisa con Kinsugi su Radio Kiss, la musica più bella anche in questo venerdì pomeriggio. Chi è?
1: Secondo me Ciro sta così perché vuole tornare in Thailandia.
0: No,
2: Sto così come?
0: No, lo so, io ti conosco ormai da molto tempo, so che c'è. Allora, lo dico, posso dirlo?
2: Che cosa? Non sto capendo.
0: Allora, quello che tu mi hai detto prima fuori onda.
2: Allora, no, però allora, scusami.
0: No, aspetta.
2: Le cose che ci diciamo, le cose che abbiamo in comune. Non è che poi pigliamo e le diciamo alla
0: porca miseria, Ciro, ogni volta che ti dico mezza cosa me la spiattelli all'Italia intera.
2: Ma perché è più ridicolo
0: no, però,
2: quello che dici
0: no, invece
2: tu.
0: Dopo mi ringrazierai, perché Ciro mi ha confessato fuori onda che stasera vorrebbe, avrebbe il desiderio, visto il tempo, vista la situazione meteorologica, di passare una serata romantica.
2: Allora, io non è che ho detto voglio passare una serata romantica.
0: No,
2: ho
0: vorresti.
2: Detto, guarda, il clima, la situazione, mi porta, stasera mi piacerebbe fare una cosa del genere.
0: Sì.
3: Perché romuccio, ma non si può.
0: Io però mi sono anche chiesto, scusami.
2: Mi sento romantico.
0: Tu
2: oggi
0: sei anche un po' una sorta di animale sociale.
2: Io sono un animale.
0: Tu hai... molto animale, meno sociale, più animale, però hai tante conoscenze adesso, quindi quale dovrebbe essere il problema nel crearti una situazione?
2: Che comunque non
0: e adesso... allora cari amici,
2: ma che sta dicendo?
0: No, fermi. Oh, tu lo dici sempre, Radio Verità, e noi tu sei del pubblico,
2: allora,
0: quindi diamoti al pubblico.
2: Io quando lo faccio per gli altri mi diverto, quando si tratta di me mi imbarazzo, 347
0: 490 0042, ok, se ci sono delle persone, uomo o donna?
2: Ma che stai dicendo?
0: No, scusa, chiedo, perché siamo un programma inclusivo, scusami, non voglio escludere anche gli uomini.
2: Ma che la
0: poi scegli tu,
2: a me non mi piacciono gli uomini.
0: Poi scegli tu, però uomini e donne che siete all'ascolto, 347-490-0042. Se per caso anche voi in questo pomeriggio sentite quell'esigenza un po' romantica, raga, stiamo parlando di romanticismo, non è che a fine serata poi...
4: Ciro,
0: deve...
4: ti vuoi fidanzare con me?
0: Aspetta,
2: stai calmo. Già sei troppo aggressiva.
0: Se anche voi avete questa esigenza, io non uso la parola candidatevi perché non mi... se non è mica un colloquio di lavoro, però proponetevi.
2: Ma che devo fare? Cioè,
0: poi no, vediamo se scrivono...
2: La cenetta romantica.
0: Certo, poi ci fai la cenetta romantica.
2: Questo è
0: e basta, Ciro. Vabbè. Cenetta romantica. E

0: vecchio volpone che non sei altro.
1: Ma di chi?
0: No, tu dico.
1: Io? Tu hai fatto tutto tu.
0: No, per dire. Allora,
1: non
0: Ciro...
1: mi metti in imbarazzo, io devo finire la settimana con imbarazzo.
0: Ragazzi, posso dire
1: è
0: che
1: come
0: Ciro...
1: dice il detto, arrosta l'imbarazzo.
0: No, basta, con le rime non ci va bene adesso. Ciro, ragazzi, è irresistibile quando è imbarazzato. Chi è?
2: Ciao Ciro, stasera facciamo due castagne sul fuoco. Bello. Ma la padella dal manico la mantieni tu,
0: no,
2: caro.
0: Però scusa, abbiamo detto.
1: Ragazzi, ma un poco di eleganza, ma stiamo scherzando.
0: Abbiamo detto romanticismo, a parte
3: se
0: che eleganza.
3: Se vuoi venga a tenere io la mano.
0: Vedi che carino anche lui.
1: Com'è bello, eh?
0: Ha detto
1: sono
0: mano.
1: Tutti amici tuoi,
0: ha detto mano con la M?
1: Sì.
0: C'era una M, ok.
4: Ciao Ciro, che dici? A che ora ci vediamo?
0: Vedi che ci sono tante proposte.
1: Ma li hai scaricati tutti quanti questi messaggi?
5: Io mi propongo, per l'accendente romano.
0: E vedi?
5: Sono Giuseppe.
0: Ciao,
1: bello Giuseppe.
0: Se avessi detto Maria non ti avremmo creduto. Comunque.
6: Ciro, ho una bella proposta.
0: Sì.
6: Stasera ci facciamo una bella cenetta, un bel sistemato. Domani sabato e domenica ci facciamo una bella spa.
0: Che sta dicendo?
6: Bel sistemato. E poi lunedì ognuno per fatti suoi, come la vedi?
0: Allora.
1: Hai capito? Tutto bel sistemato.
0: Tutto bello sistemato.
1: E poi lunedì ognuno per fatti suoi.
0: Però ti ha proposto due cose: la cenetta stasera e la spa domenica.
1: È troppo impegnativo.
0: Troppo impegnativo, sì. La spa. Vabbè.
7: Ciao Ciro, anche io ho voglia di cose super sexy, super romantiche stasera.
0: Attenzione.
7: Facciamo la serata insieme.
0: Attenzione!
1: Allora, però vedete, qua poi sfrugurate la mazzata.
8: Magno, questa foto sei troppo bello.
0: Allora, io adesso non voglio dire che conosco bene i gusti di Ciro,
1: però ascolta,
0: ma mi sa che ha già scelto.
1: No, ti voglio dire una cosa.
0: Sì, dimmi.
1: Abbiamo detto, stasera mi sento romantico, è una cosa dolce così. È partita aggressiva dicendo mi sento una cosa sexy.
0: Ma perché,
1: no.
0: Perché lui mette la pecora?
1: Non lo so, perché ha visto.
0: Scusa, allora abbiamo altri messaggi a posto così. Va bene, dai, se qualcuno si vuole candidare per la serata romantica con Ciro, le coordinate cifrate
1: tutti
0: sono
1: gli
0: sempre
1: uomini scrivono
0: 347 490 0042. Marco Mengoni.
1: Bella, arriva una novità di Marco, la stavo aspettando da tempo.
0: E
1: sai?
0: Allora tutta per te che sei in vena di romanticismo, tra l'altro questa significa

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
5: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Kiss Kiss.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
0: Kiss Kiss.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura X-Fir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono speed o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
0: Kiss Kiss.
14: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
15: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
16: Amore, non rompere le uova.
0: Kiss Kiss.

0: Vedi che parlavamo di romanticismo e Olivia Rodrigo secondo me mi casca proprio a fagiolo in
1: comunque
0: questa disperazione.
1: Sei stato amorosa. Capace di mettermi in imbarazzo.
0: Amore
1: oggi.
0: Bello, ma non sono io, sono gli ascoltatori.
2: Allora questa sera ti propongo cena sui Colli Bolognesi, poi una bella passeggiata in centro a Bologna e poi
0: cosa?
1: Fai tu. Ma che?
0: Fai tu.
1: Allora, intanto ricordiamo che Alfio ha avuto la brillante idea di vendermi, ecco così, per una serata romantica.
0: No, ho avuto la brillante idea. Ho solo espresso la tua, visto che eri reticente al riguardo, ho solo portato in campo un tuo desiderio.
2: No, allora, Ciro, visto che sei in vena di romanticismo, io ti propongo in un chalet in montagna con il caminetto acceso, un bel tappeto e una cenetta a nome di candela, musica sottofondo, che ne dici?
0: Questa risatina finale,
1: lo
0: scusa.
1: Sai cos'è che dica? È tutto bello, però il tappeto sono allergico.
0: Favore. No, senti come dice tappeto, però senti. Ti faccio sentire come lo dice, perché indugia.
2: Il tappeto?
0: Lo dice con quella incrinatura nella tappeto. Un po' così.
1: Perché forse il tappeto.
0: Però tu mi devi spiegare, in una baita di montagna, cammino acceso, c'è tutto quello che serve. Perché ha sottolineato il tappeto?
1: Ma perché il tappeto ti crea.
0: Ti devi pulire i piedi.
1: È l'atmosfera, perché capito? Tu puoi tenere anche perché il pedalino scalzo.
0: Abbiamo detto, però, serata romantica.
3: Ciro, io stasera faccio l'impasto della pizza.
0: Ma chi è?
3: Se mi vuoi dare una mano.
1: Ma chi è? Mia zia.
0: Infatti sì.
1: Ma che devi una figa a palletta?
0: Ma ha detto una serata romantica, scusami. Almeno una pizza sul tappeto, almeno
4: quello. Io sono in vena di romanticismo. Tutti i giorni mi manca.
0: Amore, allora, numero di Ciro, se vuoi su Instagram.
1: No, lascia stare il numero.
0: Contattatelo su Instagram. Chi
5: ragazzi,
0: è?
5: Se volete lo organizzo io, un'uscita a quattro. Io, Ciro, Affio e Ciccio Ducco.
0: Ma che
5: romantica non è che per forza deve essere con una donna. Romantica può essere anche tra uomini.
1: Ma tu mi immagino devi dire, che bella seratina.
0: Ma tu mi devi dire cosa di romantico un'uscita con Ciccio Ducco. Cosa Ciccio può mai avere di romantico?
5: Io, Ciro, Affio e Ciccio Ducco.
0: No, andate tu e Ciccio Ducco, io e Ciro veniamo dopo, non ti preoccupare. Avviatevi voi, poi vi facciamo sapere a che ora vi raggiungo.

0: Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio. Se avevate voglia di romanticismo, adesso credo che si sia amplificata all'ennesima potenza. Intanto noi invece abbiamo la storia della musica che ci riporta indietro all'anno, aspetta, 1970.
1: 1970 mi fa ricordare a questo momento qua. Beh, con questo momento
0: non ha senso.
1: No, perché mi hanno scritto non c'ho corrente a casa.
0: E che c'entra?
1: No, per dire.
0: Ma non c'entra
1: niente. Non sapevo più che dire, ti dico questo.
0: Ah, hai buttato lì a casa una cosa. Beh, io ti posso dire che l'anno 1970 era un po' quell'anno dell'acid rock, in cui i Doors cavalcarono l'onda in maniera bella importante. Lo fecero anche con Roadhouse Blues.
2: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Modi per essere fighi? Guardate Jim Morrison, i Doors, Roadhouse Blues, l'anno è il 1970.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Una buona serata e bentrovati. La guerra in Ucraina. Sono arrivati a Miami i negoziatori di Kiev per i colloqui con gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, su una possibile tregua almeno sulle infrastrutture dell'energia. Partecipano all'incontro anche rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump. Ed a proposito di Trump, il tycoon ha criticato l'assegnazione del Nobel per la pace alla attivista sudafricana Navi Pillay. Sui social il presidente statunitense parla di una vergogna irreparabile perché la vincitrice nutrirebbe odio verso l'America e Israele. Da parte sua, la giurista di origine indiana, giudice della Corte Penale Internazionale, aveva ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. Poi la dedica ai sopravvissuti a crimini internazionali. In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. La polizia ha risposto con un cannone ad acqua e gas lacrimogeni. Cambiamo argomento: sarebbero oltre 1,6 milioni le spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani feriti nell'incendio di Crea Montana. Sul pagamento delle fatture resta però aperta una diatriba con l'esecutivo italiano, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Si attende la decisione del governo federale. Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 6 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Ancora a cronaca, la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile deceduto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giugliano in Campania dopo una caduta da un capannone di Caivano in cui stava effettuando dei lavori con altri due operai. Il datore di lavoro dell'uomo, un imprenditore di 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri e condotto ai domiciliari su ordine del GIP del Tribunale di Napoli. Dovrà rispondere di omicidio colposo. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen conquista la pole per la sprint del Gran Premio di Singapore. L'olandese della Red Bull, investigato per non aver rispettato bandiera gialla, rischia una penalizzazione. Secondo posto per la Mercedes di Russell, poi la Ferrari di Leclerc, sesta la rossa di Hamilton, Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
4: Ladies and gentlemen, la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss, buon pomeriggio. Possiamo togliere per favore da mezzo questa storia della serata romantica?
0: Ma perché hai trovato?
4: Non hai ancora chiuso la pratica. Mi hai messo in imbarazzo. Va bene, sono un tenero.
0: Va bene, comunque se volete contattatelo in privato, Ciro Limatola 1 su Instagram. E allora, fermi, Corriere di Kiss Kiss. È sempre venerdì o nel frattempo è cambiato qualcosa?
4: È venerdì.
0: Allora siamo molto contenti di essere proprio quasi dentro al weekend, perché stasera un po' ce la godiamo, ma intanto ci godiamo una terza ora fatta anche, ricordiamolo, di reverse. E a giocare in questo caso sarete proprio voi.

0: rispondi e vinci.
1: Ah, come funziona quel momento, caro Ciro?
2: Niente, che adesso chiamiamo qualcuno che ha interagito con noi in queste due ore. Se risponderà alla domanda,
1: che è esattamente quale?
2: Quale radio ascolta?
1: Esatto. Chi darà la risposta esatta? Ovviamente speriamo sempre il primo che chiamiamo e che è stato selezionato riceverà in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché Radio Kiss Kiss in questo 2026 compie proprio 50
2: proviamo
1: anni.
2: Proviamo a chiamare solo per oggi, tra l'altro, oltre alla maglietta,
1: non è vero.
2: Anche una canottiera che fa freddo.
1: Vediamo se Luciano è stato selezionato. Luciano, vediamo se risponde al telefono.
2: Degre, stengre. Vediamo se risponde.
1: Niente maglietta per Luciano.
2: Attenzione, non risponde.
1: Non risponde.
3: Pronto?
2: Pronto, Luciano!
3: Di che?
2: Salve, una domanda per lei.
1: Sì, aspetta.
2: Qual è la domanda? Qual è la...
1: Allora, fermo Luciano, no, perché ci hai chiesto chi siamo. Alfio Ciro dei Corrieri di Kiss Kiss ha interagito con
3: ciao,
1: noi.
3: Ciao Alfio, ciao Ciro.
1: Allora, ascolta, la domanda, Ciro, adesso che si riprende dalla depressione per averla... Dai, vieni qui, fai la domanda a Luciano.
2: Qual è la radio che ascolti, animale?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo Luciano.
3: Ciao, grazie.
1: Aspetta.
3: Grazie ragazzi.
1: Ma figurati.
2: Grazie a te, Samiana, ma niente.
3: Buonasera,
2: arrivederci. Tanto buono.
1: Ciao Luciano. Ma scusa, ma veramente.
2: C'ha da fare, che ti devo dire?
1: Se preso la niente se ne va.
2: Ma che rispondi,
0: vinci. Rispondi e vinci.
1: E fatti la chiacchiera.

0: Sì. Tiki.
1: Vedi che quando ti dico che non chiudono le canzoni, non fanno capire. Però bella.
0: Resta
1: però...
0: lì, senti qui.
1: Che c'è?
0: Resta lì, senti qui.
1: Io sto qui, che devo sentire?
0: Reverever al contrario. Reverever contrariato.
1: Stava a dirlo,
0: Allora, arriva il reverse. Oggi è venerdì, quindi pronti. Pronti sì. Col telefono.
1: Quindi mi stai dicendo volume. Che non ci è bastato regalare la t-shirt. Adesso regaliamo anche i gadget di Radio Kiss
0: Adesso
1: Kiss.
0: Regaliamo proprio tutta la tuta.
1: Va bene.
0: Allora, vi facciamo ascoltare una canzone che Giovanni ha messo al contrario.
1: Esatto.
0: Ok, benissimo. Voi dovrete individuare la canzone ed sì. essere più veloci a mandare un messaggio dicendo qual è la canzone e il nome del cantante.
1: Allora.

0: Allora, non è proprio facile.
1: Non è facile. Possiamo dire che non è una canzone degli ultimi tempi.
0: No, no, però è una canzone che quando parte ancora oggi fa ballare e cantare tutti.
1: Divertentismo all'ennesima potenza. Allora, Fischetti intanto, a me la prima avvisaglia della difficoltà del pezzo al reverse è Fischetti che non la indovina, eh. Cioè lui non l'ha indovinata. Però 347-490-0042, vediamo se sarete stati voi quelli bravi e soprattutto veloci a indovinarla.
0: 347-490-0042.
1: Benissimo, tra poco sentiremo i vostri messaggi per capire chi l'ha beccata.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss Kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: Kiss Kiss.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
8: Kiss Kiss.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
15: Anch'io, anche.
13: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Kiss Kiss.
17: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss Kiss.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Kiss Kiss.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bra.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss Kiss.
22: Pelle secca e sensibile. Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Kiss Kiss.
23: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Kiss Kiss.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, una canzone che abbiamo facilmente riconosciuto perché era bella dritta dritta, non come il reverse al quale stiamo giocando per regalarvi i gadget qui nei Corrieri di Kiss Kiss.
2: Non era facile.
1: Non era facile.
2: Molti hanno indovinato, ma molti hanno sbagliato. Andiamoli a sentire.
3: Gianna Nannini, la canzone dei mondiali.
1: La canzone dei mondiali, almeno il titolo, che poi non era solo di Gianna Nannini, c'era anche Edoardo Bennato.
2: C'era anche Bennato, ma comunque non è quella.
4: Ciao, vai, sono Claudio da Martina Franca, La solitudine di Laura Pausini.
2: No, dai,
1: no,
2: ma
1: zero,
2: no,
1: proprio.
2: Zero.
1: No.
5: Vivo per lei di Giorgio Bocelli e non dite che non è vero.
2: Ok, non te lo diciamo.
1: Però
2: non è quella.
1: Non hai indovinato.
6: Esibizionista Annalisa.
2: Bravissimo.
1: Ti diremmo se fosse vero,
2: che
1: ma non
2: gag.
1: È così.
7: Sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri.
2: Complimenti, pure tu.
1: Sarà che hai sbagliato.
8: Ciao, sono Andrea da Montecorvino, la canzone al reverse Giuni Russo non succederà più.
2: No, sbagliato.
1: Per poco.
2: Ma non è di Giuni Russo.
9: Sono Caterina dalla Terza, la canzone non succederà più di Claudio.

0: amore.
1: Ma scusami, non so, il notaio mi fa cenno. Che succede, notaio? No, ma la terza, no, è stata la prima.
2: La terza è il paese.
1: Il paese da cui.
2: Sì, dalla terza.
1: Capito, no? Perché diceva Caterina è stata la terza, no? È dalla terza che è diverso.
2: Comunque, voglio Alfio è un simpaticone.
1: Sei un cretino. Allora, facciamo così, guarda quanta simpatia. Tra poco, per tutti quelli che non ce l'avessero fatta e vivono questa grande frustrazione,
2: ecco, ce ne sarà un'altra manche con i cartoni animati. Bene.

0: con Nico Santos e Radio Kiss Kiss, quella che state ascoltando. Io vi sento felici e contenti, sì, perché è venerdì.
1: Non tutti però, perché? Tutti, molti dicono: ma io ho indovinato, ma perché arrivo sempre tardi? Ragazzi, bisogna essere veloci.
0: Bisogna essere super veloci, purtroppo il sistema è questo, però abbiamo una seconda possibilità, magari questa volta dita più leste di prima, e per capire qual è la canzone al reverse, questa volta sigla di un famoso cartone animato. Siete pronti?
1: Sì, seconda, allora, manche, vai!
0: Sentiamo!

0: si capisce. Dai, si capisce, basta, basta così, dai. 347.
1: Pensavo fosse più facile.
0: No, no, no, secondo me si capisce. Se eri una addicted di quel cartone lì, 347-490-0042, sempre lo stesso numero, fateci sapere se avete beccato la canzone sigla di un cartone, messaggi vocali.
1: Tanto?
0: Eh?
1: Tanto?
0: Cosa?
1: Tanto suona sempre meglio.

0: Hai rovinato la canzone negli ultimi due secondi, non so come si possa. Fermi, perché tra poco non solo eleggeremo il vincitore della seconda manche del reverse, ma intanto la nuova di Lil Nas X.
1: Mamma mia, hai messo gli occhiali per leggere il titolo.
0: Per dire bene, World's Greatest.

0: musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Kiss, kiss.
6: Oktoberfest Calabria!
7: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
11: Amore, non rompere le uova.
9: Kiss, kiss.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
9: Kiss, kiss.
14: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a €899.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
9: Kiss, kiss.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, perché 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Yes, yes.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
22: Infatti.
21: E perché nella foto sei su un palco?
22: È una storia lunga.
21: Quanto lunga?
22: Fino alle 5 del mattino.
21: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
9: Kiss Kiss.

0: vedi dove sbagli tu, dove, che devi chiamare Ciro Limatola, devi fare come fanno gli artisti internazionali, Samber, lui però toglie la E, fa solo Samber, tu dovresti essere Limatol.
1: No, Limatola.
0: Limatol. Limatol. Va bene, allora siamo i Corrieri di Kiss Kiss nel caso qualcuno si fosse perso questa informazione, ma siamo qui per dirvi
1: perché
0: che avete ricevuto in regalo i gadget di Kiss Kiss.
1: Ah, ma sì?
0: Chi li ha ricevuti?
1: Chi ha vinto?
0: Che cosa?
1: Chi ha indovinato?
0: Che cosa?
1: Il reverse, allora la canzone al contrario, vai.
2: Mila è Shiro.
0: Scusa, posso risentire come ha detto Shiro?
2: Shiro.
0: Col fischio senza. Allora, ovviamente abbiamo fatto ascoltare al contrario la canzone di un famoso cartone animato, la sigla, e voi state provando a capire qual era. Vai.
2: Mazinga.
0: No, no.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. La canzone è Occhi di Gatto di Cristina D'Avena.
1: No. No.
0: Abbiamo detto un famoso cartone animato, adesso mi pare che li abbiano lanciati lì un po'.
1: No, ma infatti è bello perché li lanciano proprio così.
0: Come
1: eh?
0: Mio padre lancia i congiuntivi.
4: Sailor Moon.
0: Non è Sailor Moon.
1: No, non è Sailor Moon.
5: Holly e Ben.
1: Benji.
5: Holly e Ben.
0: Holly e Ben.
5: Holly e Ben.
0: Ma chi era il cugino di Benji?
5: Holly e Ben.
0: Holly e Ben.
6: Lisa dagli occhi blu.
1: Brava, come no, cartone animato è bellissimo.
0: Anna dai capelli rossi, sì, ma Lisa dagli occhi blu non c'era.
7: La canzone misteriosa è Mazinga.
0: Ma che canzone misteriosa?
1: Parte che è Mazinga e non Mazinga.
0: E poi la cantava il cantante mascherato.
1: Ma che la canzone misteriosa.
8: Prendi la tua carta Sakura.
0: Oddio.
1: No, perché è venuta la carta igienica.
0: Ognuno si porti la sua. No, non conosco, forse non conosco neanche il cartone.
2: Mila è Shiro.
0: Ma scusa, però anche come l'ha detto, Mila è Shiro.
1: Io immagino che non c'ha un dente.
0: Dai, però smettila, poverina, vai.
9: Credo sia Ello Spank.
1: Brava, no, hai sbagliato.
0: Credi malissimo, amica.
10: Johnny è quasi magia.
0: No, oh, ragazzi, gli state dicendo
1: tutto. Però potrebbe
0: tutto.
1: Essere Johnny è quasi magia.
0: Adesso Ciro ci va dentro fino a stanotte.
2: Mila è Ciro.
0: Allora, ragazzi, mi state facendo prendere proprio la nevrosi della che non la so manco dire.
2: Ciro.
0: No, vai.
11: Ciao Giulia da Viadana. E comunque la canzone è Alvin Superstar.
12: Oh. Alvin Superstar. Alvin Rock and Roll.
0: I Chipmunk, ragazzi, ma dove eravate voi adesso tutti con i BTS? Ma chi sono i BTS in confronto ad Alvin e i Chipmunks?
1: Noi abbiamo visto i concerti di Alvin
0: dal vivo anche,
1: ecco.
0: Dove? A Central Park,
1: esatto.
0: Con tutti gli scoiattolini. Allora grazie per aver giocato con noi al gioco del reverse, che ritornerà la prossima settimana.
2: Mila è Ciro.
13: Una hit al contrario. Riesce a indovinarla? Reverse.

0: con questa bella canzone i Corrieri di Kiss Kiss si congedano, prendiamo congedo
1: per
0: tutto il fine settimana. Di solito diciamo torniamo domani, ma
1: però ci ritroviamo lunedì.
0: Torniamo lunedì dalle
1: 16 alle 19. Vi lasciamo però in ottima compagnia con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss.
0: Esatto, grazie a voi per l'ottima compagnia che ci avete fatto. Ovviamente ringraziamo tutti quelli che lavorano incessantemente e alacremente a questo programma. Grazie Giovanni Imperatore, grazie anche a Luigi Fischetti. Quindi se ci avete visto in TV sapete chi siamo. E quindi da noi
2: Ciro, Affio e Cecciodocco.
0: Kiss Kiss a tutti.

0: Tra poco l'informazione su KissKiss, state con noi.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Un saluto e bentrovati. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta arriva poco dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della CP. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. Immediata la reazione dell'Unione Europea. Collaboreremo con la Corte per garantirne l'operatività. 8 paesi, tra cui l'Italia, hanno ribadito il loro incrollabile sostegno all'indipendenza, all'imparzialità e all'integrità della Corte Penale. Attraverso un comunicato stampa, la CP respinge con fermezza le sanzioni statunitensi, descrivendole come un passo senza precedenti che segue una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti di 13 giudici e procuratori indipendenti impegnati nella causa della giustizia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump, mentre una delegazione ucraina è a Miami per i colloqui con gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner su una possibile tregua almeno sulle infrastrutture dell'energia. Partecipano all'incontro anche rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. Veniamo in Italia con la cronaca possibile svolta nelle indagini sull'aggressione a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbero un primo identikit e le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di un'età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6, l'ultima di un uomo di 67 anni che sarebbe stato aggredito nella tarda serata del 4 ottobre. La procura di Roma intanto procede per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata. Ancora maltempo al centro-sud, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla zona di Marsala nel Trapanese, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli, colpita anche una scuola, allagamenti a Brindisi, a Napoli e provincia, dopo il violento nubifragio della notte, colpito anche il Lazio con forti disagi nella zona litorale tra Anzio e Nettuno. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen su Red Bull conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità per lui, pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Tennis, Flavio Cobolli subito fuori al Masters 1000 di Shanghai, eliminato dal francese Mannarino. Sconfitto anche Berrettini dall'americano Nakashima. Lorenzo Musetti invece cede al cinese Zhu. Domani tocca ad Arnaldi contro lo statunitense Fritz. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e KissKiss a tutti.
0: KissKiss a te Cristina, salutata la nostra redazione, salutati anche i corrieri Alfio e Ciro che tornano lunedì. Benvenuti a Portami a casa KissKiss. Si vede, si intuisce che sono particolarmente felice di essere qui con voi oggi, eh? Per un venerdì con i fiocchi, una giornatina niente male ho vissuto, per cui adesso arrivano i miei momenti felici della giornata, le mie due ore di total relax insieme a voi, musica, notizie e curiosità dal mondo fino alle 21. La mia buona stella vuole che ci sia Joschi in regia, Giovanni Imperatore, tutto procede alla grande. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro buon viaggio verso sera e partiamo subito con Madonna.

0: Gianna Nannini ed infine JP Cooper, buonasera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. In questi minuti, mentre ascoltavo la musica insieme a voi, mi sono arrivate foto di tergicristalli a palla, di un amico bloccato nel traffico di una strada allagata. C'è anche chi dice di essere finalmente riuscito ad infilarsi in casa e togliersi le scarpe fradice, che è una sensazione bellissima. Insomma, oggi diverse regioni d'Italia hanno dovuto fare i conti con un'ondata di maltempo veramente pesante, di quelle che creano disagi e ti fanno accumulare una tensione infinita fin dalle prime ore del mattino. So bene dunque che non è stata una giornata semplice per molti di voi, ed è proprio per questo che Joschi in regia ed io siamo qui per farvi sorridere, per fare un bel respiro profondo insieme, lasciarci la pioggia alle spalle e goderci il venerdì sera. Fra poco vi regalo anche la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, il Rispondi e Vinci, no? La regaliamo solamente ai fedelissimi, che in quanto fedelissimi sanno benissimo come funziona il Rispondi e Vinci. Dunque non ho altro da aggiungere se non 347 490 0042.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

Biagio Antonacci insieme a Seif su Radio Kiss Kiss con Spirituale. Biagio Antonacci, che è stato nostro ospite qualche giorno fa, quindi se volete rivivere l'intervista perché magari ve la siete persa o perché magari vi è piaciuta un sacco, la trovate sul nostro sito kisskiss.it. Vorrei però soffermarmi un attimo su Seif, perché da questo ragazzo abbiamo imparato che la libertà si può sentire anche dove la libertà proprio non c'è, e ce lo racconta proprio lui, Seif, che è entrato in carcere armato solamente di musica per andare a incontrare i detenuti e a cercare di capire che cosa significhi davvero essere liberi. È andato a cercare le risposte proprio lì dentro, e da questo incontro è nato un documentario, un viaggio fatto di accordi, di sbarre che si dissolvono per qualche ora e di storie che sicuramente meritano di essere ascoltate, perché poi, e lo diciamo sempre, però è così, quando la musica supera le barriere, in questo caso quando supera le mura di un carcere, smette di essere solamente intrattenimento fine a se stesso e diventa un bel ponte, no? Un modo per riscoprirsi umani oltre l'errore. Siete con Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Kiss, kiss.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Kiss, kiss.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Kiss, kiss.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Kiss, kiss.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: e vinci.
1: Rispondi, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e vinci, anzi ti regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio, perché è quello che stiamo facendo da un po' di tempo, un modo carino per dirvi grazie, per dimostrarvi appunto tutta la nostra infinita gratitudine. Ecco che il nostro Joschi chiama la persona estratta a sorte, che ovviamente ha inviato nel corso della giornata un messaggio al 347 490 0042. Speriamo che risponda, naturalmente dovrebbe esserci. Speriamo.
2: Pronto?
1: Ciao, sei Marta?
2: Sì, sono io.
1: Ciao, piacere di conoscerti, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Ma tu stavi stavi ascoltando la radio, vero?
2: Sì, sì, sì.
1: Allora,
2: sì, sì.
1: Ferma. Tu, Marta, che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta! Applausi per te. E anche una bella t-shirt che ti arriverà a casa con tutto il nostro amore. Marta, di dove sei?
2: Di Cremona.
1: Bene, e quindi tu sei un'abituale passeggera di Portami a Casa Kiss Kiss, giusto?
2: Ah sì, mentre torno a casa dal lavoro sempre.
1: Che giornata è stata?
2: Sì.
1: Che giornata è stata la tua, quella di oggi? Serena?
2: Bella, sì, tutto a posto.
1: Bella intensa.
2: Ancora lunga la settimana, però ci sta.
1: Dai, e noi siamo con te, sempre ti abbraccio forte, Kiss Kiss a te Marta, presto.
2: Kiss Kiss a tutti, ciao, grazie.
0: Rispondi e vinci.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano, così si intitola il nuovo singolo di Sfera e Basta, appena ascoltato insieme. 10 debutti consecutivi direttamente alla posizione numero 1, un record stratosferico condiviso solamente con Drake, che proietta Taylor Swift dritta nell'Olimpo della musica insieme ai Beatles. Questa si intitola Patient Zero.

0: Anche Taylor Swift fra i nostri New Kiss. E sono proprio curiosa di sapere che tempo farà nel fine settimana, dunque ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it e con Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Vortice depressionario attivo al sud, con precipitazioni diffuse nelle prossime ore anche su Lazio e Isole Maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora instabile sulle regioni meridionali, con piogge frequenti, possibili anche su Lazio, Abruzzo e Molise. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro e al sud, mentre al nord il tempo sarà più asciutto, salvo per qualche debole pioggia sui rilievi orientali. Massime tra 19 e 21 gradi al nord, tra 18 e 23 al centro, tra 17 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Il caffè può aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Yes, yes.
5: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioport.
6: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Kiss, kiss. Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Kiss, kiss.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Kiss, kiss.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Kiss, kiss. Let's go.

venerdì sera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss, con me Rita insieme alle 21, con Joski che mi segue in regia stasera, e qui in studio stavamo commentando il fatto che fra un brano e l'altro e la meritata leggerezza del venerdì sera su Kiss Kiss ogni tanto arrivano quegli spunti di riflessione su fatti di attualità che pure sono importanti. Oggi per esempio è stato assegnato il Nobel per la pace, quest'anno il riconoscimento è andato a Nevi Pillay, questa giurista sudafricana che ha speso la sua intera vita a difendere gli attivisti anti-apartheid, a perseguire crimini di guerra nei tribunali internazionali. Ma proviamo un attimo a metterci nei panni di questa donna, cioè ricevere un premio intitolato alla pace mentre il mondo sta andando un pochino a pezzi, no? Tra conflitti aperti, tensioni globali e il diritto internazionale costantemente calpestato, diciamo, non deve essere tanto una festa, non deve esserlo tanto, sa più di investitura, no? Quasi di appello disperato. Essere simbolo della pace in un anno come il 2026 non è un traguardo da celebrare, probabilmente è un peso enorme da portare sulle spalle, quindi un pensiero a questa donna, sicuramente illuminata. Nella musica più bella, e torniamo al 2014, incontriamo anche Noemi con Bagnati dal sole.

Con un abbraccio forte così, Michele, che sta tornando a casa più contento perché dice ha fatto una cosa bella, utile e importante, ha donato il sangue. Grande Mick. Saluto anche Lorenza, in pieno trasloco, pacchi, buste, stanchezza, un vecchio capitolo che si chiude, una nuova storia che comincia per lei. Evviva i passeggeri di Portami a Casa, Kiss Kiss.

Ricchessi in arrivo. C'è un solo posto dove tutto si azzera e quel posto è dentro le grandi canzoni. 50 anni fa Tom Scholz dei Boston si chiuse nello scantinato di casa sua per registrare questo pezzo, un brano sull'unico potere capace di

Ha 50 anni come Radio Kiss Kiss, è del 1976 ed è More Than a Feeling dei Boston. Come suggerisce il nome stesso, i Boston si sono formati a Boston, Massachusetts, e così come tanti ragazzi di oggi che amano il rock hanno iniziato a suonare veramente in uno scantinato. Per fortuna non tutta la musica viene prodotta nelle camerette con i computer, no? Cioè ci sono un sacco di ragazzi, io ne conosco tanti, che suonano davvero, cioè adorano proprio gli strumenti veri. Ciao a tutti da Rita, buonasera. Ma che bello, inizia la seconda parte del nostro viaggio di oggi, venerdì 9 ottobre, ancora un'ora con la musica più bella con Joschi che vi saluta dalla regia. Accogliamo subito anche Julie e Brescia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Kiss Kiss. Heaven's dreaming, thoughtless thoughts, my friends. La musica più bella. La, la, la. Suona solo

musica più bella dunque è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Buonasera a tutti da Rita che vi parla fino alle 21, ancora un'ora insieme, luce dei miei occhi, Wendy, luce dei miei occhi. Allora, ci sono frasi del cinema che ti restano veramente incollate addosso per sempre. Metti questa, per esempio, di Jack Nicholson in Shining. In realtà sapete che era un'improvvisazione? Un omaggio a uno show televisivo americano che in Italia non conosceva nessuno, eppure è diventata storia quella frase. Wendy, luce dei miei occhi, ma anche perché, insomma, Jack Nicholson ha una tale personalità. Un po' come a dire domani è un altro giorno, una frase che usiamo tutti quando una giornata va storta, esattamente come a Rossella O'Hara nel film Via col vento. E c'è un aneddoto incredibile su un'altra frase storica che arriva dal cinema, nel film Un uomo da marciapiede, Cowboy di mezzanotte il sottotitolo. Dustin Hoffman sta attraversando la strada quando un vero taxi di New York, che aveva ignorato totalmente i cartelli del set, quasi lo investe. Dustin Hoffman, senza mai uscire dal personaggio, quindi continuando a recitare, tira un pugno sul cofano del taxi e urla furioso: ehi, sto camminando qui! E quella reazione così spontanea, così rabbiosa, poi è diventata una delle battute più celebri del cinema mondiale, appunto. Tra l'altro, a proposito di cinema, c'è una novità, c'è una nuova stella sulla Walk of Fame di Hollywood, ma di questo parliamo tra poco qui su Radio Kiss Kiss.

Per noi è una canzone che è un film, Geolie e Achille Lauro qui su Radio Kiss Kiss, a proposito di Wendy, luce dei miei occhi. Ve la ricordate tutti, no? La scena di Shining in cui Jack Nicholson sfonda a colpi d'ascia la porta del bagno dove è rinchiusa la povera Wendy. Bene, quell'ascia, proprio quell'ascia lì, è finita all'asta a Londra insieme ad un sacco di altri tesori nascosti che Stanley Kubrick, grande regista, custodiva nella sua casa in Inghilterra. Ci sono anche, per esempio, le giacche del Vietnam di Full Metal Jacket, i copioni pieni di appunti scritti a mano e persino il feto cosmico di 2001 Odissea nello spazio. Quindi non stiamo parlando di semplici oggetti di scena, ma frammenti di un'ossessione che stanno per essere battuti all'asta. Quella precisione maniacale di Stanley Kubrick che ha letteralmente cambiato la storia del cinema, senza dubbio. Torniamo alla musica più bella, Blinding Lights, ritroviamo The Weeknd.

0: Chi schissa te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chi schissa te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
9: Kiss, kiss.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ragazzi, Cesare Cremonini qui su Radio Kiss Kiss. Un'ultima brevissima parentesi dedicata al cinema, perché sulla Walk of Fame di Hollywood finalmente ci sarà una stella tutta dedicata a Carlo Rambaldi. Sapete, no, chi è Carlo Rambaldi? È uno dei più grandi maestri degli effetti speciali nella storia del cinema mondiale, ed è secondo me un tributo postumo sacrosanto proprio per questo genio artigiano italiano che ha vinto ben 3 premi Oscar e che prima di tutto ha dato la vita a quegli occhi indimenticabili di E.T. l'extraterrestre. Meraviglia. In un'epoca di effetti speciali, quella nella quale viviamo, le sue creazioni artigianali erano veramente dei capolavori di ingegneria meccanica. Stiamo parlando dell'uomo che ha dato la forma agli incubi claustrofobici di Alien, che ha ricostruito un King Kong gigante di 12 metri. Insomma, Hollywood ha fatto proprio bene, dai, a dare una stella a Carlo Rambaldi, perché i pixel passano di moda, il genio artigiano no.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.

Night su Radio Kiss Kiss. I weekend d'autunno hanno secondo me un solo e unico profumo, sperando che questo weekend sia un bel fine settimana di sole. Il profumo al quale mi riferisco è quello delle sagre di paese. Dalla sagra della patata al trionfo dei funghi porcini, cioè in questi, nei prossimi due giorni l'Italia si riempirà di tavolate di legno, di fumo di griglie, di tendoni della Proloco. Io quanto ci piacciono le sagre, io adoro, non è solo per il cibo che, ammettiamolo, è clamoroso sempre o quasi sempre, è proprio l'atmosfera nelle sagre che mi piace, perché crolla ogni formalità, si fa la fila con il vassoio di cartone in mano, si divide la panca con gli sconosciuti, si beve il vino della casa in un bicchiere di carta. Ci piacciono perché sono autentiche, caotiche, caciarone e calde, ecco, calde. Fra il locale chic e la sagra io preferisco la seconda. Secondo me è proprio la nostra comfort zone collettiva la sagra.

L'atmosfera è molto rilassante quando c'è Justin Bieber insieme a Daniel Caesar e Givon su Radio Kiss Kiss, ma la colonna sonora di questo venerdì sera si arricchisce di una novità pazzesca fuori da pochissime ore. Lorenzo Cherubini, detto Giovanotti, ha preso una traccia del suo album e ci ha fatto saltare dentro anche Samurai J. Il brano è Le foglie di tè.

0: la tua serata. Parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
0: Kiss Kiss.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
0: Kiss, kiss.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Yes, yes.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
7: Ristora.
6: Capsule per ogni ora.
0: Kiss, kiss.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
0: Kiss, kiss.
9: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
13: La musica più bella.
0: Suona

0: Kiss.
1: Il Green Kiss di oggi è dedicato a Jonathan, la tartaruga gigante. Jonathan vive beatamente sull'isola di Sant'Elena e ha la bellezza di 194 anni. Salute! Significa che era già al mondo prima che inventassero il telefono, la lampadina e persino la fotografia. Comunque, la notizia di oggi che riguarda Jonathan è che la scienza ha finalmente capito il suo segreto di longevità mappando il suo DNA e hanno scoperto che è un miracolo biologico questa creatura. Il suo codice genetico nasconde la bellezza di 287 varianti uniche che funzionano come una vera e propria armatura. In pratica le sue cellule hanno un sistema di ultra riparazione, spengono le infiammazioni sul nascere, distruggono le cellule mutate prevenendo tumori e riparano il DNA in tempo reale bloccando l'invecchiamento dei tessuti. Quindi l'organismo di Jonathan si autoripara come se nulla fosse. La scommessa dei ricercatori adesso è enorme: riuscire a copiare questo scudo genetico per trovare nuove armi contro le malattie umane. Evviva Jonathan!
0: Green Kiss. Green Kiss.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19. Due ore fa ho iniziato il nostro appuntamento di oggi dicendo: ah, finalmente adesso mi siedo e mi riposo e mi rilasso insieme a voi. Confermo, sono state le due ore più rilassanti della mia faticosa giornata di oggi. Grazie, è stato bellissimo viaggiare verso sera insieme a voi fin qui. Vi saluto, vi abbraccio, vi lascio con il nostro grande Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte, io, tu e Kiss Kiss. Grazie mille a Giovanni Imperatore in regia, Queen e David Bowie per chiudere in bellezza Under Pressure. Da Rita buona serata, Kiss Kiss a tutti.

I Queen a Montreux incontrarono David Bowie. Under pressure. E insieme fecero Under Pressure. Quando sei sotto pressione, il contrario del venerdì, ma questa canzone fece la storia. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Un venerdì pieno anche di grandissime emozioni, non è una giornata come tutte le altre perché è andato via il gigante della radio italiana, prestatoci dagli olandesi, Federico Olandese Volante. Ne parleremo di quest'uomo meraviglioso davvero e dalla grande umiltà, perché l'essere numero uno significa anche quello, già ci manca tantissimo. Saluto il mio amico Giovanni Imperatore in regia, tutta la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Venerdì con Stefano Piccirillo si fa mezza notte come di consueto durante la settimana e anche durante l'inizio del weekend. Si parte con Elisa.

musica. Oltre all'arte del kintsugi, della quale abbiamo parlato spesso da quando è stato pubblicato il singolo di Elisa, devo dire mi è piaciuto molto il rispetto per la vita privata di Elisa in questo periodo. Cioè non c'è stato il solito tantam mediatico, perché si è separata, come sapete, dopo tantissimi anni, ma non leggo nulla di importante a livello di gossip, e questa è una vittoria anche della dignità, no? Di un certo tipo di giornalismo. Grande Elisa, che è tornata musicalmente con kintsugi, inaugura la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Che bello ricevere il vostro bentrovato. Ciao Pierpaolo, ciao Davide, ciao Biagio, ciao Eliana, ciao Stefano, al 347 490 0042. Ci sarà un anno una canzone quando la musica incontrerà i vostri ricordi, la canzone della vostra vita che vi metteremo, oppure una canzone da indovinare in un secondo, oppure 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ma il venerdì, come ben sapete, apriamo spesso e volentieri con tutte le canzoni che ci hanno fatto ballare di vari stili e generi musicali, non esclusivamente la pop dance, ma anche e non solo la house music o quella elettronica, ma una formazione argentina molto divertente. 1999.

era un primo esempio di revenge song, però molto più allegra rispetto ad esempio a Miley Cyrus o altre artiste che hanno fatto della canzone vendetta dopo la fine di una storia una sorta di mantra musicale. Vedi soprattutto Shakira, romperò le tue foto per non vederti più, la mosca tsetse. La musica ska che divenne da ballare nei club nel 1999, loro arrivavano dall'Argentina, parano verte masse, e proprio in quegli anni lì, fine anni 90, inizio anni 2000, c'era la musica che non arrivava esclusivamente nelle radio dal mercato discografico inglese, americano o naturalmente quello italiano, o dalla Francia, ma non in versione house, oppure appunto dall'Argentina ed alcuni paesi che non hanno una grande tradizione radiofonica. Qui in Italia, a proposito di grandi tradizioni, da ballare sia come lento che come veloce, arriva uno dei momenti più belli nelle interpretazioni di Barry White. Pensate che Let the Music Play venne scartata, cioè il brano non era stato pensato come disco di lancio di un album di Barry White, che la incise e disse semplicemente: vabbè, questa poi la utilizziamo quando sarà, quando ci fa comodo. La pubblicò e divenne un successo pazzesco. Da ascoltare con attenzione anche l'intro fatto con la pubblicò e divenne un successo pazzesco. Da ascoltare con attenzione anche l'intro fatto con la sua stessa voce. Lei.

Non è una semplice canzone, è un abbraccio di quelli stretti e pieni d'amore. Lascia che la musica continui. Sono qui che ballo e ancora, solo finché sentirò andare via questa tristezza. Il tenero amore che condividevamo, vedi, è come se non fosse qui e devo nascondere ciò che mi sta uccidendo dentro. Una canzone autobiografica di Barry White quando perse uno degli amori della sua vita e disse al disc jockey all'epoca nel night, non nella discoteca, nel 1976, lascia che la musica scorra. E poi i disc jockey sono diventati delle star. Lo switch autentico, cioè il cambio di passo di David Guetta, del quale spesso abbiamo parlato questa settimana, perché ancora una volta è il miglior disc jockey del mondo secondo DJ Mag, che questa settimana ha portato l'ennesima chart dei 100 producer più importanti di questo anno solare 2026. Il cambio cantando con Kelly Rowland e le Destiny's Child e mettendosi da parte in console nel 2009.

0: dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
2: Kiss, kiss.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
2: Kiss, kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Yes, yes.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a 329,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.

Da ieri, quando Fabri Fibra insieme a Neffa ha pubblicato come duo infatti un nuovo progetto, e questo progetto Marrakech Guè subito si mette in evidenza già da qualche settimana prima. Sarà una bella sfida fino a fine anno, intanto questa sera abbiamo scelto Casini. Do un abbraccio ad Angelo, l'effetto di Let Music Play di Barry White ad esempio è stato pazzesco sulle vostre orecchie e emozioni, e saluta anche la mamma che è volata in cielo. E apro una parentesi su un uomo, un gigante della radio che ho incontrato all'inizio degli anni 90, quando abbiamo lavorato nella stessa radio, ma già ero suo fan da prima, e avete capito che sto parlando di Federico L'Olandese Volante. Lui faceva un pomeriggio dalle 14 alle 17 insieme poi a Leonardo che gli succedeva dalle 17 alle 20, cioè due maestri della radio che oggi si sono congiunti in paradiso. Federico aveva un'umiltà pazzesca, aveva un talento sulla conoscenza musicale, sull'incontro con le vere star. Ogni tanto ci parlava di Yoko Ono, così, cioè Yoko Ono era un po' petulante ogni tanto, sì, esattamente l'amore di John Lennon, e aveva un modo incredibile. Si divertì con la musica anche con la Band of Jocks, e sentite questo piccolo estratto.

emozione che proveranno in tanti. A voi presentatore televisivo dalle prime edizioni della musica in televisione, ricordo Popcorn, una volta eravamo in spiaggia a Tropea per un'esterna della radio, dove io, Marco Mazzoli, Nicoletta, tanti amici e la grande famiglia della radio italiana si erano riuniti per trascorrere un'estate insieme di lavoro. C'era anche Antonio Gerardi e parlavamo delle nostre rispettive esperienze nelle radio prima di fare una radio grande, no? Quindi ho lavorato in quella radio locale, io ho fatto questa gavetta, eccetera, eccetera. Arriva Federico con una purezza disarmante e il suo gran sorriso disse: radio locali, io non ho mai fatto una radio locale. E questo ti dà il valore del suo livello, lui che ha trasmesso su una nave, davvero la radio pirata, che però andava in giro per le onde medie del nord Europa prima di incontrare le grandi radio italiane. Quindi un rest in peace molto sentito da parte di chi l'ha vissuto fuori e dentro la radio per Federico L'Olandese Volante. Liquido e Narcotic.

Continua viajando por el mundo insieme a Karol G. Manu, ciao, buon venerdì sera. A proposito di voci, Stefano mi scrive Biagio, ma la voce che parla alla chiusura dell'ultimo pezzo di Sfera e Basta dall'album Puro Sangue è la tua, vero? No, non è la mia. Sarei stato onorato, evidentemente. C'è una somiglianza. Io desidero sentire quelle che sono le vostre voci, e sapete che ci riuniamo in comitiva anche per un altro nostro appuntamento abituale di Io, Tu e Kiss Kiss, che è un anno, una canzone. Quindi basta scrivermi il tuo anno di nascita con uno scritto o un vocale, quello che volete, e poi metteremo la canzone della vostra vita condividendo insieme quelli che sono i vostri ricordi, quelli più emozionanti, quelli suggestivi, quelli molto divertenti per farci due risate insieme. Il diploma, la laurea, i tempi del primo viaggio senza genitori, i vostri grandi amori o flirt, e chi più ne ha più ne metta.

Hai preso i biglietti per il Coldplay l'anno prossimo? Hai preso i biglietti per gli Oasis? Hai preso i biglietti per... Ma quanto devo spendere? Si è parlato tantissimo del caro biglietti, diamoci una calmata tutti, amici, e che la musica sia inclusiva e di grande condivisione. Martedì prossimo, prossima nuova settimana, arriverà a trovarci Neo2 e Kiss Kiss Levante, che presenta il nuovo disco. Questa è Ruggine.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss, kiss.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
13: Sì, certo!
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
16: Kiss Kiss.
17: I'm a love you like you never been.
16: Musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Qualche giorno fa il suo birthday day, il suo compleanno, e lo festeggiamo anche questa sera nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, Bruno Mars con Oh My Soul. Ricevo WhatsApp di tutti i tipi, credetemi, ogni tipo di richiesta, di confidenza, di situazione seria, tragica o molto divertente, ma il messaggio strategico non l'avevo mai ricevuto. Evidentemente c'è un buffet da qualche parte in Italia. L'ascoltatore scrive: non nominarmi, ma dici questo: Doc Rosa Nicoletta, buonasera. E fin qui tutto a posto. Abbiamo scelto di fare la dieta a zona. La zona è vicina al buffet al piano di sopra. Allora, cioè, questo è un rompicapo. Evidentemente ci sono degli ascoltatori che sono all'interno di un ricevimento, di un evento, di un compleanno, di un buffet. Evidentemente la doc li tiene d'occhio per la dieta, e quindi questo è un messaggio in codice, probabilmente denominato dieta a zona. A chi può capitare tutto questo da raccontare, eh? Scusa, ma che domande.

Gwen Stefani, che abbiamo ritrovato qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, e prima ancora con il gruppo No Doubt ci fece rivivere anche i Tall Talk. Questa è sua, solo sua, del 2020, molto carina, Let Me Reintroduce Myself. Abbiamo ricordato la figura di Federico, l'olandese volante, dall'Olanda, vedi il karma c'è sempre, arriva una delle cantanti più rappresentative di quella nazione, Orange. E poi anche un disco che ha a che fare con il karma, perché lei cantava Nobody's Wife, ovvero non sarò mai una moglie. La vita privata di Anouk ha avuto 3 matrimoni, quindi alla fine la canzone è servita a qualcosa, affrontare più volte il sacro rito del matrimonio.

rock olandese Anouk nei vostri e nostri ricordi, l'History Kiss 1997, Nobody's Wife. Poi, come dicevamo qualche minuto fa, si è sposata a 19, 24 e 36 anni, devo dire, alle soglie dei 40, si è ritrovata già con 3 matrimoni alle spalle e tanta vita vissuta. Sicuramente siete in Io, Tu e Kiss Kiss, cara comitiva, un abbraccio, buon venerdì, buon inizio di weekend, ma anche buon lavoro ai tanti turnisti che sono con noi fino alla mezzanotte. Tra poco affrontiamo anche la parentesi dedicata ad un anno, una canzone, subito Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: L'anno della vostra vita, l'anno di nascita, tutti i vostri ricordi al servizio della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Angelo che abbraccio, caro Stefano, estate 1989, io militare a Licola di guardia con il concerto dei Pink Floyd a Venezia, Walkman nascosto nella mimetica e Dark Side of the Moon a palla per colmare invece l'assenza dell'esperienza dal vivo. Prima ho parlato di Anouk e dei suoi 3 matrimoni.
2: Vedi il karma? Io non mi sono mai sposata e questa è una delle mie canzoni preferite.
1: Vedi,
2: schissa a tutti.
1: Vedi cosa può succedere, mai dire mai poi nella vita, proprio perché hai mandato questo vocale potresti incontrare la persona della tua vita. Persone che ascoltiamo al telefono tra qualche minuto per partecipare. WhatsApp aperto 347 490 0042 con il vostro anno di nascita. 20 anni fa, salutiamo la classe 2006, cantava in modo molto dolce James Morrison con You Give Me Something.

0: giusto per ricordare che un paio di mesi fa eri in costume da bagno e comunque sentivi caldo, eri in acqua e sentivi caldo, avevi le borse ghiaccio sul collo al posto del cuscino per andare a dormire e sentivi caldo. Tutto questo è passato. Quando la musica incontra i ricordi più piacevoli, ci colleghiamo con Londra, dove c'è il mio omonimo Stefano. Ciao Stefano, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, buonasera. Contento di sentirti, ma anche triste.
0: Perché?
1: Perché non vincerò la maglietta stasera.
0: Perché partecipi ad un anno una canzone, ma attenzione, l'imprevedibile Stefano Piccirillo che ti sta parlando può riservarti delle sorprese, magari non stesso questa sera, perché sai che a me piace cambiare, stravolgere un po' le cose per non dar mai. Fino a questo punto non abbiamo fatto ancora rispondi e vinci, ma tu rispondi a me. Di che anno sei, Stefano?
1: Sono nel 1975.
0: Ma tu ci parlerai, a proposito di cambiare le carte in tavola, del 1990.
1: Del 1990, che è un anno molto importante per me, perché è stato l'anno in cui ho cominciato ad ascoltare Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
1: E poi dalla Puglia ho cominciato quello che ancora non è finito, il mio trotterellare per il mondo, perché ho cominciato da lì, mi sono trasferito in Lombardia, nella provincia di Bergamo, poi da Bergamo ho fatto Milano, ho fatto Monza. Ho fatto la Florida e adesso sono a Londra e chissà mai dove andrò a finire, visto che comunque lavoro per un'azienda italiana di cucine molto famosa nel nord Italia, e quindi giustamente magari girano ancora il mondo, ma questo non si sa, insomma.
0: Un globetrotter meraviglioso davvero. Mi è piaciuto molto quando hai detto Monza Miami sostanzialmente e che bellissimo.
1: In realtà ero dall'altra parte, Monza, ero a Tampa, nell'area di Tampa.
0: A però Tampa Bay,
1: bellissima la Florida.
0: Fantastico. Allora Stefano, ti dico una sola cosa. Il tuo nome è lo stesso del mio, non potevamo non mettere un pezzo del 1990 quando hai ascoltato per la prima volta Radio Kiss Kiss e io ero giovanissimo in onda, insieme a Pippo ad esempio e a pochissimi altri che ancora oggi sono nel palinsesto, e mettiamo un pezzo di uno Stefano, perché noi straballavamo Stefano Secchi con Orlando Johnson, ti faccio ballare I Say Yeah, e che possano essere 100.000 i viaggi da raccontare ancora insieme a noi.
1: Assolutamente.
0: Ciao Stefano, grazie.
1: Ciao, buona serata a tutti, ti scrivo a tutti.
0: Ti scrivo a te.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: È Stefano da Londra, protagonista di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi.
1: Chischissa a te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Chischissa a te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero.
2: È amore vero. È amore vero. È amore vero.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Yes, yes. Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Kiss, kiss.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: ragazze già grandi, si chiamano Cat's Eyes, stanno spaccando in tutto il pianeta, ovvio anche qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Animal, l'effetto I Say Yeah di un anno, una canzone, senti qua.
1: Wow! E che ricordi che hai sbloccato, mamma mia!
0: Mamma mia!
1: Stupendo, sto viaggiando!
0: Grazie! I say yeah. Fantastico, viaggio che continua, anche perché festeggiamo quello che oggi doveva essere un compleanno, l'ennesimo per un grande che ci ha lasciato troppo presto a causa di un pazzo, l'8 dicembre degli 80. Sto parlando di John Lennon.

Si parla spesso di un mondo migliore voluto dai grandi del mondo, ma soprattutto da noi, semplici esseri umani. Questa canzone conserva una straordinaria attualità, perché John Lennon nasce esattamente oggi, il 9 ottobre, però del 1940, e questa canzone è il manifesto di una speranza ormai negli anni e delle decadi, ovvero di un desiderio, di un mondo nuovo, linkandoci poi a Giovannino Neffa, che abbiamo già nominato prima per l'album uscito insieme a Fabri Fibra. Questa è tutta sua, esattamente 20.

E anche questa sera salutiamo la fanbase e anche i parenti discendenti del Trisavolo di Taylor Swift, di origini cilentane. Ogni volta si esulta proprio per questa artista meravigliosa, che questa sera invece è in giro con le amiche a bearsi perché ha conquistato il 16° numero uno nella classifica americana della sua carriera, vero e proprio primato. Quindi sta insidiando le gesta e la carriera di Mariah Carey, dei Jackson 5 e chi più ne ha più ne metta. Se volete seguirla ovunque, Taylor Swift sarà il prossimo 17 ottobre a Los Angeles. Lo dico agli amici che ci ascoltano con l'app di Radio Kiss Kiss, scaricatela perché è molto bella, ci seguite in giro per il mondo. Academy Museum Gala, programma fissato per il 17 ottobre di questo 2026. Ci sarà anche Taylor Swift, magari beccate un invito e passate la serata con lei, magari. Ci sono i 21 Pilots e il mio Tu e Kiss Kiss con Stress da

Devo dire, con i Medusa, il loro singolo d'esordio del 2019 era Piece of Your Heart. È il secondo album più venduto in Italia di questa settimana. Lui è 22, Simba, la nuova, e ne vale la pena.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tanto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

Ogni volta che canta Olivia Rodrigo fa il tifo per lei, perché sembra raccontare un qualcosa di epico, di importante. Dai, ce la fai, arriva alla fine. Ti sei rimesso in macchina dopo cena? Ciao, sono Stefano Piccirillo, piacere di conoscerti. Insieme facciamo Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, e giochiamo nel dopo cena con la musica. Saresti capace di indovinare titolo e interprete di una canzone ascoltandola solo per un secondo? Ti mettiamo alla prova. Ma questa mi sembra molto semplice, sembra, anche se poi ogni sera abbiamo delle risposte sbagliate molto divertenti. 347 490 0042, di chi è questo secondo? Cos'è successo? Cosa sta facendo Stefano alla radio? Sta facendo sentire un secondo una canzone? E allora zittitevi solo un istante per riconoscerla, vi do una terza possibilità. Vorrei interprete, solista o band, non vediamo nessuna indicazione, e titolo esatto della canzone. Qui c'è un intro che trae in inganno, perché potrebbe essere anche la nostra Ste, più recente, che ricorderete con grande simpatia e partecipazione anche all'interno dei nostri eventi raccontati in diretta, oppure l'originale, è l'originale di Busta Rhymes con Mariah Carey. I

0: anche con i cosmonauti borghesi qualche sera fa abbiamo giocato non a un secondo una canzone ma indovina gli 80. Sono stato molto contento di far sentire ai ragazzi che sono appassionati nella musica anni 80 i Kajagoogoo di Limahl con una canzone fantastica intitolata Too Shy. Cosmonauti borghesi, seguiteli perché sono forti. A proposito della canzone di un secondo, questa era da indovinare. Quali sono le vostre risposte?
1: Gli uomini sessuali di Checco Zalone.
0: Fantastica risposta, ma chiaramente no.
2: Run to me, Tracy Spencer.
0: L'abbiamo fatta ieri sera, proprio Run to me, se in differita di 24 ore.
3: La canzone è Blinded by the Lights di The Weeknd.
0: No, non è Blinding by, non vale.
4: Blinding Lights.
0: Sì, ma di chi?
5: Ciao Stefano, The Weeknd, Blinding Lights.
0: Forse, chissà.
6: Blinding Lights dei The Weeknd, Giuseppe da

Siete una comitiva meravigliosa, mi tenete compagnia, mi fate sorridere, mi fate emozionare, date risposte sbagliate, risposte esatte, insomma come normali esseri umani. Tra l'altro Blinding Lights di The Weeknd riportò per l'ennesima volta, la 150esima, agli anni 80, quel beat molto Take On Me degli A. È per questo che abbiamo la storia che torna, il nostro History Kiss. Abbiamo sentito un po' di ore fa Under Pressure dei Queen, ma Under Pressure visse una seconda vita malgrado i Queen e David Bowie grazie a Vanilla Ice, rapper del 1990. Il fratello maggiore gli faceva sentire i Queen di Under Pressure e la mise tranquillamente come base, escludendoli dai credits. Un gran casino.

David Bowie andò spedito per la sua strada, poi gli dissero: ragazzo, stop, inserisci i credits di Under Pressure e la storia continua. Vera meteora inizio anni 90, esattamente proprio il 1990, quello di Ice Ice Baby. Pensava di fare la stessa cosa della Sugar Hill Gang di Rapper's Delight, con la differenza che la base di Good Times piacque allo stesso Nile Rodgers e i Rappers potevano dare sfogo all'One and Only, no, no, no, no, the beat don't stop to the break it on. Facciamo mezzanotte insieme, buon viaggio. Insieme a Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, Stefano Piccirillo vi parla. Attenzione, chissà, c'è da regalare una maglietta, potrei chiamarti da un momento all'altro, da un momento all'altro.

0: quando c'è la possibilità di regalare la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss sono molto felice. Dai, proviamo Antonio, che ha mandato un WhatsApp al 347 490 0042, così come tanti altri. Proviamo a chiamare Antonio, chissà se risponderà. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Sai che quando vado in giro la gente mi saluta, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Squilla il telefono di Antonio. Risponderà? Antonio, rispondi, siamo noi. Antonio, dai.
1: Pronto?
0: Ciao Antonio, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E allora Antonio, devo farti una domanda per regalarti la t-shirt. Quale radio ascolti?
1: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ok, ok. Sai che ho tremato per un attimo, non lo so, avevo una percezione. Antonio, felice della t-shirt, immagino di sì.
1: Assolutamente sì, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: È stato un piacere.
0: Piacere enorme nostro, Kiss Kiss a te, grazie.
1: Kiss Kiss a voi, arrivederci.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

questo genio compie 53 anni in questo 9 di ottobre e della serie auguri in ritardo, l'importante è farli a questo vero genio della musica che mette insieme il rap, il cantautorato, la musica elettronica e tante nuove idee. Classe 1973, la sua acuta ironia e purtroppo anche l'acufene che gli pregiudica costantemente un'attività dal vivo che vorrebbe continuare a fare, ma prima la salute, prima di ogni cosa, come suol dirsi da sempre e per sempre. Ora Rihanna insieme a

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con

0: Anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
3: Kiss Kiss!

Saluto gli amici di Amanda Lear, se state uscendo con lei è qualche settimana che lei dice un plagio, e questo ci riporta un po' alla storia dei plagi dell'Italia nei confronti di artisti internazionali, Ivan Graziani con Phil Collins, Albano con Michael Jackson, ora invece Amanda Lear con Miley Cyrus, qui lei, quest'ultima nominata con Best Persuaded. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, cosa succede lì fuori? Intanto grazie Ivan, perché i tuoi regali sono stati fantastici, ma non spendete nulla per noi, il più grande regalo è l'ascolto di Radio Kiss Kiss, comunque grazie davvero. Ho anche regalato alla mamma l'olio pugliese, meraviglioso, grazie per i vostri presenti, ma ora basta, anche perché mancano ancora 77 giorni a Natale, senza mettervi nessun tipo di ansia, e ieri sera c'è stata segnalata anche la prima neve della stagione in quel del Sestriere. Saluto tutti quelli in giro per il venerdì sera, i lavoratori notturni, tra poco vi coinvolgo nuovamente perché ci occuperemo di una grande festa. No, non è il titolo di Luca Carboni, spesso giochiamo con la musica, ma del party che facciamo tutte le sere per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Di diritto spesso ascoltiamo anche loro in 50, sono i Negramaro, Sei tu la mia città.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Tu pensa, prima di 50 non avevo mai giocato alla roulette, ma quando la roulette è musicale ci porta in 5 decadi differenti per festeggiare il mezzo secolo di Radio Kiss Kiss, 1976-2026. E scatta anche l'operazione da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss, non necessariamente da 50 anni, come facciamo spesso ultimamente per Rispondi e Vinci. Ieri siamo partiti da una base d'asta di 3 anni e mezzo con un ascolto recente, chi ci scopre anche un mese prima, ma siamo comunque felici. Chi ci segue davvero da 50 anni o da 40, per voi 347 490 0042. Fatemi dare un abbraccio anche a Lorenzo da Cerignola, che ha amato molto il compleanno musicale che abbiamo fatto insieme a Michele Salvemini ascoltando La Chiave, ovvero Caparezza, all'inizio degli anni 80. Chi aveva il TAC 8000, uno dei primi telefoni cellulari, non era ricco, ma era straricco per avere quel mattone pesantissimo che venne avvistato per la prima volta in Wall Street, un film fantastico nell'originale con Michael Douglas, poi ha avuto anche una serie di sequel. Non soltanto, poi si va avanti e si toccano anche gli anni 2000, perché negli 80 Sting iniziò a pensare a Shape of My Heart, questa è la storia. Arrivò anche Craig David e ci fu il grande momento di Rise and Fall. Scopriamo l'anno esatto.

0: con l'autore originale Sting da parte di Craig David e colonna sonora anche di un film chiamato Leon con Jean Reno e una giovanissima Natalie Portman, magari da riprendere. Benvenuti nelle emozioni di 50, festeggiamo 50 anni di Radio Kiss Kiss con voi lì fuori. Da quanto tempo ascoltate Radio Kiss Kiss? Sentite qua.
1: Vi ascolto da circa un mese, okay. Ho mandato 300.000 messaggi e non mi avete mai chiamato, uffa!
0: E questa volta quella buona, facciamo sentire la tua voce anche di chi rientra a casa.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sto rientrando dal lavoro, ho appena finito il mio turno in ristorante. Ciao, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
2: Baci da Valentina da Cagliari.
0: Buonanotte a chi rende felici e grati i clienti di andare a cena fuori il venerdì sera. Perché gli Spandau Ballet si chiamano così, secondo te? Perché questo nome apparve come graffito sul muro di un bagno di un club a Berlino e visto dall'amico della band e anche scrittore per il gruppo nella prima fase della carriera di Tony Adderley e soci. Sto parlando di Robert Hilmes, che suggerì appunto il nome alla band. Loro nella realizzazione di Gold erano molto appassionati di un film con James Bond, 007, Operazione Goldfinger, tanto che si chiamarono tra loro rigorosamente con il telefono fisso e cercarono di rievocare l'atmosfera dei film 007. Anni 80? Perfetto, ma la roulette ci dice l'anno esatto.
3: 1983.
4: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I

È vero, hai ragione, fan degli Spandau non ne fanno più così. Gold 1983 è stato un anno fantastico per Giorgia in tour e sta lavorando anche alla realizzazione di G+1, che è il seguito di G con altri brani inediti. Lei, come sempre,

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash. Kiss, kiss.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss, kiss. Musica più bella suona solo

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Dopo un bel viaggio nell'attualità, il New Kiss e anche la nuova di Olivia Dean, A piccoli passi, ovvero Baby Steps, torniamo lì fuori dalla nostra comitiva festante.
2: Sono arrivato a casa, Stefano, buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Alla prossima.
1: Grazie, anche perché dico spesso, manda un messaggio quando sei arrivato dopo che hai ascoltato Io, Tu e Kiss Kiss.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Eugenio, sulla 2 del Mediterraneo, direzione nord.
1: Buon viaggio.
3: Questa sera una tempesta di fulmini spettacolare.
1: Beh, insomma, piano piano, speriamo si calmino.
4: Beh, che dire, io ascolto Radio Kiss Kiss dal 1991,
1: okay.
4: Da quando Radio Tam Tam cedette la frequenza a Radio Kiss Kiss.
1: Caspita.
4: E finalmente per me cambiò la vita.
1: Informatissimo, praticamente una sorta di ripetitorista che salutiamo, così come tanti amici che lavorano per la diffusione del segnale di Radio Kiss Kiss. Stavo pensando a Luca Carboni. Una domenica pomeriggio all'inizio degli anni 90 stava ascoltando alla radiolina il suo Bologna con Pazzaglia in porta, con Massimo Bonini, Paolo Negro, Detari, il trequartista, e Incocciati come attaccante. Parte della formazione che lui amava tantissimo, perché così nacque l'ispirazione di una canzone che poi ha fatto la storia. Ci vuole un fisico bestiale anche per bere e per fumare. L'anno era...

0: In mezzo al mare.
1: Poi c'era l'effetto mare e poi si riprendeva con una rullata di batteria, una canzone che ha fatto la storia della musica italiana, 1992, insieme a Luca Carboni. Siamo in 50, grazie per la vostra stupenda compagnia, poi registriamo le vostre emozioni, riflessioni. Ci vuole un fisico bestiale, prima vacanza a Formentera. Ciao Chiara, grazie. E più avanti negli anni, invece, vi porto negli anni 10, seconda metà, ci furono tre cose molto interessanti. Innanzitutto il premio Oscar come migliore attore finalmente per Leonardo DiCaprio quell'anno con The Revenant, il Re di Vivo. Le popolarità e le tendenze presentavano il fenomeno Pokémon Go, che portò milioni di persone a giocare e camminare all'aperto durante l'estate. E poi la prima stagione ufficiale di Stranger Things, esattamente quell'anno. Poi c'era un'autrice pazzesca, una ragazza simpaticissima che spesso e volentieri ci viene a far visita a Radio Kiss Kiss, una serata meravigliosa quando uscì Lost on You di LP, che è l'acronimo di Laura Pergolizzi, canzone che segna tutti i tuoi sentimenti dell'anno
2: 2016.

Non è una semplice canzone, è il perdersi nella musica e di un sentimento che magari avete vissuto nel lontano 2016, proprio grazie a questa artista che presentava questo acuto finale. Con LP Lost on You si chiude un'altra puntata indimenticabile, grazie a voi di Io, Tu e Kiss Kiss, grazie a Giovanni Imperatore in regia. Noi ci troviamo nel fine settimana per fare il pomeriggio insieme, non perdete Io, Tu e il weekend dalle 15 alle 18 con tutte le passioni musicali e sportive, poi ritorna anche il campionato, ci divertiamo con i nostri fanta pronostici e chi più ne ha più ne metta. L'ultima e solo voce, pensate, da un artista che sapeva suonare tutti gli strumenti, Bobby McFerrin, che si dilettò solo voce. Don't Worry Be Happy, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Don't worry, be happy.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.
3: Aye.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 10 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.